Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.

0: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica. Ora Musica. Ora Musica.
1: Ora c'è musica.
2: Musica. Ora Musica.
1: Ora c'è musica.
2: Musica. Ora Musica.
3: Eccoci anche oggi presenti, siamo connessi con Ora Musica, con le novità musicali indipendenti dell'estate 2006. Bentrovati a una nuova puntata di Ora Musica. Nostri ospiti oggi saranno i Nigra dalla Calabria, parleremo del loro progetto, ma come sempre, prima del disco al primo ascolto, un classico.
0: Ora Musica Story.
3: 1978.

Musica disco, Saturday Night Fever, il grande film. Questo brano viene dato come 1978, in realtà è del 77 perché il film è uscito lì, poi c'era già stato il singolo di debutto di questo progetto che era Stayin' Alive, in seguito è arrivato Night Fever. Oggi ad aprire Ora Musica, prima della nostra novità al primo ascolto, che è un canto alla luna, ma nello stesso tempo anche una ninna nanna, secondo me. È il singolo di Aldo Losito.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano in Calabria e facciamo una chiacchierata con Inigra. O in linea Luciano Amodeo, giusto? Ciao Luciano, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno Luciano.
0: Luciano Amodeo che con Pasquale Caracciolo e Christian Gangeri, spero di averlo detto bene, ha creato questo trio che si chiama Nigra. Noi abbiamo in programmazione Sei Tu, però vedo dalla vostra biografia che avete già avuto un 2025 molto molto bello con diversi riconoscimenti, no?
1: Sì, sì, il 2025 ci ha portato molto fortuna con l'album A Piedi Nudi, che insomma poi è andato a finire tra i migliori album della scena indipendente dell'anno scorso, quindi sicuramente sì, da lì veniamo e da lì ci portiamo un po' di folk and roll arricchito di elettronica quest'anno.
0: Il 26 va bene perché vedo che avete suonato al Concertone, state suonando in giro, insomma siete in un buon momento.
1: Sì, devo dire che è un momento di forte crescita anche dal punto di vista della credibilità, visto che siamo andati un po' in giro a suonare. Il Concertone il 1° maggio qui a Reggio Calabria è stato qualcosa di fantastico, suonare davanti a migliaia di persone in una line-up di tutto vanto.
0: Come ci racconti Sei Tu, questo nuovo singolo?
1: Ma questo nuovo singolo è un pezzo che fondamentalmente vuole contrastare quello che sono gli scenari della violenza normalizzata, quindi è una tematica contemporanea, una tematica che vuole sensibilizzare un po' tutti alla riflessione contro gli scenari di violenza che si sono generati nel mondo, e se restiamo un po' più vicino alle nostre parti e qui in Italia ce n'è tanta diffusa e profusa, per cui Sei Tu vuole raccontare questo.
0: Per girare il video avete scelto Milano come location?
1: Sì, abbiamo fatto il video a Milano in un contesto diciamo appunto urban, devo dire che è stata un'esperienza fantastica, girata con Davide Turazza, che è una persona, insomma un regista che ha fatto la differenza in queste circostanze, dove il messaggio è chiaro e diretto, quindi siamo stati in varie location di Milano, è stato molto divertente e il prodotto è stato altrettanto significativo.
0: Immagino che sarete in giro a suonare quest'estate, quindi adesso diamo a chi ci segue le coordinate per seguire, raggiungere Inigra e rimanere aggiornati sui vostri concerti, le vostre date.
1: Sì, quest'estate faremo un tour con una radio a partire dal 2 di agosto a Villa San Giovanni, poi saremo l'8 di agosto delle parti di Gioia Tauro, poi insomma proseguiremo un po' su e giù per l'Italia e continuando anche questo inverno. Per quanto riguarda il progetto Nigra lo trovate su Instagram, su Nigra Official, su Facebook, su tutti i canali di Nigra e poi insomma ci potete trovare su tutti i Digital Store e ovviamente guardatevi il video perché è veramente molto interessante sul canale di Nigra.
0: Andremo a vederlo, adesso però vi ascoltiamo con Sei Tu. Luciano, grazie per essere stato con noi a Ora Musica.
1: Grazie a voi, ciao.

0: altro col coltello.
1: Sei tu
0: il mito del progresso. Ho conosciuto generazioni senza vento, mentre oggi siamo tutti Zeta o Alfa. Che vuol dire?
2: Oggi a Ora Musica c'erano i Nigra e questo era il loro singolo Sei Tu.

esserci come il mondo che vuoi. Hanno poteri che guariscono più dei supereroi.

0: E non solo, ci puoi seguire anche su Twitter. Ora musica, sempre più social, sempre più tua.
1: Uscivi in balcone.

0: a chiudere quasi la puntata di oggi, giusto il tempo da andare ad ascoltare anche il singolo di Davide Buzzi.
1: La meteo sul giornale che ci racconta di sole, ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il

0: E noi si resta qua.
1: Davide Buzzi oggi chiude la puntata di Ora Musica. Le novità indipendenti tornano domani alla stessa ora. Da Riccardo Pellegrini,

0: Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
3: E buona mattinata, buon mercoledì, oggi è il 9 di settembre, buongiorno, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Eccoci qui a Radio Capodistria, anche in questo spazio di mercoledì, appunto, alle 8 e un minuto in questo preciso istante. La nostra mattinata inizia e saremo insieme fino alle 10.30, come di consueto, con la nostra musica, le nostre chiacchiere. Parleremo tra l'altro di clima, parleremo del tempo, anche perché questa mattina cambiano un po' le cose, abbiamo visto queste nuvole nere in cielo, queste previsioni. Addirittura un'allerta nel vicino Friuli-Venezia Giulia, ma non soltanto, anche dalle nostre parti qua. Si parla di tanta acqua che scenderà, però insomma, per quel che riguarda le zone, dipenderà un po' appunto dalle zone. Parleremo di viaggi, ecco, di viaggi in aereo che possono essere anche un po', diciamo, non proprio come gli volevamo, ecco, diciamo così, va, per, poi ve lo spiego sta storia. Ma per adesso iniziamo con Noemi e Tu cosa fai questa sera?
4: Stare con te è perdere, sì. È perdere tutto.

Martin Garrix dall'Olanda assieme agli U2, come preferito, assieme a questa Fireflies. Allora, parliamo del tempo. Ah, cari amici, parliamo del tempo. Perché? Non parliamo delle previsioni, perché là ci sono degli esperti che ve le raccontano. Stamattina la mia macchinina mi segnava 25 gradi. Ecco, questo è già un dato importante. Insomma, vuol dire dai 30 e passa, no? Però, dobbiamo aspettarci un periodo più avanti assolutamente diverso da quello cui magari siamo abituati, anche se possiamo dire che non ci siamo abituati più a niente, perché ci cambiano queste abitudini di volta in volta, cioè con il clima che ha queste bizze di calore, ad esempio, per quest'estate. Hanno detto ci sono state dalle nostre parti, scusate, la bellezza di 6 ondate di calore, ma io sinceramente non le ho contate perché non capivo quando finiva una e iniziava l'altra, cioè era un tutt'uno. Forse sì, un giorno di pioggia con un'umidità all'80%, ragazzi, e poi tornava il caldo. Questo è un po' successo quest'estate, ma tant'è che non finisce qua, perché probabilmente avete visto nei giorni scorsi c'è stato questo allarme senza precedenti, tra l'altro lo dicono, del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, il quale ha detto che il fenomeno climatico attuale del Super El Niño avrà delle proporzioni gigantesche. Cioè, secondo le Nazioni Unite, il problema sono le caldissime acque del Pacifico equatoriale, che stanno spingendo praticamente l'intero pianeta in una zona di pericolo, l'ha definita, mai esplorata prima. Però diciamo che l'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha confermato che il fenomeno sia ormai saldamente consolidato. In oltre 50 anni di monitoraggio ambientale, la comunità internazionale non aveva mai diffuso per un avvertimento così drammatico e pressante per la stabilità climatica globale. Questa anomalia termica marina, così si chiama, ha raggiunto delle vette incredibili, registrando picchi della superficie oceanica superiori alla media di ben 3,9 gradi nel Pacifico orientale e tropicale. Sembrerebbe niente, però invece è un accumulo energetico eccezionale, che poi si sovrappone al riscaldamento globale già accelerato delle emissioni umane, insomma, quindi è un moltiplicatore distruttivo di eventi meteorologici estremi. Praticamente che cosa significherà in soldoni, perché sono paroloni, tecnicismi vari, no? Beh, l'ONU ha avvertito che l'intensificazione di questo Super El Niño, abbiamo anche la Super, Ultra, Mega, eccetera, farà precipitare il pianeta in una fase critica. E questo succederà proprio in questo inverno, che forse mai arriverà, insomma, perché durerà almeno fino a febbraio del 2027. Quindi, secondo gli esperti delle Nazioni Unite, quasi certamente il 2027 sarà ancora una volta l'anno più caldo mai registrato nella storia dell'umanità, quindi polverizzando pure precedenti record termici mondiali. Però il discorso è ok, fa caldo, ok, poco da dire, ok, però fa caldo, però il problema sono quelli che sono i fenomeni atmosferici estremi, perché sono purtroppo, sempre secondo l'ONU, previste delle inondazioni, tifoni, piogge torrenziali in alcune aree geografiche, alternate però anche a delle siccità estreme, incendi incontrollabili in altre regioni del globo, no? Il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente ha sottolineato che tale scenario farà inevitabilmente superare la soglia critica di 1,5 gradi di riscaldamento rispetto ai livelli preindustriali, quindi praticamente dicono, in poche parole, mandati in frantumi gli storici accordi di Parigi per quelli che li hanno poi seguiti. Poi vabbè, l'ONU ha ancora concluso ricordando che sebbene il Niño sia un ciclo naturale, quella che è l'attuale violenza distruttiva potenziale è aumentata e alimentata meglio dalla crisi climatica. Quindi voglio dire, quest'inverno ce l'avremo l'inverno, o avremo una primavera in anticipo come cantavano tempo fa, o un autunno bello, bello lungo, per cui, come dire, la neve, cioè le temperature basse, no? Queste cose qua, chi lo sa se le avremo quest'anno. Almeno non ci saranno dappertutto e molte zone probabilmente ne saranno del tutto esenti. Questo è un po' il Super El Niño, questo che ci porterà appunto nei prossimi mesi, nelle prossime stagioni. Vabbè, dai, scopriremo più avanti, ma intanto godiamoci quando arriverà la pioggia, tra oggi e domani. Speriamo di godercela e non di subirla, come spesso purtroppo è accaduto ultimamente. Harry Styles è con noi e questa è la sua Dance No More.

giovanissima dagli Stati Uniti e poi guardi un po' la biografia sua, dici com'è possibile che così giovane abbia fatto tutte queste cose, ha partecipato di qua di là, ha fatto da spalla personaggi come Sabrina Carpenter, Olivia Dean, Amber Mark, insomma tutta una serie di personaggi, si è fatta conoscere negli Stati Uniti e poi guardi insomma le date già in giro a fare concerti nelle più grandi città degli Stati Uniti. Dai nostri parti ancora no, però insomma poco ci vorrà, forse, non lo so, probabilmente in un prossimo futuro. Era appunto lei che abbiamo ascoltato questa mattina, cioè Ravin Lini e la sua Saturday Night. Fra poco arriveranno le notizie, quelle flash delle 8.30, quindi un aggiornamento su ciò che succede nel mondo, ma per adesso c'è anche un bel terzetto in questo caso. Fabio Rovazzi ha chiamato a sé Arisa e anche Nino D'Angelo, che ha accettato di buon cuore, per cantare tutti insieme La Costiera Amalfitana. Costiera Amalfitana, se lo dico tutto era meglio.

0: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Dopo 35 anni per il progetto Io Canto 2, un successo di Raf del 1991 rivive nelle corde vocali di Laura Pausini. E l'indimenticabile Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Siamo soli.

Mr. Know It All, questa era Teddy Swims su Radio Capodistria, delle 8:46 minuti in questo preciso istante. Ecco, parliamo di macchine che vanno veloci. Come fai ad andare piano con una Ferrari 296? Beh, è successo un'altra volta che in questo caso a Manchester, siamo nel Regno Unito, giorni fa la polizia è dovuta intervenire in un quartiere periferico di Salford, appunto in zona Manchester, per un incidente stradale, ma non un incidente come tanti, perché in effetti hanno trovato lì una Ferrari 296 per metà distrutta, conducente illeso per fortuna, nessun altro coinvolto, però dovrà dire addio alla sua auto di lusso. Ecco, con ogni probabilità, secondo quanto è stato riferito dalle autorità locali, il conducente ha semplicemente perso controllo, asfalto bagnato e via. La Ferrari ha avuto la peggio, cofano distrutto, parte dell'anteriore completamente deformato, ruota anteriore piegata, l'altra staccata addirittura. Beh, poi c'è stata una condivisione della foto, appunto, da parte della polizia, con un commento, insomma, voglio dire, poco professionale, perché hanno fatto una sorta di ironia e hanno detto: purtroppo questa mattina c'è una Ferrari 296 in meno al mondo. Questa è una cosa. Non è stato molto carino, però diciamo che le autorità hanno poi richiamato le regole di una guida sicura, hanno approfittato del fatto, no? Quindi adeguare la velocità, insomma, quelle che valgono un po' in tutto il mondo, no? Stile di guida da variare, insomma, a seconda delle condizioni dell'asfalto. Indicazione forse banale, però vale anche quando si è al volante di una Ferrari che costa centinaia di migliaia di euro. Ecco, per essere precisi, la 296 è una supercar da oltre 800 cavalli, non è certo un'auto pensata per andare piano, però se andate su una strada, in particolare su una strada ovunque, no? Sulle strade poi, se ci sono dei limiti, dovete seguirli anche se avete una Ferrari. In questo caso evidentemente ciò non è successo e la polizia ci ha ricamato sopra, ecco, diciamo così. Però per fortuna meno all'automobilista, all'autista della Ferrari, nonché proprietario di questa Ferrari, che piangerà adesso per qualche giorno, non è successo nulla, e a parte la macchina, ecco, per lui è andata tutto bene. Quindi mi raccomando, se avete una Ferrarona, andate piano. Ariana Grande con noi, The Hate That I Made You Love Me.

Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me, alle 8:51 minuti, uno sguardo alla viabilità, fra poco con il nostro Viaggiando, come di consueto poco prima delle 9, e poi la nostra mattinata continuerà fino alle 10:30, ma adesso con Olivia Dean e la sua Lady Lady.

Voi ce l'avete una città che temporaneamente ha cambiato il suo nome soltanto perché voi siete andati a farci visita? Oppure avete dei corsi accademici, ecco, che sono a vostro nome? Oppure avete degli auditorium, degli education center, una specie di mille piedi nuova che porta il vostro nome? Beh, probabilmente no. Lei sì, Taylor Swift sì, ma voi avete 50 follower, lei sui social, lei ne ha 273 milioni su Instagram, 163 milioni su Spotify e altre milionate su X, YouTube, TikTok. Quelle che c'erano di meno è Snapchat, non calcola nessuno più Snapchat, 1,6 milioni soltanto. Vabbè, comunque, adesso stiamo parlando ovviamente di Taylor Swift, stiamo parlando di tutte le cose che sono a suo nome. Ad esempio, nel 2022 un millepiedi ad artiglio ritorto, scoperto, nuova specie, nello stato del Tennessee. Lo scienziato è grande fan della pop star e quindi ha deciso, e loro facoltà, di battezzare l'insetto in suo onore. L'ha chiamato Nannaria Swifte. Poi ci sono, all'interno della Country Music Hall of Fame and Museum di Nashville, c'è un Taylor Swift Education Center, grazie a una donazione di lei di 4 milioni di dollari. Poi c'è il Taylor Swift Auditorium, già qualche anno fa, alla Hendersonville High School, che nel Tennessee, che lei aveva frequentato, per cui anche là l'auditorium scolastico principale ha il suo nome, perché c'è stata una donazione anche in quel caso là. Quando lei ha fatto l'Eras Tour è andata in giro per alcune città, ad esempio Glendale in Arizona si è ribattezzata per il momento, per il periodo, Swift City, Santa Clara in California Swift Heaven e North Carson City nel Missouri Taylor City. Poi ci sono dei corsi accademici per studiare proprio la letteratura che nasce, ma anche l'impatto sociologico, il marketing. All'Università di Harvard c'è il Taylor Swift and Her World corso, anche questo. C'è un corso alla Stanford University che parla dell'analisi dei testi e poi alla New York University c'è un primo corso in assoluto interamente dedicato al suo impatto culturale e imprenditoriale. Ma non è finita qua, perché adesso in Brasile arriva una legge che porta il suo nome. Diciamo che la legge nasce purtroppo da un fatto grave, perché era successo di una giovane fan che purtroppo era morta durante un suo concerto nel novembre del 2023. Era una giornata segnata da un'ondata di caldo estremo e effettivamente la ragazza si sentì male durante lo show, soccorsa, ma purtroppo non ce la fece e diciamo che tutto questo era dovuto all'esposizione al calore e il caso suscitò un'enorme attenzione in Brasile anche per le condizioni nelle quali migliaia di spettatori avevano atteso e assistito al concerto. Se vi ricordate, quella volta c'era gente che si pernottava fuori da giorni praticamente con il caldo e le cose così. A finire al centro delle polemiche fu soprattutto il divieto all'epoca di introdurre bottiglie d'acqua all'interno dello stadio e lì le temperature raggiungevano livelli estremi. Quindi ci fu un dibattito nazionale sulle misure necessarie per proteggere il pubblico durante eventi con decine di migliaia di persone come quello e appunto a quasi 3 anni da questa tragedia ci sono delle nuove regole per fortuna. C'è una nuova norma firmata dal presidente Luiz Inácio Lula da Silva, è stata già ribattezzata appunto legge Taylor Swift. Ecco, perché è previsto in questo caso l'accesso gratuito all'acqua potabile. Gli organizzatori devono assolutamente garantirlo, con misure pensate per appunto ridurre i rischi legati alle temperature elevate e alla permanenza prolungata in luoghi particolarmente affollati. Quindi diciamo che ecco, la necessità di avere acqua gratuita, soprattutto perché effettivamente qualche volta uno si ferma perché devo pagarla 10 euro per dire una, ecco, deve essere assolutamente prevedibile e messa a disposizione, no? Quindi per quel che riguarda concerti, festival, congressi, conferenze, fiere e altri eventi di massa gratuito o a pagamento e organizzati in spazi aperti ma anche in spazi chiusi, c'è la necessità appunto di tutelare la salute del pubblico e quindi assicurare a tutti i partecipanti l'accesso all'acqua potabile. Sembra una cosa di poco conto, ma invece è importantissima e diciamo ancora una volta grazie a Taylor Swift ci sono delle cose nuove e diciamo anche belle, nonostante appunto la motivazione, o meglio la spinta che ha portato a questo è stata tragica appunto 2 anni fa. Va bene, musica per noi, c'è Madame e la sua Mama Non Mama.

Highway da parte di Jungle su Radio Capodistria, 9:18 minuti. Si è parlato ultimamente della possibilità di vedere riuniti sul palco del Festival di Sanremo, da dove è praticamente tutto iniziato, il gruppo dei Måneskin. Insomma, Stefano De Martino pare si sia lavorando, però insomma poi sono arrivate le smentite, non è proprio vero, cioè nel senso sì, le abbiamo chiesto, non è detto, sta la solita storia. Però intanto, se vi ricordate, questa è un po' una canzone che effettivamente li ha lanciati anche nel panorama musicale internazionale. Quella volta si erano esibiti anche dopo aver vinto Sanremo all'Eurovision Song Contest, erano i Måneskin, quelli di Zitti e Buoni.

Avete viaggiato quest'anno, avete viaggiato quest'estate, dovete ancora viaggiare, avete fatto dei viaggi in aereo con tutto ciò che ne consegue. Quella cosa positiva è ovviamente sempre il viaggio, vi permette di raggiungere delle località agognate, posti belli, no? Altre cose così, però qualche volta il viaggio può essere un po' così complicato, a parte insomma avete sentito gli ultimi problemi tecnici a Londra, per cui molti voli sono stati bloccati, cancellati, no? Gente ferma là, oppure altri voli che non hanno permesso appunto alla gente di tornare a Londra o di andarci proprio, no? Almeno in alcuni aeroporti poi la cosa sta più o meno tornando alla normalità, però può succedere anche di trovarsi a bordo delle persone un po' così, ecco, un po' particolari e soprattutto anche magari pericolose. Beh, è successo qualche giorno fa in America, in un volo dell'American Airlines decollato da Dallas e diretto a New York, tant'è che da quelle parti, in quel volo, un 67enne è stato ammanettato, diciamo così, però tra virgolette, perché è stato legato al sedile da altri passeggeri. Beh, in effetti lui è andato in escandescenza, non si è capito perché, ha iniziato a gridare, addirittura ha tentato di strozzare a mani nude il suo vicino di posto. No, quante volte dopo dici, ma perché non ho pagato per stare vicino a qualcuno che conosco? Rimpiangi la spesa in più magari, no, non so come funziona con l'American Airlines, ma tant'è, quello che si è trovato lì vicino è stato assegnato dalla compagnia e non si è trovato in buona compagnia, giochiamo su queste parole. Secondo alcuni testimoni, quest'uomo avrebbe anche iniziato a gridare parolacci, insulti razzisti, cioè vabbè, un po' di tutto di più. E a quel punto sono intervenuti due passeggeri, ex agente delle forze dell'ordine, quindi come dire, c'è un medico a bordo, in questo caso c'è un agente delle forze dell'ordine a bordo, ecco, hanno preso un forte scotch, quelle da imballo, e lo hanno bloccato sulla sedia, quest'uomo, partendo dalla testa, poi le braccia e il busto, gli hanno pure chiuso i polsi insieme con delle fascette fornite dagli assistenti di volo che hanno tutto praticamente a bordo. L'uomo però ovviamente non si è lasciato bloccare tanto tranquillamente, anzi ha tentato di reagire, ma alla fine ce l'hanno fatta. Il volo è stato comunque costretto a cambiare rotta, atterrato nel Maryland, a Baltimora. Quando ha toccato terra, a bordo sono saliti gli agenti in servizio, quelli delle forze dell'ordine, addirittura dell'FBI, che hanno arrestato, questa volta ufficialmente, quindi non soltanto bloccandolo sul sedile, l'uomo, e l'hanno portato via. Poi il volo è ripartito per la destinazione prevista, appunto New York, però c'è stato un periodo, insomma un lungo periodo, un paio d'ore appunto di grande tensione a bordo, e ci sono ovviamente le immagini che girano online di quest'uomo totalmente bloccato e tutto chiuso praticamente con lo scotch per essere fermo, appunto a rimanere fermo sul sedile. Cosa che in effetti ognuno spera di non trovare a bordo, di non trovarsi in certe situazioni, perché purtroppo qualche volta può anche succedere. Spazi piccoli, persone di tutti i tipi che possono salire, insomma. Qualche volta magari vi è capitato qualcosa di non così grave, ma comunque di abbastanza antipatico durante qualche volo che avete fatto. Alle 9:39 minuti c'è la musica dei BTS e questa è nuova per loro, si intitola Come Over. Sbaglio sempre il bottone, però. Vabbè, insomma, noi ce l'ascoltiamo.

0: It's not over.
1: Come Over da parte di BTS, loro ritorno in questo 2026. Sappiamo che c'è stato per loro l'obbligo del servizio militare, poi si sono riuniti e hanno fatto questa grande festa, cos'era, marzo, no? Mi pare una cosa del genere, questa grande reunion e questo ritorno per quel che li riguarda, con grande concerto, grande cose, poi l'uscita subito, praticamente ci hanno messo tempo zero a realizzare l'album che si intitola Arirang, e con varie canzoni. E tra l'altro invece questa canzone, c'è su ad esempio, che conosciamo forse magari di più, questa canzone invece era totalmente si definisce traccia nascosta, però è diciamo una traccia che era inclusa soltanto nella speciale versione in vinile del loro album Arirang, per cui non era stata resa disponibile nelle altre negli altri formati dell'album, e quindi era nascosta per questo, infine, cioè nessuno l'aveva presa in considerazione, e invece l'hanno voluta appunto promuovere come canzone nuova, ed è questo appunto che è uscita, la canzone che è uscita appunto pubblicata digitalmente proprio durante quest'estate, e fa parte delle celebrazioni del BTS Festa appunto per il loro 13° album, e anche il ritorno appunto sul panorama musicale, sui palchi un po' di tutto il mondo, perché si stanno già organizzando per il loro ritorno in pompa magna appunto sui palcoscenici, appunto per attirare ancora una volta tantissime fan e tantissimi fan un po' in giro per il nostro pianeta. Ma intanto c'è Malika Yan per quel che ci riguarda, un po' di musica italiana, questa è Una possibilità.

Va bene. Fra poco arriveremo allo spazio dedicato all'informazione sulla viabilità, al nostro viaggiando, e poi entreremo nella nostra ultima mezz'ora fino alle 10.30 anche quest'oggi, in questo mercoledì, in questo 9 del mese di settembre. Buona mattinata ancora e ci sentiamo fra poco.

0: mare di musica su Radio Capodistria.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: La settimana.
1: Il primo assaggio di quello che sarà il decimo album di Miley, che adesso non si chiama nemmeno più Cyrus, assomiglia più a Madonna Vintage che non ai suoi trascorsi pop rock. Persuasa dal basso, bass persuades.
2: Let's go.

0: Passa il tempo di un fiore.
1: All'inizio della trasmissione abbiamo parlato del Super El Niño, no? Di questo fenomeno atmosferico, meteorologico che caratterizza il nostro pianeta da tempo, ma che quest'anno potrebbe essere più forte del solito, quindi portare delle conseguenze un po' più forti per quel che riguarda il riscaldamento climatico. Però diciamo che il riscaldamento climatico sta colpendo, lo vediamo, anche i ghiacciai, no? Le montagne delle nostre zone. Ci sono dei ghiacciai che stanno sparendo, si stanno sciogliendo di anno in anno. Adesso c'è uno studio che riguarda anche l'Everest. Ecco, è stato fatto dal campo base dell'Everest sul ghiacciaio Khumbu, che è punto di partenza di spedizioni e trekking verso la vetta dal versante sud. Beh, insomma, lo scioglimento caratterizza anche l'Himalaya, ma pensate che non è soltanto il riscaldamento climatico, è anche colpa degli stessi alpinisti, perché fanno la pipì. Questo sembra una cosa strana, però in effetti la presenza di oltre 2000 persone che soggiornano per oltre un mese e mezzo produce migliaia di litri di pipì, oltre 6.000 al giorno, che viene direttamente scaricata nell'ambiente glaciale. Ecco, questo non so ben come funzionano le fogne da quelle parti, diciamocelo pure. Comunque sia, i ricercatori hanno calcolato che anche il calore di tutta questa urina è in grado di sciogliere circa 154 tonnellate di ghiaccio in una sola stagione, oltre che a inquinare ovviamente l'ecosistema. Vabbè, insomma, sappiamo che il cambiamento climatico è la principale causa della riduzione dei ghiacciai, però diciamo che di recente questa crescita del turismo, sappiamo che c'è quasi una sorta di overtourism pure sull'Himalaya, ha aumentato significativamente la presenza umana, e appunto intorno al campo base nepalese queste persone che scelgono di pernottare annualmente nelle strutture complete di sistemi di riscaldamento, acqua calda e altri servizi, diciamo che tutto ciò causa un aumento del calore che può avere effetti pure sul ghiaccio circostante. Diciamo che è uno dei risultati più curiosi di questa ricerca, no? Il fatto che la pipì possa creare questo tipo di problemi. Beh, insomma, a causa dell'altitudine e anche dell'intensa attività fisica, gli escursionisti hanno bisogno di ingerire grandi quantità di acqua. Fate voi la conseguenza, no? Quindi si diceva oltre 6.000 litri di urina ogni giorno. In alcuni casi parte viene smaltita direttamente nell'ambiente, però a quel punto il liquido, che è più caldo, lo sappiamo, rispetto alla superficie ghiacciata, trasferisce energia termica al ghiaccio circostante e ne causa lo scioglimento parziale, quello che volete, e molto contenuto rispetto a quello derivante dall'utilizzo, ad esempio, di combustibile o comunque del riscaldamento climatico. Però c'ha il suo ruolo, è come dire, non aver si risparmierebbero circa 154 tonnellate di ghiaccio in una sola stagione, che vengono sciolte appunto a causa della presenza umana e di quello che fanno. Ecco, questa è un po' la cosa, nuovo, un aspetto un po' diverso, diciamo, del riscaldamento globale e della urbanizzazione, diciamo così, della presenza umana più che altro anche su quelle alte vette appunto dell'Himalaya. Pensateci un pochino. Musica per noi, questa è la nostra mattinata qui su Radio Capodistria.

È tutto per questo mercoledì, vi auguro una buona mattinata, ovviamente, e ci risentiamo sabato mattina dalle 8 alle 10:30. Un bacio e un abbraccio da Sergio Rebelli. Ciao ciao.

0: Souvenir d'Italie.
1: Solo musica italiana su Radio Capodistria.
2: Ti saluto con la mano, ti saluto con lo sguardo, ti saluto con la fretta di chi è sempre in ritardo. Ti saluto come infine si salutano gli amanti, baciandosi le mani senza togliersi i guanti, senza toglierci il dubbio che

0: ti saluto con la mano, ti saluto con lo sguardo, ti saluto con la fretta di chi è sempre in ritardo. Ti saluto come fine si salutano gli amanti, baciandosi le mani senza togliersi i guanti, senza toglierci il dubbio che potremmo restare, che una storia più bella quando un grande finale, quando un giorno di festa, con quello che costa, ci staremo dicendo io scendo a costa.
1: Dalle stazioni al mare, la fortuna mi ha portato qui. Quanta gente che sale, voci che corrono, quelle che dormono.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Buongiorno dalla redazione notiziaria di Radio Capodistria, bentrovati con il primo appuntamento della giornata con informazioni, notiziario delle 6.15. In studio Corrado Cimador. Riunione straordinaria del Consiglio di programma di RTV Slovenia per parlare del futuro dell'ente e in particolare del suo finanziamento alla luce del referendum sull'abolizione del canone in programma l'11 ottobre. Alla riunione sono intervenuti anche alcuni dei maggiori esperti dei media sloveni ed europei per analizzare l'impatto che un'eventuale abolizione potrebbe avere sull'intero sistema radiotelevisivo pubblico e di conseguenza sui programmi per le comunità nazionali autoctone italiana e ungherese. Il finanziamento pubblico non è un'eccezione, ma uno standard europeo, hanno ribadito i vertici di RTV Slovenia. Il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso di RTV Slovenia sul finanziamento di parte della produzione musicale e ha sospeso fino alla decisione definitiva l'efficacia della decisione integrativa adottata dall'attuale Ministero della Cultura. Lo ha riferito ieri la segretaria di Stato del Ministero, Ursula Menich-Dockl, durante la seduta del Consiglio della Radiotelevisione Slovena dedicata alla discussione in merito al referendum sull'abolizione del canone radiotelevisivo. Resta quindi in vigore la decisione del 3 giugno scorso dell'allora Ministra della Cultura Asta Vresco, con cui all'RTV erano stati assegnati circa 3,5 milioni di euro dal bilancio statale per il finanziamento di parte della produzione musicale. Secondo Menich-Dockl, la direzione ha manifestato la disponibilità di firmare un contratto che consentirebbe al Ministero di erogare i fondi, ma non a ritirare il ricorso. È tempo di rafforzare la cooperazione con Israele e di portarla a un livello superiore, ha dichiarato ieri il ministro degli esteri sloveno Tone Kaiser durante la visita a Lubiana dell'omologo israeliano Gideon Sari, il quale ha poi inaugurato la prima sede dell'ambasciata israeliana nel paese, accompagnato da una consistente delegazione economica e responsabile della diplomazia israeliana. Ha ringraziato il governo guidato da Yan Ziansha per l'ospitalità e l'amicizia, per poi affermare che Israele è l'unica democrazia in Medio Oriente e l'unico vero partner per l'Europa. La visita del ministro israeliano è stata accompagnata da proteste e critiche sia a livello politico che da parte di rappresentanti della società civile. Di fronte alle crescenti tensioni sulla politica estera slovena nei confronti di Israele, Movimento Libertà e Sinistra hanno presentato in Parlamento una proposta di messa in stato d'accusa costituzionale del premier Janez Janša, accusandolo di aver violato la Costituzione e le norme sulla politica estera. Secondo l'ex premier Robert Golob, il governo starebbe conducendo una politica estera esclusivamente nell'interesse di Israele. Tra le contestazioni figurano anche la posizione assunta dalla Slovenia sugli insediamenti israeliani in Cisgiordania, i rapporti con i rappresentanti israeliani e la presunta violazione di norme internazionali. Il Partito Socialdemocratico ha scelto di non sottoscrivere l'iniziativa, ritenendo più appropriata una procedura di sfiducia nei confronti del ministro degli esteri Tone Kaiser. Il governo esaminerà oggi le stime macroeconomiche aggiornate dell'UMAR prima di approvare l'assestamento di bilancio che incrementerà le uscite statali di 700 milioni di euro, portandole da 17,7 a 18,4 miliardi. Il provvedimento, preannunciato dal ministro delle Finanze Andrei Schirzel, è delineato nelle linee guida di luglio, destinerà i maggiori incrementi di risorse al Ministero della Difesa e alla gestione del piano di ripresa e resilienza. L'esecutivo ha atteso i dati autunnali per allineare i conti a un quadro economico favorevole, superando le stime iniziali del 2%. Il PIL del primo semestre ha infatti registrato una crescita del 4,1%. Una nuova perturbazione interesserà oggi la Slovenia, con forti precipitazioni da ovest e nord-ovest e rovesci persistenti soprattutto nel sud-ovest del paese. L'Arso ha emesso un'allerta arancione per quasi tutte le regioni. Tra l'Istria slovena e la zona alpino dinarica sono previsti accumuli fino a 100 mm di pioggia, accompagnati da un calo delle temperature fino a 16-17 gradi centigradi, più miti lungo la costa. Il maltempo dovrebbe attenuarsi da domani, venerdì, con un fine settimana stabile e asciutto. Resta elevato il rischio di frane. L'Istituto Geologico invita a prestare attenzione a cedimenti, crepe o movimenti del terreno e a chiamare il 112 in caso di emergenza. A Dallas si è tenuta la prima storica convention di metà mandato del Partito Repubblicano, un evento di due giorni a metà tra convention classica e un maxi comizio di Donald Trump, ideato per compattare l'elettorato prima delle elezioni autunnali. Durante il suo intervento, il capo della Casa Bianca ha difeso i traguardi economici e legislativi del suo primo biennio di governo, invitando i candidati a sfruttare questi successi per la campagna elettorale e assicurando che l'America non verrà mai ceduta ai democratici. E chiudiamo con lo sport. Esordio amaro in Champions League 2026-2027 per un'altra rappresentante italiana dopo la sconfitta dell'Inter anche in Napoli. Cade la prima giornata. I partenopei sono stati gli unici tra le sei squadre impegnate nel turno di qualificazione a essere stati battuti in casa al Maradona. Si sono resi all'Arsenal vittorioso per 1-0. Nelle altre sfide i campioni in carica del Paris Saint-Germain travolgono 6-1 lo Slovan Bratislava, mentre il Barcellona supera 5-1 il Feyenoord. Lo Stoccarda si impone 3-1 sul Viking, con lo stesso risultato lo Sporting batte il Galatasaray. Infine il Liverpool supera l'Atletico Madrid per 2-1. Oggi in campo la Roma, impegnata in trasferta contro il Fenerbahce. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione delle frequenze di Radio Capodistria alle 7.15 con il nostro giornale radio, il giornale del mattino. Grazie per l'ascolto e a risentirci.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e bentrovati, un buon inizio di giornata a tutti voi che siete all'ascolto. Al momento possiamo segnalare traffico scorrevole per quanto riguarda la rete viaria di nostra competenza. Parliamo della 4 Brescia-Padova, per anticipare che a partire dalle 22 di oggi, giovedì 10 settembre, fino alle 5 di domani, venerdì 11, resterà chiuso il tratto autostradale tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione Venezia. Nella stessa fascia oraria resteranno chiuse le entrate di Vicenza Ovest in direzione Venezia. Inoltre, sempre questa notte fra le 21 e le 6 resterà chiuso anche lo svincolo di Montebello in entrata in direzione Milano. Ricordiamo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento dunque è tutto, a più tardi. Grazie per l'attenzione, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Vacanze sono finite, nessun problema, si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Grand Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.
3: Buongiorno e bentrovati da Corrado Cimador della redazione Notiziari di Radio Capodistria. Diamo lettura dei principali titoli del nostro giornale radio, il giornale del mattino in onda alle 7.15. RTV Slovenia verso una svolta, il nodo del canone e il rischio per il servizio pubblico. Nel giorno in cui si inaugura l'ambasciata di Israele a Lubiana, l'opposizione chiede la messa in stato d'accusa costituzionale del premier Janša. Trump lancia la sfida di metà mandato. A Dallas la convention repubblicana diventa il trampolino verso le elezioni. Ponte di Sabbioncello, il risanamento a ottobre, nessun rischio strutturale. Una mostra a Capodistria celebra il 150° anniversario dell'inaugurazione della ferrovia istriana. Porremo queste ed altre notizie ancora alla vostra attenzione a breve nel corso del giornale radio, il giornale del mattino. A tra poco, restate con noi.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione sul Golfo di Genova: si è formato un campo ciclonico che si sta espandendo sull'Adriatico. Un fronte freddo si sta spostando verso i Balcani. In quota venti da sud-ovest convogliano sulle nostre regioni aria umida. Previsioni: oggi il cielo sarà prevalentemente coperto con temporali soprattutto nelle regioni occidentali, centrali e meridionali. Soffierà vento dai quadranti orientali, bore invece nel litorale. Temperature da 13 a 24 gradi centigradi. Domani venerdì nuvolosità prevalente con sporadiche precipitazioni in esaurimento nelle ore pomeridiane. Sulla costa continuerà a soffiare la bora. Temperature minime da 10 a 17, massime fino a 25 gradi centigradi. Sabato sereno con nebbia mattutina, soffierà vento da nord-est, bora nel litorale. Domenica bel tempo. La viabilità: traffico relativamente scorrevole sulle principali viarie del paese, intenso in entrata dei grandi centri urbani e sulle tangenziali. Ore 7:15 minuti.
0: Il giornale del mattino.
1: Buongiorno, bentrovati con il nostro giornale radio, giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione datata giovedì 10 settembre. I titoli: RTV Slovenia verso una svolta, il nodo del canone e il rischio per il servizio pubblico. Nel giorno in cui si inaugura l'ambasciata di Israele a Lubiana, l'opposizione chiede la messa in stato d'accusa costituzionale del premier Janša. Trump lancia la sfida di metà mandato, a Dallas la convention repubblicana diventa il trampolino verso le elezioni. Ponte di Sabbioncello in risanamento a ottobre, nessun rischio strutturale. Una mostra a Capodistria celebra il 150° anniversario dell'inaugurazione della ferrovia istriana.

0: Bentrovati da Corrado Cimado. Riunione straordinaria del Consiglio di programma di RTV Slovenia per parlare del futuro dell'ente e in particolare del suo finanziamento alla luce del referendum sull'abolizione del canone in programma l'11 ottobre. Alla riunione sono intervenuti anche alcuni dei maggiori esperti dei media sloveni ed europei per analizzare l'impatto che un'eventuale abolizione potrebbe avere sull'intero sistema radiotelevisivo pubblico e di conseguenza sui programmi per le comunità nazionali autoctone italiana e ungherese. Il finanziamento pubblico non è un'eccezione, ma uno standard europeo, hanno ribadito i vertici di RTV Slovenia. Sentiamo il servizio di Lara Drcic.
1: Il presidente del Consiglio di programma, Goran Forbici, ha sottolineato che un finanziamento stabile e adeguato non è un privilegio, ma una condizione necessaria per garantire l'esistenza e l'indipendenza del servizio pubblico. La RTV di Slovenia, ricordato, è un media pubblico e non statale, appartiene ai cittadini e deve poter svolgere il proprio ruolo di controllo sul potere, dando voce anche alle minoranze e garantendo un'informazione imparziale. La presidente del Consiglio di amministrazione, Natalia Gorščák, ha chiesto un sistema di finanziamento stabile, trasparente e indipendente dalla politica. Il canone, ha osservato, dal 2012 non è stato adeguato né all'inflazione né allo sviluppo tecnologico. Nel 2025 RTV Slovenia ha registrato ricavi per oltre 152 milioni di euro. Di questi, più di 109 milioni, quasi il 70% del totale, sono arrivati dal canone radiotelevisivo. I media pubblici in Europa, ricordato ancora Gorščák, sono finanziati principalmente dai mezzi del canone. La quota sfiora l'80% delle entrate. Anche gli esperti intervenuti hanno messo in guardia dai rischi di un'eventuale abolizione del canone. Secondo loro sarebbe un esperimento rischioso per un'istituzione considerata fondamentale per la democrazia, la cultura e l'identità slovena e potrebbe comportare anche una perdita di personale qualificato. I mezzi del canone, circa 3 milioni e mezzo all'anno, vengono destinati anche ai programmi italiani di radio e TV Capodistria. Il rappresentante CNI al Consiglio di programma RTV Slovenia, Andrea Bartoli.
2: Per quanto riguarda i programmi delle comunità nazionali, posso dire che qualsiasi sarà poi il sistema di finanziamento approvato o appunto come questo verrà modificato, la cosa importante è che vengano tutelati e garantiti i diritti delle due comunità nazionali. Nello specifico, per quanto ci riguarda, che vengano garantiti i diritti acquisiti per quanto riguarda appunto il programma della radio e della TV della comunità nazionale italiana.
1: Nel corso del dibattito è intervenuta anche la segretaria di Stato al Ministero della Cultura, Ursula Menich-Dokel, che ha affermato che qualunque sia l'esito del referendum servirà una soluzione stabile per garantire un servizio pubblico indipendente, pluralista e finanziariamente sostenibile. I servizi finanziari dell'ente hanno infine ribadito che le conseguenze dell'abolizione del canone non possono essere valutate con certezza finché non saranno noti i dettagli di un possibile sistema di finanziamento alternativo.
0: Il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso di RTV Slovenia sul finanziamento di parte della produzione musicale e ha sospeso fino alla decisione definitiva l'efficacia della decisione integrativa adottata dall'attuale Ministero della Cultura. Lo ha riferito ieri la segretaria di Stato del Ministero Ursula Menich-Dokl durante la seduta del Consiglio della Radiotelevisione Slovena dedicata alla discussione in merito al referendum sull'abolizione del canone radiotelevisivo. Resta quindi in vigore la decisione del 3 giugno scorso dell'allora Ministra della Cultura Asta Brečko, con cui all'RTV erano stati assegnati circa 3,5 milioni di euro dal bilancio statale per il finanziamento di parte della produzione musicale. Secondo Menich-Dokl, la direzione ha manifestato la disponibilità a firmare un contratto che consentirebbe al Ministero di erogare i fondi, ma non a ritirare il ricorso. Il sindacato dei giornalisti ha espresso le proprie osservazioni sui disegni di legge di modifica della legge sulla RTV Slovenia e della legge sui media pubblicati dal Ministero della Cultura il 26 agosto. Secondo il sindacato, le riforme potrebbero aumentare l'esposizione dei media alle pressioni politiche ed economiche, la radiotelevisione pubblica al controllo politico e agli altri media agli interessi dei proprietari. Il sindacato critica inoltre il mancato coinvolgimento dei giornalisti regionalisti nella preparazione dei provvedimenti, nonostante la legge preveda una partecipazione pubblica tempestiva. In particolare teme che la riforma della RTV Slovenia possa rafforzare l'influenza politica sulla gestione dell'emittente, il contrasto con il referendum del 2022 in cui gli elettori avevano sostenuto la depoliticizzazione della radiotelevisione pubblica. La vicepresidente della Camera di Stato, Natasha Avsic-Bogovic, ha replicato alla proposta di destituzione presentata nei suoi confronti dai deputati SDS, NSI e Resnica Verità, definendola un tentativo di distogliere l'attenzione. Ha sottolineato che la conduzione delle sedute nel rispetto del regolamento non dovrebbe rappresentare un problema se non per chi pretende di adattare le regole alle proprie esigenze. I deputati dei tre partiti hanno presentato la richiesta di destituzione accusando Avsic-Bogovic di applicare due pesi e due misure nei confronti dei parlamentari con conseguente perdita di fiducia nel suo operato. Tra le contestazioni figura anche la presunta conduzione irregolare di una seduta straordinaria del Parlamento in contrasto con il regolamento. È tempo di rafforzare la cooperazione con Israele e di portarla a un livello superiore, ha dichiarato ieri il ministro degli esteri sloveno Tone Kaiser durante la visita a Lubiana del collega israeliano Gideon Saar, il quale ha poi inaugurato tra le proteste la prima sede dell'ambasciata israeliana nel paese. Sentiamo Valerio Fabbri.
3: Passa per un accordo quadriennale di cooperazione nei settori istruzione, scienza, cultura e sport, il primo mattoncino per rilanciare la cooperazione fra Lubiana e Tel Aviv. Vogliamo un dialogo aperto, regolare e politicamente sostanziale, in modo da rafforzare la cooperazione nei settori in cui abbiamo interessi comuni, ha dichiarato Kaiser durante la visita del collega israeliano. La prima in 16 anni che, secondo il ministro degli esteri, riveste un importante significato politico e simbolico, mentre per Saar la giornata è addirittura storica. Accompagnato da una consistente delegazione economica che ha partecipato a un forum economico a porte chiuse, il responsabile della diplomazia israeliana ha ringraziato il governo guidato da Yanis Yansha per l'ospitalità e l'amicizia, per poi affermare che Israele è l'unica democrazia in Medio Oriente e l'unico vero partner per l'Europa, nonché roccaforte della civiltà occidentale. Biomedicina, tecnologia e intelligenza artificiale sono le principali aree identificate con il maggior potenziale di cooperazione, anche se nelle intenzioni dei due ministri c'è la volontà di avvicinare i cittadini dei paesi incoraggiando il turismo con l'istituzione di tratte aeree dirette fra le due capitali. La visita è stata comunque accompagnata da proteste e critiche sia a livello politico che da parte di attivisti per i diritti dei palestinesi e rappresentanti della società civile.
0: Di fronte alle crescenti tensioni interne sulla politica estera slovena nei confronti di Israele, l'opposizione ha deciso di portare lo scontro in Parlamento. Il Movimento Libertà e la Sinistra hanno presentato una proposta di messa in stato d'accusa costituzionale nei confronti del primo ministro Yanis Yansha, accusandolo di aver violato la Costituzione e le norme che disciplinano la politica estera del paese. Secondo il leader del Movimento Libertà, Robert Golob, il governo Yansha starebbe conducendo una politica esclusivamente nell'interesse di Israele. Sentiamo Maja Novak.
4: Golob ha richiamato innanzitutto il caso della società di intelligence Black Cube, che sarebbe stata coinvolta in operazioni di ingerenza negli affari interni sloveni. Tra gli episodi contestati figura anche la decisione di Lubiana di opporsi lo scorso agosto a una dichiarazione comune dell'UE di condanna dell'espansione degli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Ha inoltre criticato la visita in Slovenia del ministro degli esteri israeliano Gideon Saar e l'apertura dell'ambasciata israeliana nella capitale. Secondo l'ex primo ministro, le azioni del governo avrebbero violato la Costituzione, la legge sulla politica estera, la Carta delle Nazioni Unite e diverse risoluzioni internazionali. Nel documento presentato al Parlamento, Movimento Libertà e Sinistra contestano a Yansha anche la violazione della dichiarazione sulla politica estera, della risoluzione sulla strategia di sicurezza nazionale, del parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia e della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche. La coordinatrice della sinistra, Asta Vrečko, ha confermato il sostegno del partito all'iniziativa, accusando Janša e il governo di aver più volte tradito gli interessi della Slovenia. Secondo Vrečko, nei primi 100 giorni dell'esecutivo non sarebbe trascorsa una settimana senza una decisione favorevole a Israele, mentre il governo avrebbe revocato le principali misure adottate dal precedente esecutivo nei confronti di Tel Aviv. Il Partito Socialdemocratico ha invece deciso di non sottoscrivere la proposta, ritenendo più appropriata sul piano giuridico e procedurale una mozione di sfiducia nei confronti del ministro degli esteri Tone Kaiser. Attraverso la procedura di sfiducia il partito intende chiedere chiarimenti e responsabilità politica sulla conduzione della politica estera slovena, auspicando il coinvolgimento delle altre forze di opposizione.
0: Il governo esaminerà oggi le stime macroeconomiche aggiornate dell'UMAR prima di approvare l'assestamento di bilancio, che incrementerà le uscite statali di 700 milioni di euro, portandole da 17,7 a 18,4 miliardi. Il provvedimento, preannunciato dal ministro delle Finanze Andrei Schirzel, è delineato nelle linee guida di luglio. Destinerà i maggiori incrementi di risorse al Ministero della Difesa e alla gestione del piano di ripresa e resilienza. L'esecutivo ha atteso i dati annuali autunnali per allineare i conti a un quadro economico favorevole, superando le stime iniziali del 2%. Il PIL del primo semestre ha infatti registrato una crescita del 4,1%. Cambiamo tema, una nuova perturbazione interesserà oggi la Slovenia con forti precipitazioni da ovest e nord-ovest e rovesci persistenti soprattutto nel sud-ovest del paese. L'Arso ha emesso un'allerta arancione per quasi tutte le regioni, tra l'Istria slovena e la zona alpino-dinarica sono previsti accumuli fino a 100 mm di pioggia, accompagnati da un calo delle temperature fino a 16-17 gradi centigradi, ma più miti lungo la costa. Il tempo dovrebbe attenuarsi da domani, venerdì, con un fine settimana stabile e asciutto. Resta elevato il rischio di frane. L'Istituto Geologico invita a prestare attenzione a cedimenti, crepe o movimenti del terreno e a chiamare il 112 in caso di emergenza.
5: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: A Dallas si è tenuta la prima storica convention di metà mandato del Partito Repubblicano, un evento di due giorni a metà tra una convention classica e un maxi comizio di Donald Trump, ideato per compattare l'elettorato prima delle elezioni autunnali. Durante il suo intervento di quasi due ore, il capo della Casa Bianca ha difeso i traguardi del suo primo biennio di governo, invitando i candidati a sfruttare questi successi per la campagna elettorale e assicurando che l'America non verrà mai ceduta ai democratici. Trump ha dichiarato inoltre che in caso di vittoria distribuirà un dividendo Trump di $5,000 a ogni adulto, con l'unico vincolo che il denaro venga speso negli Stati Uniti. Per i particolari sentiamo il servizio di Alessia Mitar.
6: In un discorso denso di spunti e toni accesi, Donald Trump ha affrontato una vasta gamma di temi con un chiaro obiettivo: mobilitare la base conservatrice e convincere l'elettorato a sostenere il Partito Repubblicano nelle elezioni del 3 novembre. Consapevole del tradizionale ostacolo storico che vede penalizzato il partito alla guida della Casa Bianca durante le consultazioni di metà mandato, Trump ha cercato di ribaltare il pronostico chiedendo sostegno agli americani. Nel suo appello ha invitato i cittadini a votare come se il suo stesso nome fosse presente sulla scheda elettorale, sottolineando che tra poco gli elettori saranno chiamati a compiere una scelta decisiva per i prossimi anni del paese. Affidare il governo alla sinistra radicale, ha ammonito, significherebbe condannare la nazione ad anni di recessione e declino, vanificando i risultati conseguiti sotto la sua amministrazione. Nel tracciare il bilancio del suo governo, Trump ha definito i suoi primi due anni alla presidenza come i più vincenti e redditizi della storia americana, contrapponendoli al quadriennio, a suo dire catastrofico, di Joe Biden. I principali traguardi ha evidenziato i successi nella sicurezza interna, dichiarando che il suo lavoro ha restituito dignità alle forze dell'ordine. Ampio spazio è stato poi dedicato alla politica estera ed energetica, proclamando gli Stati Uniti una superpotenza energetica autonoma capace di produrre più risorse di Russia e Arabia Saudita messe insieme. Trump ha annunciato la firma dell'accordo petrolifero con il Venezuela, che garantisce al paese 65 miliardi di barili. Ha poi difeso con fermezza le operazioni militari contro l'Iran, rivendicando l'efficacia dei raid che hanno hanno fermato il programma atomico di Teheran, rassicurando che la vittoria nel conflitto porterà a una rapida discesa dei prezzi del carburante. In vista della scadenza elettorale, il presidente ha infine promesso un tour serrato nei 35 stati più combattuti del paese per spingere i candidati repubblicani e impedire, come da lui promesso, che l'America possa mai ritornare in mano ai democratici.
0: Il premier britannico Andrew Barham ha difeso la decisione di Londra di imporre sanzioni commerciali contro gli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata dopo le misure di ritorsione annunciate da Israele. 12 paesi, tra cui Regno Unito, Francia e Germania, hanno annunciato con una dichiarazione congiunta sanzioni commerciali contro gli insediamenti israeliani considerati illegali dal diritto internazionale, condannando al contempo l'escalation della violenza contro i palestinesi. I paesi firmatari hanno denunciato un livello di violenza da parte dei coloni ebrei in Cisgiordania definito senza precedenti e hanno avvertito che le politiche del governo israeliano rischiano di compromettere la possibilità di una soluzione a due stati. I Verdi e la SPD rifiutano categoricamente ogni collaborazione con l'AfD, Alternativa per la Germania, un posizionamento politico noto in Germania come cordone sanitario. Questa linea di principio mira a isolare l'estrema destra, escludendola da qualsiasi coalizione di governo o accordo politico, sia a livello federale che regionale. Tuttavia, il dibattito si sta polarizzando. Mentre la leadership centrali tengono fermo il blocco, a livello locale si registrano le prime crepe, come l'apertura al dialogo con l'AfD avanzata da alcuni amministratori locali dell'SPD regionale nel tentativo di sbloccare lo stallo istituzionale. A 4 anni dalla sua inaugurazione, il ponte di Sabioncello verrà sottoposto a lavori di risanamento. L'intervento inizierà a ottobre senza grandi conseguenze per il traffico. Sentiamo il servizio di Lionella Pausina Quavita.
7: Si attende la fine della stagione turistica e la conseguente riduzione del traffico per avviare i lavori di risanamento sul ponte inaugurato, ricordiamo, nel luglio del 2022. L'ente che gestisce la rete stradale del paese, le Hrvatske ceste, precisa che si tratta di un intervento di normale manutenzione e assicura che non sono stati riscontrati danni strutturali. Pertanto, la stabilità dell'opera e la sicurezza stradale non sono in alcun modo compromesse. L'intervento si è reso necessario a causa della comparsa di alcune crepe superficiali sullo strato esterno di cemento dei 6 piloni principali in calcestruzzo. In gergo tecnico si tratterebbe di microfessure sul rivestimento protettivo che ora andrà rafforzato e sigillato con fibre di carbonio e poliuterano onde proteggere il cemento dagli agenti atmosferici e dalla salsedine. I costi dell'intervento, stimati tra i 5 e i 6 milioni di euro, saranno interamente a carico del costruttore cinese China Road and Bridge Corporation, poiché l'infrastruttura è coperta da una garanzia decennale. E se da una parte gli esperti sottolineano che si tratta di fenomeni prevedibili per un'opera esposta all'ambiente marino, sulla questione delle riparazioni è intervenuto anche Marian Pippenbacher, l'ingegnere sloveno che ha progettato il ponte, ribadendo che le crepe riscontrate non minacciano in alcun modo la sicurezza della struttura. Egli ha ricordato che il calcestruzzo ad alta resistenza richiede una grande disciplina tecnologica. Non posso dire che tali danni siano comuni, ma succedono, ha detto. Certo che il risanamento sarà eseguito a regola d'arte e che nuovi interventi non saranno necessari per i prossimi 100 anni. Aggiungendo comunque quella questione non l'ha lasciato indifferente in quanto il ponte è nuovo, Pippenbacher ha ricordato che si tratta di una struttura viva e che spesso ci si dimentica che il 50% dell'investimento in un ponte è destinato alla sua manutenzione.
0: Lo scorso 18 agosto cadeva il 150esimo anniversario dell'inaugurazione della storica linea ferroviaria di Vaciapola, una delle maggiori opere pubbliche dell'Istria moderna. L'apertura effettiva sarebbe avvenuta a distanza di un mese, il 20 settembre. E mentre Pola si prepara a importanti celebrazioni a ricordare l'anniversario, è anche Capodistria con una mostra della Società Umanistica Istria. Seguiamo insieme Ornella Rossetto.
8: 150 anni fa, il 18 agosto 1876, il primo treno congiungeva l'Istria alla rete ferroviaria austriaca ed europea. Si inaugurava infatti in quel giorno, genetliaco dell'imperatore Francesco Giuseppe, la linea lunga 120 chilometri che univa Divaccia sulla ferrovia meridionale a Pola, la più importante base navale dell'impero asburgico. I lavori particolarmente impegnativi per la conformazione montuosa del territorio attraversato erano durati più di 2 anni, impegnando, si stima, 20.000 operai, soprattutto friulani e veneti. Nata con prevalenti finalità militari, si sarebbe rivelata un'impresa lungimirante che trasse almeno in parte l'Istria dall'isolamento e contribuì in maniera rilevante allo sviluppo della penisola, compreso quello del nascente turismo. Meritevole iniziativa allora quella della Società Umanistica Istria, che in proprio festeggia 20 anni, di ricordare l'anniversario attraverso una mostra presso lo Studio Istria a Contrada di Capodistria, esposte fino al prossimo 18 ottobre fotografie, documenti e altri cimeli che evocano la storia della ferrovia tuttora in attività, salvo per la diramazione da Canfanaro a Rovigno, in un allestimento di notevole suggestione proposto in collaborazione con il Museo Storico e Navale dell'Istria di Pola, l'Archivio Regionale di Capodistria e la Comunità degli Italiani Sant'Orio Sant'Orio. Il pezzo più scenografico certamente è l'altimetria della Divaccia a Pola, lunga ben 12 metri, un documento precisissimo, spiega lo storico Dean Kermatz, segretario dell'associazione.
9: È sicuramente il pezzo più originale che si trova in questa mostra, è stato rinvenuto presso l'Archivio regionale di Capodistria nel fondo Carlo Rustia e appunto viene esposto per la prima volta al pubblico. È precisissimo e i colleghi che si occupano di ingegneristica dicono che non ha nulla da invidiare a documenti più moderni. Poi a corredo di appunto di questa altimetria abbiamo altre fotografie di Josef Löwy che documentano le fasi di costruzione e abbiamo anche alcuni oggetti come per esempio questa lanterna che è stata posta su uno dei primi delle prime locomotive che trainavano questi vagoni e che erano state costruite appositamente 10 locomotive per la ferrovia istriana dello Stato.
5: Lo sport.
0: Occupiamoci di calcio, esordio amaro in Champions League 2026-2027 per un'altra rappresentante italiana dopo la sconfitta martedì dell'Inter. Ieri anche il Napoli cade nella prima giornata. I partenopei sono stati gli unici tra le 6 squadre impegnate nel turno di qualificazione a essere stati battuti in casa. Al Maradona si sono arresi all'Arsenal vittorioso per 1-0. Nelle altre sfide, i campioni in carica del Paris Saint-Germain travolgono 6-1 lo Slovan Bratislava, mentre il Barcellona supera 5-1 il Feyenoord. Lo Stoccarda si impone 3-1 sul Viking, con lo stesso risultato lo Sporting batte il Galatasaray. Infine il Liverpool supera l'Atletico Madrid per 2-1. Oggi in campo la Roma, impegnata in trasferta contro il Fenerbahce. Prima delle 3 giornate decisive verso la Granada, la Vuelta 2026 ha vissuto una tappa dedicata ai velocisti, 185 km da Dos Hermanes a Siviglia. Matthew Brennan non si ferma più. Il britannico conquista anche la 17ª frazione e firma il 5º successo personale a questa edizione della corsa ciclistica spagnola, confermandosi il velocista più forte della gara. Alle sue spalle chiudono il belga Jordi Meus e il danese Magnus Cort. In classifica generale non cambia nulla: Erik Maas conserva la maglia rossa con Felix Gall secondo a 2 primi e 06 secondi, Primoz Roglic invece è terzo a 2 primi e 10 secondi. Ora la Vuelta entra nel vivo con il decisivo finale verso Granada. E con questa notizia si chiude il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Alessia Mittar. Realizzazione tecnica a cura di Jure Zoglia. Sono le 7:40 minuti primi, per il momento con l'informazione è tutto, informazione che torna alle 8:30 con le notizie flash e la rassegna stampa in prima pagina. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e bentrovati, un buon inizio di giornata a tutti voi che siete all'ascolto. Al momento possiamo segnalare traffico scorrevole per quanto riguarda la rete viaria di nostra competenza. Parliamo della 4 Brescia-Padova, per anticipare che a partire dalle 22 di oggi, giovedì 10 settembre, fino alle 5 di domani, venerdì 11, resterà chiuso il tratto autostradale tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione Venezia. Nella stessa fascia oraria resteranno chiuse le entrate di Vicenza Ovest in direzione Venezia. Inoltre, sempre questa notte fra le 21 e le 6 resterà chiuso anche lo svincolo di Montebello in entrata in direzione Milano. Ricordiamo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento dunque è tutto, a più tardi. Grazie per l'attenzione, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Le vacanze sono finite, nessun problema. Si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Gran Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.
3: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
4: Estate! Sì, sì, ancora un po' d'estate c'è, però c'è un po' di maltempo qua dalle nostre parti, maltempo, insomma non sta piovendo, però è sul grigetto, ho visto delle nuvole che avanzavano, vediamo un po', ha piovuto. Beh, un po' d'acqua ci vuole, ma comunque è un po' appiccicaticcio comunque lo stesso, non ha rinfrescato un granché, non è rinfrescato. Sono le 8:01, un buongiornissimo da Miriam, da Radio Capodistria, da Calle degli Orti Grandi, dal nostro fonico Iure, e si inizia così, proprio pensando ancora all'estate, ma si faranno ancora dei tuffi, è proprio così, al sapore ancora dell'estate, anche questa canzone di James Blunt.

Tastes Like Summer con James Blunt. La tua pelle sa d'estate, ha il gusto d'estate. Che cosa vi fa venire in mente il gusto d'estate? Chissà cosa l'avevo detto l'altra volta, magari il mare che sa d'anguria, che ne so. Magari anche voi vi viene in mente qualcosa adesso che vi fa pensare all'estate, nonostante la giornata sia uggiosetta. Ma comunque si va avanti, perché noi saremo insieme da adesso fino alle 10:30, come ogni mattina dal lunedì al sabato. Siamo quelli di Calle degli Orti Grandi, se ancora qualcuno non ci conoscesse lo diciamo. Poi quella che sentite dalle 3 alle 5:30 del mattino è solo la replica, non siamo qua, non siamo qua, i nostri fonici sì, arrivano più presto, Iure, magari alle 5 del mattino, sì, siete già, anche prima mi dici, anche prima, che dici, anche prima, vabbè, allora speriamo abbiano dormito bene in questa notte tutti quanti. E noi si va avanti appunto per presentare i nostri ospiti. Saranno con noi Mate Mekis, che è a guida della comunità degli italiani di Krasica e che ci presenterà le escursioni del progetto NAS, Natura, Arte e Sapori, organizzate per conoscere il territorio e le sue peculiarità a Krasica, Mumiano e a Buie. Quindi si conosce il buiese con Mate Mekis, che è anche una guida, oltre che essere il presidente della comunità degli italiani di Krasica, sempre per chi non fosse dalle nostre parti, un paesino vicino a Buie. E poi saremo anche con Bea Kalman, che è naturopata, arte terapeuta e insegnante di discipline olistiche, che con il 16 settembre inizia con il laboratorio Il Volto della Donna, un viaggio tra bellezze, emozioni e benessere alla comunità degli italiani di Pirano. E poi saremo anche con la cantante, compositrice, un'artista tutto tondo, anche scultrice, pittrice, scrittrice italiana, Vanessa Tagliabue York, e la conosceremo anche le sue creature musicali. Ma adesso si va avanti con la musica che ci accompagnerà appunto in questo nostro lasso di tempo, in questa mattinata. Vi auguriamo una buona giornata sempre qua da Radio Capodistria.

A Good Time Girl, Sophie Tucker. Ecco, questa era la sigletta della serie The Pope, The Young Pope di Sorrentino. Anche, ma anche una bella canzone così spensieratamente da sentire adesso in questa giornata uggiosa. Ecco, speriamo di mettervi di buon umore anche, perché no, A Good Time Girl, una ragazza, sì, spavalda, ecco, di buon umore. Si va avanti perché c'è tanta bella musica anche in giro, perché Rafael Gualazzi questa domenica 13 settembre alle 18 è al Jazz River Festival a Sacile in Friuli Venezia Giulia, e anche il 20 lo stesso compositore, autore, adesso ve lo farò sentire magari per chi non lo conoscesse ancora, magari ci sono le nuove generazioni che stanno andando a scuola e Rafael Gualazzi ancora non lo conoscono. A proposito, dobbiamo ripassare le tabelline, prima lo facevamo con Iure, siamo abbastanza bene noi, come siete voi? Vediamo un po', 7x4, bravi, bravi, quanto fa 7x4? Iure ha risposto subito, 28, facile, 9 oltre 9? Anche questo facilissimo. Bravo, bravo. Lo sta suggerendo proprio a bassa voce, ma lo so che è 81. E così avanti, 3x3 anche facilissimo. E così, insomma, ripetete un po'. Poi ci sono anche da fare il diviso, no? Perché potremmo fare anche 42 diviso 6. Aia. Aia, quanto fa 42 diviso 6? Iure non sta... è facile, 7, vero Iure? 42 diviso 6. Fa finta di niente, sì, sì, certo. Comunque, stavamo dicendo di Rafael Gualazzi, questo prezioso musicista italiano, che il 13 settembre sarà al Jazz River Festival a Sacile, mentre anche all'Aurore Festival il 20 settembre a Moruzzo, sempre Friuli Venezia Giulia, quindi lui col suo piano si esibirà e proporrà con voce e pianoforte un percorso tra brani del suo repertorio e varie fonti di ispirazione, passando dalle colonne sonore alla tradizione afroamericana fino alle arie d'opera. È così, e questo festival è anche simpatico, Aurore, no? E 10.000 passi tra musica e natura. È una suggestiva manifestazione musicale naturalistica che si svolge in Friuli Venezia Giulia, principalmente nei territori collinari dei comuni di Moruzzo e Fagagna. Ecco, alcuni aggiornamenti li trovate sul sito istituzionale del comune di Moruzzo. Ecco, e quindi bello, perché magari fanno i concerti a sorpresa in vari luoghi al mattino presto, guardate, date un'occhiata, vi danno all'ultimo momento quasi, no, le dritte. Quindi adesso noi invece ci vuole, no, ogni tanto una follia, e perché no, una follia d'amore con Rafael Gualazzi.

night by night. E intanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai. Abbandoniamoci

Oh, da quant'è che non fate una follia d'amore? Da tanto? chissà, Iure non mi dice niente, da quand'è che non fai una follia d'amore? Io non mi ricordo, mamma mia, nella notte dei tempi. Vabbè, lasciamo stare, magari abbiamo fatto una domanda e va aperto un mondo. Vabbè. Comunque, stavo guardando qua degli articoli a proposito d'amore, eccetera, eccetera. Stavo guardando invece... E quali sono i benefici della vita da single, per esempio, no? Su Vogue Italia.it. E allora sì, qua hanno fatto una ricerca, come al solito, uno studio, no? E dicono che ci sono anche dei benefici, quindi a giudicare dallo studio una cosa sembra dunque certa: essere single è più un'opportunità che una maledizione, scrivono qua. Ecco, una teoria ampiamente sostenuta anche da diverse autrici femministe, le quali nel corso degli anni hanno raccontato gli spazi di libertà, autonomia e crescita personale che possono aprirsi al di fuori della coppia. Ma vediamo un po' quali sono questi benefici. Scegliere da sole, il primo punto che traspare, insomma, come tema. Secondo la psicologa e ricercatrice Bella De Paolo, uno dei grandi vantaggi della vita da single risiede nella possibilità di decidere di ogni aspetto della propria vita, dalla struttura delle proprie giornate ai cambiamenti che possono trasformare un'esistenza. Ecco. Un'autonomia che per gli uomini è stata a lungo considerata quasi naturale, ma che storicamente è stata molto meno accessibile alle donne. Trasformare le amicizie in vere storie d'amore. Ecco, di nuovo nella vita possono esserci più persone capaci di occupare un posto centrale, dagli amici alla famiglia fino alla comunità di cui facciamo parte. Un'idea che trova conferma anche nella ricerca citata. C'è un libro suo, di questa ricercatrice, di questa psicologa Bella De Paolo. E cosa dice? Noi diamo abbastanza importanza alle nostre amicizie e le mettiamo in secondo piano, soprattutto rispetto alle relazioni romantiche. E sottolineava quanto il valore dell'amicizia venga ancora troppo presto e spesso sminuito rispetto a quello della coppia, nonostante il suo potere di cura. Nonostante che il potere di cura possa essere altrettanto, se non più profondo. Ecco, ci sono alcuni aspetti in cui si riflette, no? E, coltivare la propria indipendenza, non dover organizzare ogni scelta intorno alle esigenze di un partner, può lasciare più spazio ai propri progetti, alle ambizioni professionali, alla voglia di viaggiare o al desiderio di cambiare direzione. Scusa, questa cosa qua, no, io sto leggendo pari pari quello che ho davanti, ma insomma, perché? insomma, dover organizzare ogni scelta intorno alle esigenze di un partner mi sembra un po' desueto, insomma, per quanto mi riguarda, insomma, si fa insieme eventualmente, ma sappiamo che ci sono voluti un po' di secoli per arrivare fin qua, quindi è un po' difficile adesso cambiare modo di fare, di pensare. Comunque, imparare ad apprezzare la propria compagnia. La solitudine non coincide necessariamente con l'isolamento, è quello che dico, no? Insomma, sì, ridefinire il significato di una vita riuscita, sì, e alle volte sì, parlando con amiche eccetera, no? Sì, che sono single, insomma, dicono sì, perché da tanto tempo che io non sto in coppia, eccetera. Beh, che problema c'è, che male c'è, insomma, dipende un po' di come avvengono le cose nella vita, non è mica detto che magari stando in coppia si stia meglio, ecco, e siamo in tanti, tutti diversi, e quindi sì, certe volte magari certe volte viene ancora da pensare di essere strani se si è single, invece magari non lo si è, insomma, dipende un po' da persona a persona.
Ecco, poi sì, è un argomento molto, molto importante, molto delicato, ecco, e quindi sì, ogni tanto ci si pensa, no, a parlare con gli amici, le amiche, appunto, che sono persone importanti nella nostra vita. E vabbè, probabilmente la convergenza delle più recenti ricerche scientifiche e il pensiero femminista non è casuale, ribadisce piuttosto come la nostra idea di felicità sia stata a lungo costruita attorno a un modello sentimentale presentato come universale. Eppure essere single non significa essere incomplete, né aspettare che inizi la vera vita, o incompleti, perché vale per tutti. È la possibilità di scrivere un'altra storia nella quale non si cerca qualcuno che venga a completarci, ma si impara a costruire pienamente la propria esistenza. Ecco, scrivono qua sempre in questo articolo. Quindi ci sarebbero anche dei benefici che tratti da questa ricerca, insomma, e poi ognuno vede per sé, insomma, cosa riflette un attimo, cosa vuole dalla vita, cosa offre la vita, cosa si può, diciamo, accogliere, cosa no. E vabbè, è un discorso molto impegnativo per le 8:26 del mattino, perciò adesso noi andiamo avanti con la musica sempre. Ah, aspetta, mettiamo Cucù Marie di Napoleone, che fa proprio allegria. Grazie, ecco. E poi ci si risente. Oh, ma che discorsi. No, troppo difficile per il mattino.

0: se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Le notizie delle 8:30. Ricorre oggi la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, guidata dall'OMS con lo slogan "Cambiamo la percezione del suicidio per superare lo stigma". Causa di oltre 720.000 decessi annui globali, il problema costituisce una priorità di sanità pubblica che richiede l'impegno dei governi in strategie dedicate e nel rafforzamento dell'assistenza psicologica. In Slovenia l'ordine delle professioni infermieristiche rileva la natura condivisa di questa responsabilità e l'importanza del proprio personale nel rilevare i segnali di disagio. Pur con un calo dei suicidi superiore al 30% nei decenni recenti, il dato nazionale supera la media europea. Diventa quindi fondamentale offrire supporto tempestivo ed empatia, ricordando che un ascolto attento e privo di giudizio può alleviare la solitudine di chi soffre. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha affrontato al Bundestag la leader dell'AfD Alice Weidel dopo la pesante sconfitta della CDU alle elezioni in Sassonia-Anhalt, in un clima politico segnato dalla crescita dell'estrema destra nei sondaggi nazionali. Weidel ha attaccato il governo su immigrazione, energia e rapporti con la Russia, rivendicando il successo elettorale del suo partito. Merz ha reagito accusando l'AfD di posizioni estremiste e di sostenere narrazioni favorevoli a Mosca, difendendo la linea del governo su sicurezza, riforma e politica climatica. Il cancelliere punta ora a rilanciare la propria leadership in vista delle prossime elezioni regionali. Nella sua missione diplomatica in America Latina, il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha difeso in Ecuador i controversi raid contro imbarcazioni sospettate di narcotraffico contestati da ONG e familiari per assenza di prove, ma difesi da Washington per contrastare cartelli ormai equiparati a gruppi terroristici. Durante l'incontro con il presidente Daniel Noboa, Rubio ha annunciato aiuti finanziari, motovedette e sanzioni a ex funzionari corrotti e l'inserimento della banda Los Tiguerones tra le organizzazioni terroristiche. Il tour di Rubio, che punta a rafforzare la cooperazione su sicurezza e migrazione con i nuovi governi alleati di Colombia e Perù, si chiude con un monito al Messico, giudicato ancora insufficiente nel controllo del proprio territorio. Si è concluso a Roma il progetto di restauro e valorizzazione della grande esedra e della galleria sotterranea delle Terme di Traiano sul Colle Oppio, realizzato nell'ambito del PNRR Caput Mundi. L'intervento ha interessato le strutture archeologiche e le decorazioni della galleria, consentendo il recupero della città dipinta e del grande mosaico, oltre alla scoperta di nuove testimonianze che arricchiscono la conoscenza della stratificazione storica dell'area. Sono stati inoltre realizzati nuovi percorsi di visita, aree di sosta panoramiche, sistemi di illuminazione e allestimenti didattici, insieme a spazi per l'accoglienza e per eventi culturali. L'apertura al pubblico sarà avviata in via sperimentale, con visite contingentate e in piccoli gruppi per verificare l'impatto dei flussi sulla conservazione delle opere. È tutto per le notizie di Radio Capodistria alle 8:34 minuti.
1: Prima pagina.
2: Apriamo come sempre con la voce del popolo, il quotidiano dell'Istria e del Quarnero, che titola "Dialogo e cooperazione, incontro istituzionale a Mestre tra Unione Italiana, Regione Veneto e Federesuli". Al centro dell'attenzione il rafforzamento dei rapporti e l'individuazione di nuove opportunità di collaborazione a sostegno della comunità nazionale italiana. Sempre in prima RTV Capodistria c'è incertezza, meno personale, ipotesi di ridimensionamento e insicurezza sui finanziamenti. Giornalisti e dipendenti delle due emittenti chiedono garanzie sul futuro del servizio pubblico per la CNI. Il quotidiano Delo apre la prima pagina titolando la visita di Gideon Sar in Slovenia ulteriormente approfondito la spaccatura su Israele. Movimento Libertà e Levizia Sinistra hanno presentato una proposta di messa in stato d'accusa contro il premier Janez Janš, evidenziando come le tensioni politiche legate al conflitto israeliano abbiano spinto i partiti di opposizione a promuovere un'azione legale contro il leader del Partito Democratico SDS per presunte violazioni costituzionali. Anche il Neunik apre la prima pagina analizzando il gas sarà sufficiente ma sarà molto caro, gas naturale, prezzi e scorte nell'Unione Europea, spiegando come nonostante la Commissione garantisca scorte adeguate per l'inverno, l'eventuale impennata dei prezzi oltre i 100 euro al megawattora rischia di riaccendere l'inflazione e far salire i costi di indebitamento. Le Primorsche Novizie aprono riportando la notizia del nuovo equipaggiamento in dotazione a Capodistria, dove due veicoli speciali dei Vigili del Fuoco, capaci di mettersi direttamente dall'asfalto alla ferrovia, grazie all'abbassamento di apposite ruote d'acciaio al loro arrivo sui binari. Vediamo il Primorsky Dnevnik, quotidiano della minoranza slovena in Italia, che apre titolando rafforzamento della cooperazione tra le proteste. In Slovenia, Lubiana, il ministro degli esteri israeliano Sar ha inaugurato la nuova ambasciata. L'evento è stato accompagnato da accese manifestazioni di protesta all'esterno dell'edificio. Il piccolo di Trieste in prima con si chiude l'estate più calda. In Friuli Venezia Giulia, morsa dell'afa stretta come mai prima. A Trieste 80 notti tropicali e la minima record a 30 gradi. A Gorizia il termometro ha toccato i 40 gradi. La temperatura dell'Alto Adriatico 3 gradi oltre la media storica degli ultimi 40-50 anni. I climatologi sarà sempre peggio. Vediamo i due maggiori quotidiani italiani, Stati Uniti, Iran, guerra in mare, il titolo sulla prima pagina del Corriere. Hormuz, attaccate due navi americane e cinque petroliere di Teheran, il prezzo del gas ai massimi. In basso, rose e peluche per Lorena Isheri, la donna uccisa la scorsa settimana dall'ex compagno Federico Vella, che l'ha rapita e gettata da un cavalcavia. Il parroco ai funerali, l'amore non è possesso. La mamma, fate attenzione alle vostre figlie. Infine, la Repubblica apre con attentato a Zelensky, l'aereo del presidente partito dalla Moldavia e diretto a Oslo, obiettivo di un drone russo. Se vince Mosca, terrorizzerà tutti. La Casa Bianca al lavoro per un trilaterale con Putin e Xi. Le 8:38 minuti è tutto anche per la rassegna della stampa di Radio Capodistria.
3: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
4: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
5: Pordenone Lecce in arrivo dal 16 al 20 settembre con un'edizione speciale, la numero 27, che racconta il nostro tempo attraverso i libri. Mercoledì 16 settembre l'evento inaugurale vedrà protagonista lo scrittore e saggista Salman Rushdie e domenica 20 settembre il festival si concluderà con l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il concerto per l'Italia affidato al trio Il Volo. In arrivo 694 voci italiane e internazionali della letteratura, del giornalismo e del pensiero per 445 incontri in 52 sedi della città e del territorio che includeranno 60 anteprime editoriali e ben 15 percorsi espositivi allestiti a Pordenone per accogliere il pubblico della Festa del Libro e della Libertà. La 20ª edizione di Pordenone Legge è promossa dalla Fondazione Pordenonelegge.it.
6: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
3: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
7: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
8: Dopo 35 anni per il progetto Io Canto 2, un successo di Raff del 1991 rivive nelle corde vocali di Laura Pausini. E l'indimenticabile Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

Rieccoci, sono le 8:46, 45, 46, dai, un orologio dice una cosa, l'altro un'altra, comunque più o meno. E questa allora, in diretta qua su Radio Capodistria, siamo sempre noi quelli di Calle degli Orti Grandi, appunto Calle degli Orti Grandi, quindi alcuni degli argomenti saranno adatti, ecco, a questo nome. Prima abbiamo parlato se è meglio essere single o in coppia, adesso invece parliamo di olive. Sì, perché ci hanno invitato inviato un comunicato stampa dall'Istituto per l'Olivocoltura del Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria, il quale ha il piacere di invitarci al Festival delle Olive da Tavola. Quindi si giunge alla decima edizione e si celebrano le olive da tavola. Che bel, che buono, tra l'altro. Magari a qualcuno non piace l'oliva a quest'ora del mattino, non lo so se magari fa parte della vostra dieta, ma le olive sono sempre là nel frigorifero oppure nel vasetto, no? E vengono sempre bene, no? Quando torni a casa che non c'è niente di pronto e quindi sì, apri il vasetto e te lo mangi tutto, almeno per quanto mi riguarda. Le olive sono una cosa, le adoro. Ecco, ma i carciofi ancora di più. Comunque, diciamo così che il festival si terrà l'11 settembre presso il bar Circolo, Palazzo Gravisi Buttorai, quindi in via Fronte di Liberazione 10 a Capodistria, qua proprio alla comunità degli italiani di Capodistria, a due passi da noi. E il festival di quest'anno è stato concepito in modo leggermente diverso, ampliandolo in un incontro che si sviluppa lungo l'intera giornata, o meglio nel pomeriggio, unendo una degustazione dedicata al pubblico, una conferenza tecnica con degustazione guidata e la premiazione delle migliori olive da tavola del 2026. Quindi ci saranno incontri tra olivicoltori, esperti e tutti gli amanti delle olive da tavola di qualità coltivate localmente. Oh, che bell'incontro, quindi conviviale. Olive. Allora, stavo già pensando, l'evento avrà inizio alle ore 15 con l'after work aperitivo. L'after work, sarebbe il dopo lavoro, aperitivo e degustazione di olive da tavola, durante i quali i visitatori potranno assaggiare tra varietà di olive da tavola e valutare il loro gradimento. Beh, e poi dopo di questo, che bello, allora domani si finisce di lavorare alle 3. No, ho già un altro impegno. Almeno un'olivetta, ecco, no, perché poi si deve andare a prendere i bambini a scuola e così via. Già, pensavo già di farmi un after work aperitivo e invece niente. Vabbè, mi prenderò i miei soliti vasetti di olive e me li mangio comunque. Però che bello, olive locali, no? Alle ore 16:30 continuiamo, perché sennò mi perdo al pensiero di mangiarmi quelle gustose olive. Alle ore 16:30, sempre venerdì 11 settembre, al primo piano di Palazzo Gravisi Buttorai seguirà una conferenza tecnica del noto esperto italiano dottor Ivano Caprioli. Mi vengono in mente i caprioli, comunque fa sempre, cioè, è cosa bucolica fra olive, olivetti e caprioli, responsabile del panel internazionale per la valutazione sensoriale delle olive da tavola presso il consiglio oleicolo si dirà, no, internazionale. Ecco, è direttore tecnico dell'Unione Mediterranea Assaggiatori di Olio. Ma che bello fare gli assaggiatori non solo di olio, ma di olive. Assaggiatori di olive. Questo potrebbe essere vero, Iure? Sì. Ah, mi dà l'ok, Iure, no? Ma che bel impiego, l'assaggiatore di olive. Va bene, cosa stavamo dicendo? Che insomma, il direttore tecnico, lui, Ivano Caprioli, è dell'Unione Mediterranea Assaggiatore di Olio, è responsabile della giuria tecnica del concorso italiano Monna Oliva, uno dei più importanti concorsi dedicati alle olive da tavola in Italia.
Il dottor Caprioli illustrerà come riconoscere le olive da tavola di qualità, quali caratteristiche vengono valutate dagli esperti e perché la qualità è fondamentale per una commercializzazione di successo. Dopo la lezione introduttiva, che sarà tradotta simultaneamente in sloveno, seguirà una degustazione guidata di olive da tavola condotta dal dottor Caprioli. Questo però per quelli che si prenotano. Ma vabbè, tutte le informazioni vedete di averle guardando alla pagina in internet dell'Istituto per l'Olivocoltura del Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria. Poi però la serata prosegue alle 18:30 con la premiazione delle migliori olive da tavola del 2026 e in caso di maltempo la premiazione si terrà all'interno di Palazzo Gravisi Buttorai nelle immediate vicinanze del circolo, è proprio là praticamente. Comunque che bello, ecco, pensando alla olive è commovente. No, poi non è finita qua, dopo la premiazione la serata prosegue con la musica del DJ e olive, che bello. Va bene, un saluto a tutte le olive che speriamo stiano anche crescendo intanto e insomma ci invitano a unirci per brindare insieme ai vincitori del 10° Festival delle Olive da Tavola e per celebrare questo decennio di sapori eccellenti, tradizione e collaborazione. Ecco, e il centro, cioè l'Istituto per l'Olivicoltura del Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria ci aspetta domani, dunque 11 settembre, al circo, al bar del circo, al Palazzo Gravisi Buttorai, sempre qua a Capodistria. E si va avanti con la musica, sì, ci vuole un po' di sunshine, di jungle.

0: 8.55, no, stavo leggendo che ci sono oggi degli incontri in contrada, forse sempre qua a Capodistria, ne abbiamo detto uno per domani che è un bel incontro con l'olive da tavola, e questa volta invece si parlerà, l'avete già sentito magari al nostro notiziario, le ferrovie istriane, concetto, costruzione, sviluppo, importanza e situazione attuale, quindi alle 17 con un relatore, Josip Orbanic, che è un ingegnere elettronico che ha elettrico, scusate, che ha operato presso le ferrovie jugoslave e istriane, ovvero presso le ferrovie slovene di Vace, Postumia, Lubiana, quale dirigente nel campo della trazione ferroviaria, del trasporto merci e passeggeri, gestendo anche vari progetti strategici ferroviari e nazionali. Ecco qua allo Studium Istria K Contrada in via Kidrich 10, e quindi alle 17 proprio oggi, giovedì 10 settembre, in fin dei conti settembre, sì, siamo già il 10 di settembre, quindi in occasione del 150esimo anniversario, scusate, della ferrovia istriana dello Stato di Vacia Pola, con la diramazione Canfanaro Rovigno, e a corredo della mostra Istrianer Staatsbahn 1876-2026, allestita presso lo Studium Istria Contrada, il relatore presenterà il concetto, il suo sviluppo e la costruzione di questa linea. Si prenderanno in esame i benefici portati dalla ferrovia alla penisola istriana e la sua ulteriore evoluzione durante i periodi asburgico, italiano, jugoslavo, nonché nei neonati stati di Slovenia e Croazia. Sarà inoltre analizzato anche il suo collegamento con Capodistria e l'area circostante. Verrà infine discussa la situazione attuale e i possibili progressi in futuro. Le 8.57 già! Volevo dire, vabbè, non fa niente, noi si mette un'altra musica, un'altra canzone. Sì, sì, di Manchmi di Pile, di Giselle. Oui, oui.
1: Encore un dimanche, je dis ça chère. Encore un dimanche.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona mattinata sulla 4 Venezia-Trieste. Segnaliamo code per incidente in direzione Venezia fra la barriera di Trieste, l'Isert e Re di Puglia. Code anche in direzione opposta lungo lo stesso tratto a causa del traffico sostenuto. Un secondo incidente provoca code in direzione Venezia tra il bivio con la 34 Villese Gorizia e Palmanova. Segnaliamo che è avvenuto un altro incidente sulla carreggiata verso Trieste nei pressi del bivio con la 23. Al momento in questo caso non si registrano disagi. Code per traffico intenso sono segnalate sempre sulla Venezia-Trieste in direzione Trieste fra San Donà di Piave e Cessalto. Si viaggia inoltre rallentati sulla 23 Palmanova-Tarvisio verso Tarvisio tra il bivio con la 4 e Udine Sud. Ci spostiamo quindi sulla tangenziale di Mestre per segnalare rallentamenti dovuti al traffico intenso sia verso Trieste fra la rotatoria Miranese e Castellana che verso Padova fra la rotatoria Miranese e la rotatoria Marghera. Inoltre raccomandiamo attenzione per forti temporali sparsi sul territorio. Infine ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Vacanze sono finite, nessun problema. Si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Grand Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Po Caruno, Monfalcone.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: E parliamo di natura, arte e sapori con Mate Mekić, presidente della comunità degli italiani di Krasica. Buongiorno.
3: Buongiorno Miriam, un buongiorno anche a tutti gli ascoltatori. Buono, cioè, è arrivata finalmente la pioggia che tanto attendavamo, ecco, diciamo così.
2: Ecco, finalmente, speriamo che invece domenica sia bel tempo.
3: Sì, domenica abbiamo prenotato il bel tempo, sarà un po' più fresco così non farà tanto caldo per camminare, sarà bellissimo.
2: Ideale dunque per conoscere i dintorni di Krasica. Intanto il 13 di settembre, questa domenica, raccontaci un po' di questo bel progetto di natura, arte e sapori da conoscere nel territorio del Bugliese.
3: Allora, questo progetto è nato dalla comunità degli italiani di Krasica e è stato realizzato grazie al bando pubblico per il finanziamento di programmi e progetti e attività sul territorio della città di Buie, quindi della città di Buie. Per questo abbiamo deciso di fare qualcosa che dia spazio non solo per le attività solamente per i soci della comunità e in comunità ubicati nella nostra bellissima sede, ma proprio allargarci sul territorio del Bugliese e far conoscere a tutti, sia i soci nostri della nostra comunità, ma chiunque voglia anche aggregarsi alle comitive che partiranno in queste giornate che adesso diremo le date.
2: Sì.
3: Per conoscere scorci e cose un po' meno conosciute del nostro territorio, ma comunque interessanti, e raggruppando assieme la natura, l'arte e i sapori del nostro circondario.
2: Che bello, Mate, tu oltre a essere alla guida della comunità degli italiani di Krasica, sei una guida, no? Fai le escursioni. Sì. Raccontaci. Sì. Raccontaci, sì, scusa, da dove nasce questa passione e dove ci porterai in questi tre giorni, diciamo queste tre domeniche, se non sbaglio.
3: Sì, allora, io sono sia guida turistica che guida ambientale e naturalistica. Saremo in due, ci sarà anche la mia collega Martina D'Agostini ad accompagnare i gruppi per avere un po' più di sicurezza, insomma, sì. E per fare al meglio tutti i giri. Allora, noi partiremo con Krasica proprio il 13, quindi domenica pomeriggio. Praticamente cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato di far conoscere la natura, i posti un po' più che non sono troppo trafficati, diciamo, che li conosciamo noi che viviamo lì, che siamo di casa, però che hanno una, insomma, dai paesaggi alla storia, quella raccontata magari dalle persone, dagli anziani del posto che mi hanno raccontato durante la mia gioventù oppure anche più tardi. Allora anche queste storie qui tireremo fuori man mano che cammineremo lungo il percorso. Naturalmente tutto in una cornice dei bellissimi paesaggi istriani, quindi le colline che man mano con i vigneti e gli uliveti scendono verso il mare.
2: Che bello, proprio Krasica. Poi ci sono anche gli olivi. Ma dimmi un attimo, dove ci si trova questa domenica 13 settembre e dove e come ci si può trovare e ci si può iscrivere anche?
3: Sì, allora i posti bisogna dirlo subito, sottolinearlo, che sono limitati. Naturalmente quando si organizza una camminata, soprattutto in natura e così, in più, come abbiamo detto, c'è natura, l'arte che verrà fuori in qualche momento. Non voglio scoprire tutto, ma è praticamente usciremo dai teatri, dagli spazi convenzionali e ci fonderemo con il paesaggio. Quindi gli interventi artistici si sveleranno all'improvviso lungo il cammino.
2: Ma che bello!
3: Ecco, diciamolo così.
2: Una sorpresa.
3: E poi finiremo con, sì, certo. E poi finiremo naturalmente con i sapori, cioè con le degustazioni dei prodotti locali, ogni volta diversi. Quindi per far tutto ciò, naturalmente che abbiamo bisogno del numero delle persone, dei partecipanti, per organizzarci al meglio, sia per la sicurezza che per la logistica. Per questo il numero è limitato. Ci sono ancora posti, per Krasica ancora una decina di posti disponibili. La miglior cosa da fare per avere tutte le informazioni sotto mano è facilissimo, basta andare sul sito che abbiamo fatto appositamente per questo progetto, che è natura arte sapori tutto attaccato tutto piccolo.com, quindi natura arte sapori.com.
2: Quella
3: sì, si sceglie.
2: Sì, scusa.
3: Sì, si sceglie l'evento, sì, Krasnitz, Momiano o Buje, dove ci sono le informazioni e c'è anche il form da riempire, quindi con quante persone vogliono partecipare, così. E dopo naturalmente alle persone mandiamo ancora delle altre informazioni di conferma della registrazione e in più altre informazioni per cosa prendersi dietro. Insomma, meglio non venire nell'infradito, soprattutto dopo che ha più tutto 3 giorni, ecco.
2: Ecco, mettersi cioè delle scarpe da ginnastica in modo che
3: sì,
2: non
3: o da trekking, insomma, che abbiano un'aderenza per camminare sul sentiero e anche fuori sentiero. Come ho detto, copriremo luoghi che non sono convenzionali, quindi andiamo anche un po' fuori di sentiero.
2: Ecco, tipo Indiana Jones.
3: Sì, beh, vabbè, no. magari scoprissimo la Via Flavia oppure qualcosa così.
2: Immagini.
3: Ma comunque sì, andiamo sicuramente
2: sul sicuro. Comunque, perché volevo domandarvi, è aperto a tutti, ai bambini, anche persone in là con l'età, non so.
3: Allora, sì. Come dicevo prima, sul sito abbiamo messo tutte le informazioni, sia che la lunghezza, i dislivelli e tutto quanto. A Krasnitz abbiamo una camminata un po' più lunga di circa 6 km,
2: vabbè.
3: Chi vuole la può allungare a 7. Ecco, siamo stati bravini.
2: Bravo,
3: ecco.
2: Sì.
3: Però comunque ci sono dei dislivelli, e il terreno, soprattutto dopo le piogge, sarà sicuramente anche scivoloso, quindi abbiamo deciso per i bambini, per i più piccoli, non è proprio troppo adatto. Quelli sotto i 14 anni devono essere accompagnati da una persona adulta, per quanto riguarda Krasnitz.
2: Ottimo, ottimo. E così allora tutte le informazioni le ricevono proprio nel sito di Natura, Arte e Sapori, ovvero NAS. Raccontami un po' una peculiarità di Krasnitz.
3: Vabbè, ce ne sono, Riguardo a questa passeggiata dove noi faremo, so che passeremo sicuramente, ma non sappiamo ancora giusto dove. Passava una volta la famosissima Via Flavia che collegava Aquileia a Pola e poi proseguiva per Spalato. Sicuramente da quelle parti lì passava, perché c'era anche un castello una volta, quindi racconteremo anche la storia di questo castello. Passeremo vicino a dei reperti archeologici dove anche la nostra comunità è stata ha dato man forte per riuscire a portare alla luce una chiesetta di San Canziano che era attiva fino al 1400. Da quelle parti lì passava anche la Via Flavia, quindi questo castello controllava le vie di comunicazione importanti nel primo medioevo, diciamo. Dopo sotto Venezia è passato sul mare.
2: Che bello!
3: Da quelle parti lì a Trieste c'è in un museo anche una statuina della Dea Fortuna trovata proprio su quei luoghi.
2: Wow.
3: Adesso non posso svelarvi tutto.
2: No,
3: però
2: va bene.
3: Quello...
2: È bello. E quindi Mate, parlando di castelli, poi la prossima gita invece è quella a Momiano.
3: Ecco, a Momiano, a differenza di Krasnitz, che è un po' più impegnativa per i più piccoli, a Momiano abbiamo pensato di fare una cosa proprio per le famiglie e per i ragazzi e per i bambini. Quindi ce n'è per tutti in questo progetto, nei 3 appuntamenti. A Momiano inizieremo dal castello, sul prato vicino al castello,
2: sì,
3: di Momiano, da poco anche rinnovato, dove è tornato lo stemma dei Rotta, è stato portato di nuovo sull'ubicazione originale, insomma. Anche lì vedremo, sentiremo qualche cosa, però lì facciamo uno spettacolo teatrale che si chiama Clap Clap, che è proprio per famiglie e bambini. Lo possono seguire anche gli adulti, non è male.
2: Certo.
3: Io l'ho visto e veramente lo consiglio di vedere. Naturalmente si viene lì, si guarda lo spettacolo teatrale e dopo facciamo una piccola passeggiata. Lì non abbiamo bisogno di scarponcini e altre cose, perché siamo per Momiano, quindi dal castello passiamo come i Conti Rotta in Villa di Sotto, poi in Villa di Sopra e arriviamo a San Mauro, dove con quella bellissima vista che ci attorna, dove verso il Golfo di Pirano e le saline giù in fondo, andremo a provare i sapori a San Mauro in un agroturismo.
2: Perfetto, che bello. Tutta questa zona fa parte del Buiese, diciamo, no? Per chi non fosse delle nostre parti, Buie di Istria. Ecco, e poi infatti arriviamo alla capitale del Buiese, per così dire, con l'ultima gita.
3: L'ultima gita, anche lì va bene famiglie, va bene, insomma lì abbiamo fatto anche veramente una piccola passeggiata in natura, ma la cosa bella dell'Istria è che anche in un piccolo lembo di terra, anche se facciamo un metro quadrato, noi arriviamo a trovare tanta biodiversità. Quindi in una passeggiata di circa 2 chilometri andremo a vedere la natura che abbiamo lì vicino, le erbe che abbiamo nel nostro circondario, e lì ci sarà un'altra forma d'arte, arte visiva, e non lo posso scoprire adesso tutto quanto, però
2: no.
3: così per fare, per dire due cose, per attirare un po', per poi andare a finire in un posto che ci è stato concesso grazie alla collaborazione con di molti enti, come anche la Società Venatoria di Buie, e nel loro posto dove hanno lì faremo un laboratorio basato sulla natura, sulle erbe di casa e così.
2: Perfetto. Quindi, ma che bello, tutte le informazioni allora www.naturaartesapori.com. Ecco, così per partecipare a queste belle gite che sono di domenica, no? Di solito il 13 questa domenica. Sì. Poi c'è un'altra che è il 27.
3: Momiano il 27, quello facciamo la mattina, già alle 9, quindi belli pimpanti, freschi.
2: Ottimo.
3: Per fare la passeggiata. E poi l'altra però sarà di sabato, l'ultima, il 3 ottobre, quella a Buie.
2: Ottimo.
3: Sabato sempre la mattina.
2: Sempre
3: alle
2: 10. Al mattino. Va bene, sì, allora sì. Così per tutte queste informazioni abbiamo detto che c'è questo sito e questo bel progetto Natura, Arte e Sapori. Poi per quanto riguarda anche gli altri eventi che non fanno parte di questa escursione, ma sono altri eventi della comunità degli italiani di Krasica, possiamo parlarne anche un po'. Vuoi che ci ascoltiamo intanto 20 km al giorno di Nicola Rigliano, che fan bene, e poi ci ritroviamo? Va bene.
3: Ecco, noi 20 non le facciamo neanche in 3 giorni del
2: tutto
3: progetto,
2: insieme.
3: Però sicuramente sarà tutto insieme. Sì.
2: Matte, resta con
3: va
2: noi.
3: Va bene, dai, ci sentiamo tra un po'.
2: Ecco, va bene. Allora, intanto 20 km al giorno.

0: la la la la, un disco scricchiolante del 1964 con Nicola Arigliano, questi 20 chilometri al giorno che fanno bene, ci si allena, Mate, siamo con Mate Mekis.
1: Per quanto riguarda il NAS, non abbiamo detto che il sito è tradotto anche in lingua croata, quindi per chi anche non fa parte della comunità nazionale italiana, della minoranza, può parteciparvi, perché avremo due guide, quindi una in croato, e in più abbiamo deciso di tradurlo anche in istro-veneto, proprio perché fa parte della nostra cultura e del nostro territorio. E qui lo chiudo.
0: Ecco, chi sta dicendo 20 chilometri al giorno? Allora si fa un bel allenamento intanto, poi ci saranno, proseguiremo con queste escursioni, probabilmente Mate ci farai scoprire anche altri siti, altri luoghi, altri spazi, sicuramente tu ne conosci tanti del tuo territorio, ecco, è bello sentirti. E adesso parliamo anche degli eventi dedicati al Beato Bonifacio, che fa parte appunto una serie di eventi e forse anche una celebrazione, ecco.
1: Sì, non solo una, ma molteplici, perché quest'anno ricorre l'80° anniversario dell'uccisione del beato Francesco Bonifacio. Quindi l'11 settembre 1946 lui fu catturato sulla strada che da Grisniana porta a Krasica, e da lì non si sa più nulla. Il fatto sta che ancora oggi si sta cercando il suo corpo e si sta cercando il luogo proprio della sepoltura, se così si può dire, perché non lo sappiamo. Infatti è proprio attiva una collaborazione tra la diocesi di Trieste e Mario Ravalico, perché per conto della diocesi e con la procura istriana, con un ispettore, hanno proprio il fascicolo e stanno ancora oggi cercando, dopo 80 anni, le spoglie di questo martire beatificato nella cattedrale di San Giusto di Trieste nel 2008.
0: Ecco, quindi ci sono, si celebra il Beato Bonifacio. Sai che anche a Pirano martedì alle ore 18:30 in Casa Tartini a Pirano c'è la presentazione del volume Fede e Identità Don Francesco Bonifacio nella sua Istria di Giuliana Stecchina, che dialogherà con il presidente della comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano, Andrea Bartole. Quindi ci sarà un monologo, Il bastone, Giuliana Stecchina, tratto dal libro Fede e Identità, con Francesco Bonifacio nella sua Istria, Luigi Bonifacio, Sabrina Censky-Goyac, e una corda, un dialogo sempre con le interpreti. E ecco, anche appunto abbiamo detto, la presentazione del volume Fede e Identità, e quindi si celebra Don Francesco Bonifacio, che appunto è nato a Pirano, ma poi è passato anche dalle vostre parti, no?
1: Sì, lui, dopo aver frequentato l'Istituto Teologico a Capodistria e poi anche a Gorizia, la prima parrocchia che amministrò era quella di Cittanova, quindi diciamo Cittanova, Pirano, due città marittime un po' più grandi. Dopo un paio d'anni lo trasferirono a Krasica, dove purtroppo negli anni del dopoguerra andò incontro alla sua morte. Sì.
0: Quindi allora così noi ci salutiamo, Mate, grazie per essere stato con noi, Mate Mekis, presidente della comunità degli italiani di Krasica, che ci ha presentato le escursioni anche, e vi auguriamo una buona giornata. Qua c'è la pioggia, adesso vedo piovere qua, piove a Capodistria, non so per quanto riguarda, non so dove tu sia, magari a Krasica o dintorni.
1: Cristina Parenzo, ti confermo che sta piovendo, ma vabbè, dai, cantiamo la famosa canzone Scende la pioggia, ma che fa?
0: Ecco, scende la pioggia, chissà se siamo pronti a metterla, Iure? Scende la pioggia, sì, chissà se la troviamo, ecco.
1: No, dai, la bisogna, una vita aspettina, ci svegliamo tutti e siamo pronti per l'autunno per fare tutti questi molteplici eventi e appuntamenti.
0: Ecco, che fa bene anche camminare, ti ringraziamo, Mate, e buona giornata nonostante la pioggia, speriamo che nel giorno dell'escursione sia soleggiato, perlomeno non ci sia afa, o magari se invece ci dovesse essere la pioggia si cambia?
1: Sì, in questo momento noi decideremo sicuramente di, siccome abbiamo i contatti delle persone, come abbiamo detto prima, bisogna compilare il form e iscriversi. Nell'eventualità che è proprio impossibile di andare, allora sicuramente cambieremo, però comunque esiste percorso sbagliato, e sbagliata può essere solo l'attrezzatura.
0: esatto, proprio così, bravissimo. Grazie Mate, buona giornata e grazie per essere con noi. Ciao. Scende
1: grazie
0: la pioggia,
1: voi,
0: scende la pioggia e ce la mettiamo.
1: Va bene, ciao, buona giornata.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 9.30. Italia, è iniziato in Senato l'esame della nuova legge elettorale, lo Stabilicum già approvata dalla Camera, con il nodo centrale delle preferenze della soglia per il premio di maggioranza attualmente fissata al 42%, ma oggetto di proposte divergenti nella maggioranza. Il confronto riguarda anche l'ipotesi di abbassare la soglia per l'accesso delle piccole liste dall'attuale 3% all'1%, rafforzando il carattere proporzionale del sistema, mentre è stata accantonata la proposta del ballottaggio. La Premier punta all'approvazione definitiva del provvedimento e avrebbe prospettato il ricorso alle urne anticipate in caso di mancato accordo tra gli alleati. La Camera tornerà ad esaminare la legge in terza lettura dal 28 settembre, qualora il Senato introduca modifiche al testo. Diversi velivoli militari statunitensi hanno riportato danni negli attacchi iraniani contro la base aerea di Muwaffaq Salt in Giordania, secondo fonti citate dalla CBS News. Circa 8 caccia F-15 hanno subito danni lievi e sono stati ripristinati, mentre un A-10 Thunderbolt sarebbe stato gravemente colpito con la perdita di un'ala. Non si registrano vittime americane nell'operazione. Gli attacchi iraniani sono arrivati in risposta alle precedenti azioni statunitensi contro petroliere iraniane dopo un attacco a una nave da guerra della Marina USA. Gli Stati Uniti e la Polonia hanno firmato a Varsavia un accordo per una garanzia di credito da 4 miliardi di dollari nell'ambito del programma finanziamento militare per l'estero. Si tratta del sesto accordo di questo tipo tra i due paesi, portando a oltre 19 miliardi di dollari il valore complessivo dei finanziamenti destinati a Varsavia. L'intesa consentirà alla Polonia di sostenere nuovi acquisti e il cofinanziamento di contratti già stipulati per equipaggiamenti militari statunitensi, tra cui caccia F-35, carri Abrams, elicotteri Apache, sistemi Patriot e HIMARS. Il ministro della difesa polacco Władysław Kosiniak-Kamysz ha sottolineato che l'accordo conferma il rafforzamento della cooperazione strategica con Washington e il percorso di modernizzazione delle forze armate polacche. Nell'ambito della sua missione diplomatica nelle capitali europee per definire il bilancio pluriennale 2028-34, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha incontrato a Berlino il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il quale ha giudicato eccessiva la proposta di quasi 2.000 miliardi formulata dalla Commissione. Sostenuto da una coalizione di paesi rigidi sui conti, tra cui Austria, Svezia, Danimarca, Finlandia e Paesi Bassi, Merz ha chiesto di tagliare la spesa di diverse centinaia di miliardi e di puntare su riforme strutturali, auspicando un'intesa entro l'anno. Da parte sua, Costa ha ribadito la necessità di un bilancio solido e proiettato al futuro per garantire continuità nei finanziamenti ed evitare blocchi operativi dal 2028. È tutto per le notizie, le 9:34 minuti.

0: Infatti avevamo già incominciato un po' di ginnastica per il volto, no? Perché siamo, come vi ho detto, con Bea Kalman, che è naturopata, arteterapeuta e insegnante di discipline olistiche. Buongiorno, Bea.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, come va in questa mattinata piena d'acqua?
1: Ho preso un po' di acqua, dovevo dire, ma non c'è problema. Noi qua ce l'abbiamo il sole dentro, no?
0: Esatto, qua dalle nostre parti stiamo bene, no? Perché tu sei ungherese di origine, sì. e invece stai qua a Porto Rose e ti abbiamo già sentita quest'estate e conduci degli appuntamenti, dei laboratori per quanto riguarda nell'ambito della comunità degli italiani di Pirano. Comunque io volevo dire qualcosina, ecco, che ti sei diplomata in naturopatia presso l'Istituto Risa di Medicina Psicosomatica di Verona, dove hai approfondito una visione integrata della salute e della persona. Poi anche ti sei formato in arte terapia presso l'Università Popolare Magna Carta di Desenzano del Garda, che bel posto, scoprendo il valore della creatività come linguaggio dell'anima e strumento di trasformazione personale. Nonché poi negli anni hai ampliato il tuo percorso di yoga, specie di yoga che io neanche
1: yoga emozionale, dove invece di attivare la muscolatura rallentiamo un pochettino, che serve molto in questo mondo, credo.
0: E poi anche ti sei formata come trainer di ginnastica facciale naturale. Ah, quante cose! E anche la meditazione, pratica la meditazione, e anche la fai praticare, ecco, per così accompagni le persone a ritrovare quiete, presenze, chiarezza interiore. E quindi adesso incominciamo a trovarci con te, a trovarci noi, e raccontiamo un po' di questo appuntamento che avverrà il 16 di settembre, ecco, in ambito delle attività della comunità degli italiani di Pirano, Giuseppe Tartini. Però vi trovate dove e quando il 16 di settembre, il primo appuntamento?
1: Sì, il primo appuntamento ci troverete sicuramente a Lucia, a Centro Commerciale Tepez, del posto della comunità degli italiani, dalle ore 18, un'oretta solo per noi.
0: Ecco, così intanto bisogna prenotarsi perché i posti sono limitati, quindi
1: sì, dopo daremo
0: le dritte,
1: sì, esatto.
0: Ecco, comunque, beh, partiamo proprio dal nome. Perché hai chiamato questo percorso il volto della donna?
1: Ah, Miriam, ecco, perché secondo me noi donne abbiamo un rapporto incredibile con il nostro volto e anche un po' complicato, diciamo, no? Pensaci, quante volte al giorno ci guardiamo allo specchio, e la cosa buffa è che spesso non ci guardiamo veramente, ma facciamo subito dei giudizi, no? Oddio, questa ruga, oddio, la mia palpebra. E quindi siamo diventate bravissime a trovare quello che non ci piace, quindi a criticare. Io invece vorrei fare esattamente il contrario. Vorrei dire alle donne: fermiamoci un momento e conosciamo questo volto invece di criticarlo, no? Perché quel volto è con noi da quando siamo nate. È incredibile, perché ha riso con noi, ha pianto insieme a noi, si è arrabbiato, si è innamorato, ha passato notti senza dormire magari con i figli piccoli, no? Ha preso il sole, il vento, visto che abbiamo passato l'estate, e quindi ha vissuto insieme a noi. E allora ho pensato: non voglio chiamare semplicemente corso di ginnastica facciale, perché per me è molto di più, è il volto della donna, racconta una storia, quindi io voglio partire proprio da quella storia lì.
0: Ecco, ma cosa significa esattamente quando dici che il volto racconta la nostra storia?
1: Allora, facciamo subito una prova, Miriam. Allora, ci stai?
0: Sì,
1: giochiamo un po', ecco.
0: Va bene.
1: Allora, quando io all'improvvisamente ti dico in alta voce: non ti spaventare, cosa stai facendo? Ecco, guarda, tu avrai la tua espressione che già si sono attivati proprio i muscoli, quindi medium attivata il corrugatore del sopracciglio, eppure probabilmente nemmeno ti sei accorta, no? Quindi avviciniamo le sopracciglia quando siamo concentrate, preoccupate o quando qualcosa non ci convince. E questo è bellissimo dal punto di vista anatomica, no? Anatomico, perché sì, il corrugatore del sopracciglio porta le sopracciglia verso il centro e contribuisce proprio a creare quella linea verticale che vediamo tra le sopracciglia. Però adesso cerchiamo di rilassarlo, quindi se ci stai,
0: bene, sì, sì,
1: mi piacerebbe farti un esercizio. Quindi metti direttamente due dita e proprio qua tra le sopracciglia, e chi ci sta ascoltando può anche farlo anche insieme a noi.
2: Ecco, a meno che non stia facendo altre cose.
1: Esatto, se non guida. Ma vabbè, lasciamo.
0: Ecco,
1: allora cerca di corrugare sì? un attimo, ecco, e poi lascia andare, e poi di nuovo corruga e lascia andare. Senti la differenza? Cioè, si stanno attivando i muscoli. Ecco cosa intendo quando dico che il volto racconta. Prima ancora che noi parliamo spesso, lui già ha detto tanto.
2: Quindi parlerete un po' delle parti del volto, dell'anatomia, forse?
1: Sì, brava. Qui magari qualcuno pensa, oddio, beh, cioè io voglio venire a rilassare ma non fare una lezione di anatomia. Prometto che non ci saranno interrogazioni, ecco, visto che abbiamo iniziato le scuole. Però ci tengo moltissimo, Miriam, a una cosa. Se tocchiamo il nostro volto, vorrei che sapessimo almeno che cosa stiamo toccando, no? Non serve diventare anatomiste, ma voglio che le mie donne sappiano riconoscere alcuni protagonisti del loro volto. Vogliamo fare un'altra prova, Miriam? Ci stai?
2: Sicuro, non vedo l'ora. Si deve fare, ci devono fare le prove, esercizi, se no altrimenti...
1: Esatto, e chi ci ascolta magari fa insieme a noi.
2: Esatto.
1: Allora, metti due dita qui sul mandibola e prova a serrare un po' un secondo i denti.
2: Bravo. Lo fa anche il nostro tecnico, no? Mattia, vai.
0: È giovanissimo lui.
1: Bravissimo.
0: Grazie.
1: Cosa senti, Miriam? Diventa tutto
2: duro, un'attenzione.
1: Ecco, quello che senti è il massettiere. Te lo presento, il tuo muscolo massettiere. È uno dei principali muscoli che è responsabile della masticazione. Adesso lascia i denti leggermente separati, lascia libera la mandibola. Senti come cambia? Ecco, per me è già questo, è ginnastica facciale consapevole. Non abbiamo fatto 10 ripetizioni, ma abbiamo imparato a riconoscere contrazioni e il rilassamento. Quindi contraggo e rilasso. E magari una donna che ci sta ascoltando in questo momento si accorge improvvisamente, aspetta un attimo, ma io sto stringendo i denti.
2: Sempre.
1: Ecco, abbiamo già fatto qualcosa di importante, ecco.
2: Ecco, rendersi consapevole appunto delle nostre azioni, del nostro corpo. Siamo noi, no? Quindi non sempre dobbiamo allenare di più.
1: Ecco, bravissima Miriam. Non sempre dobbiamo allenare o attivare di più, perché questo è proprio uno dei punti che mi interessa a trasmettere. Abbiamo questa idea della ginnastica che significa forza, dobbiamo spaccare forza. Ma il volto è molto più interessante di questo, no? Ci sono zone sulle quali possiamo lavorare con attivazione e coordinazione muscolare e altre nelle quali può essere molto utile invece imparare a riconoscere una tensione e rilasciarla. Pensiamo proprio alla mandibola che abbiamo toccato in questo momento, no? Se io passo tutta la giornata così, stringendo i denti inconsciamente, che faccio anche durante, mentre guido, che ormai mi rendo conto.
0: E mentre
1: conto,
0: si quindi... dorme magari.
1: Esatto, consapevolezza, no? Mentre si dorme anche può capitare che stringiamo i denti. E poi magari la sera io arrivo e dico che facciamo lavorare ancora la muscolatura, non va bene, perché magari prima di attivare chiediamo come sta questo muscolo, come sta la nostra mandibola, no? E per questo il mio lavoro unisce proprio la parte più attiva della ginnastica e fa insieme alla respirazione e il rilassamento del viso, no? Perché per me il benessere nasce dal proprio equilibrio tra attivare e imparare a lasciare andare, ecco.
3: Ecco, sì, lasciare andare. Possiamo lasciare andare? Adesso cerchiamo di respirare, lasciamo andare e poi mettiamo un po' di musica, adesso una canzone, poi ritorniamo con Bea Kalman. E Kalman, anche che bel nome.
1: Calma.
3: Bea, tra l'altro Beata Kalman. Quindi adesso ci sentiamo Edoardo Bennato e poi ritorniamo con te. Grazie, Bea.
1: Grazie.

0: E non ci fermiamo, perché siamo con Bea Kalman, abbiamo detto naturopata e non soltanto, ma tu sei naturopata, come entra la naturopatia in questo percorso?
1: Allora, Miriam, entra proprio nel modo in cui guardo la persona. Io faccio sempre un esempio molto semplice. E conosci la riflessologia plantare, Miriam?
0: Sì, sì.
1: Ecco, molte persone hanno presente quella mappa del piede con diverse zone, no? E organi. Esistono anche tradizioni sempre di riflessologia che utilizzano proprio la mappa del volto.
0: Ah, sì, sì.
1: Io però ci tengo a distinguere le cose. Una cosa è l'anatomia, dove sappiamo quali muscoli stiamo toccando e quali movimenti producono. Un'altra sono le mappe e le pratiche proprie degli approcci di riflessologia e naturopatia, che hanno a che fare anche con gli organi interni. Quello che mi interessa soprattutto è far capire che il viso non vive da solo, non è separato dal nostro corpo, ecco. E ti faccio anche vedere, se vuoi, Miriam, per qualche secondo, vediamo la postura.
0: Oh, abbiamo sì, sì, questa...
1: tutti... Prendiamo questa postura che guardiamo sempre il telefono, no? Quindi la testa in avanti, eccoci, la postura ufficiale del 2026, bravissima.
2: Ecco, così con
1: okay, il bravissima.
2: Collo.
1: Perfetto, questa è la postura del 2026. Ok, allora adesso raddrizzati, lascia scendere le spalle, bravissima, porta delicatamente la testa sopra il torace. È cambiato qualcosa nel collo? Magari? Nella mandibola? Magari ti è cambiato anche il respiro, perché comprimendo proprio l'addome, che io faccio questa posizione.
2: Sì, sì, posizione, anche stando seduti.
1: Io da qui riesco a respirare molto meglio, ecco. Quindi ecco perché durante l'anno parleremo anche di postura.
0: Perfetto, nonché di emozioni, di tante cose, di respiro.
1: Bravissima. Di
0: tutto
1: respiro.
0: Un anno appunto con te, Bea Kalman, con gli appuntamenti alla comunità degli italiani di Pirano.
1: Esatto.
0: E quindi ecco.
1: Cosa fare durante l'anno, Miriam?
0: Sì, cosa...
1: allora, accenno un pochettino, perché sì, sarà veramente un viaggio enorme. E a settembre conosciamo il nostro volto, poi cominciamo ad andare più in profondità, iniziamo a respirare, riconosceremo le tensioni, le emozioni, la mimica, faremo skin care, automassaggio, conosceremo il nostro collo, perché anche questo tante volte ci dimentichiamo, il nostro collo, il nostro décolleté e poi gli occhi, sguardo, guance, labbra e sorriso. Tutto.
0: Ecco, anche il sorriso, il nostro volto fa parte di noi, quindi come hai detto prima, pianto, riso e tante altre emozioni e sensazioni che sentiamo, anche il vento, la brezza. E quindi per maggiori informazioni e per iscriverci al corso c'è la possibilità appunto di iscrivere alla comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano, Bea.
1: Bravissima, esatto. E quindi io vi aspetto, ma prima di salutarci voglio ringraziare di cuore la comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano per la fiducia, la collaborazione e il sostegno che mi permettono di portare avanti questo progetto. Grazie a voi Radio Capodistria, soprattutto anche a te, Miriam, perché oggi più che un'intervista mi è sembrato davvero di essere seduta in un salotto a parlare tra donne e alle siamo donne
2: qua.
1: E siamo qua e alle donne che ci ascoltano, allora vi aspetto il 16 settembre alle ore 18 all'incubatore creativo Istria presso il centro commerciale Tepez di Lucia con
0: e se
1: tanto
0: c'è qualche
1: amore.
0: Uomo anche, no? Perché di solito
1: sì, e non escludiamo gli uomini assolutamente, perché per carità,
0: per fare le carezze
1: però sappiamo che quando le donne si uniscono lì si crea un mondo, ecco. Quindi magari siete benvenuti anche voi uomini, se non vi sentiate magari un po' di imbarazzo tra queste tante donne.
2: Che imbarazzo,
1: sì. Vi aspettiamo tutti allora, ecco.
0: Ecco, grazie a Bea Kalman. Ricordiamo anche che oltre a questi belli appuntamenti durante l'anno nell'ambito delle attività della comunità degli italiani di Pirano, ci sono anche delle serate che tu dedichi non soltanto di persona, sì, ma sono online, sono per esempio ce n'è una a breve.
1: Al 21 settembre, dopo subito il nostro incontro del 16 settembre. Al 21 settembre io vi aspetto anche via online, perché ovviamente ci sono tante donne che non hanno l'opportunità di uscire, magari hanno bambini piccoli, hanno cose da fare, quindi c'è anche questa possibilità via Zoom, che noi ci incontriamo verso le 8:30 e ci facciamo la nostra coccola.
0: Che bello, come l'altra volta. Ecco, ha fatto proprio bene, ti devo dire.
1: Ah, brava, esatto, che Miriam ha anche provato.
0: Esatto, ecco. E per contattarti tu ti trovi in internet, Bea Kalman. Esatto. Così, grazie.
1: Grazie,
0: mettiamo l'ultima canzone adesso, che non è l'ultima, perché dopo saremo in compagnia di un'altra bella artista, ecco. E si tratta di Vanessa Tagliabue York. E con te, Bea Kalman, ti abbraccio.
1: Grazie, Miriam.
0: Stammi bene.
1: Grazie, ci vedremo sicuramente presto.
0: Ciao.
1: Grazie. Ciao.

0: fantasia.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buona mattinata e ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. Si viaggia in coda per incidente fra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste. Un secondo incidente provoca code verso Trieste nei pressi del bivio con la A23 Palmanova-Tarvisio per chi si mette in A23 in direzione Tarvisio. È invece il traffico intenso a provocare code verso Venezia tra il bivio con la A34 e Palmanova e in direzione Trieste tra il bivio con la A34 e la barriera di Trieste. Lisert. Ci spostiamo sulla 57 tangenziale di Mestre e segnaliamo la presenza di lavori nel tratto compreso tra il bivio con la 4 e Venezia Est in direzione Milano con chiusura della corsia di marcia. Infine ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Le vacanze sono finite, nessun problema, si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Grand Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.

0: della settimana.
1: Primo assaggio di quello che sarà il decimo album di Miley, che adesso non si chiama nemmeno più Cyrus, assomiglia più a Madonna Vintage che non ai suoi trascorsi pop rock. Persuasa dal basso, Bass Persuades. Let's go.

10-5 minuti, qua piove proprio, piove a dirotto a Capodistria. Però adesso ci ascolteremo un bel brano, ecco, The Breeze and I di Vanessa Tagliabue York, interpretato da lei e dall'ultimo album Yokai Monogatari. Questo è il titolo dell'ultimo disco di Vanessa Tagliabue e adesso ce l'ascoltiamo e poi saremo in diretta al telefono con quest'artista.

0: Ci stiamo addentrando nel principato di Vanessa Tagliabue York, dove alle volte si può incontrare una creatura notturna e si possono intravedere i sogni di un fauno, un'iridescenza o delle figure mitologiche giapponesi o delle storie medievali. Sentire ritmi latinoamericani o melodie medio orientali, dove una voce ti porta in diversi mondi con diverse lingue e vari strumenti che si abbracciano, come in un tango. E quella che abbiamo sentito è proprio la voce di Vanessa Tagliabue York, artista eclettica, cantante, compositrice, autrice di testi, scrittrice, scultrice, anche pittrice, esploratrice, curiosa di luoghi e tempi, accompagnata da alcuni fra i più importanti musicisti italiani. E poi anche ci sono varie sue invenzioni, come il tostapane, non il tostapane che avete a casa magari, ma una trasmissione scritta, prodotta e realizzata appunto dall'artista. Si tratta di documentari di 3 minuti, jazz in pillole, che affrontano curiosità e approfondimenti sulle vicende e dei protagonisti della storia del jazz. Ecco, e quindi ha un amore per il jazz la nostra Vanessa, ed è qua con noi in diretta al telefono. Buongiorno. No.
1: Tosta pane.
0: Ciao. Ecco, come va Vanessa?
1: Benissimo, sono tanto felice di essere qui con voi, grazie di questa accoglienza.
0: Grazie a te, che bel momento infatti musicale questo. E noi ti abbiamo incontrata anche quest'estate, eri a Capodistria ad un concerto con l'orchestra I Virtuosi di Aquileia, diretta dal maestro Alfredo Barchi, e tu eri solista insieme a Sebastiano Zorza alla fisarmonica e dei ballerini. E il concerto era il tango Storia de un amor, proprio quest'estate a Capodistria, ma noi ti conosciamo la tua voce perché Mauro Ottolini, che è un compositore, trombonista, molte volte ti ha presentata, ecco, e molte volte ascoltiamo i vostri brani qua su Radio Capodistria. Volevo domandarti, Vanessa, questa canzone, che bella, tra l'altro tratta dal tuo ultimo album, ci racconti un po' ecco la storia di Yokai Monogatari, questo è il titolo del tuo ultimo album.
1: Sì, è un lavoro che parte da una leggenda giapponese che ho scoperto osservando degli antichi disegni di artisti giapponesi medievali, e ho scoperto così l'esistenza di questi mostri che si chiamano yokai, i grandi appassionati di Giappone, di cultura orientale, sanno di cosa parlo, mentre invece tutti quelli che non hanno mai frequentato questi argomenti, come me, resteranno sconvolti dallo scoprire che nel mondo criptonaturale, cioè il mondo naturale che noi tutti viviamo, però nascosto ai nostri occhi, esistono questi mostri che nascono da un deposito di energia che viene da ciò che noi facciamo tutti i giorni, di cui noi non sospettiamo l'esistenza, e così a causa delle nostre azioni, che possono essere buone o anche molto cattive, si originano queste forze che prendono la forma più disparata, possono essere mostri particolarmente creativi nelle loro sembianze o possono essere oggetti di tutti i giorni che, caricati di energia, sviluppano gli occhi, le gambe e ci possono anche ci possono inseguire per tutta la nostra vita perché sono arrabbiati con noi.
0: Ma no, ma sai che questi mostri io non li ho intravisti nel tuo album, perché tra l'altro l'ho fra le mani, no? Il tuo album ha dei bellissimi, anche un bellissimo, due bellissimi disegni, non saranno mica mostri, esatto. Questi sono tuoi disegni.
1: Sono miei disegni perché ho fatto un lavoro un po' articolato questa volta. Devi sapere che i 14 brani che ci sono in questo disco corrispondono a 14 capitoli di un romanzo che ho scritto e illustrato, di cui questi due disegni che vedi sono sono appunto il primo, quello che vedi all'esterno,
0: sì.
1: Un Mujina, cioè un demone giapponese che si configura talvolta come samurai con la testa di tasso ed è molto simpatico e si può trasformare alle volte in un operabo e quindi prendere completamente le sembianze di qualunque persona lui decida e spaventarti improvvisamente, perché quando si rivolge a te scopri che manca completamente di connotati e vedrai una faccia liscia come un uovo che ti fissa come se tu guardassi in faccia la morte.
0: Ma pensa, tu ci fai entrare in questi mondi sconosciuti della leggende giapponesi, leggende o meno, non lo so, tutto è possibile nel tuo mondo e nel nostro, diciamo. Ma intanto ci siamo ascoltati una bellissima canzone. Vorrei anche dire, cioè, quali sono i musicisti che ti accompagnano in questo bel viaggio, che ci accompagnano?
1: Esatto, abbiamo un quartetto strabiliante formato da una sezione ritmica davvero creativa, solida e unica nel suo genere, dove abbiamo Danilo Gallo e Enrico Terragnoli, i quali suonano più di uno strumento, infatti sentirete che c'è una grande ricerca timbrica. Lui, Danilo, suona addirittura talvolta la balalaica bassa, oppure ha tutti dei pedali, degli effetti che trasformano il suo basso semiacustico in uno strumento avveniristico. E Terragnoli invece, che suona anche le tastiere e dei sintetizzatori analogici che si è portato lui in studio, e quindi suona contemporaneamente la chitarra e la tastiera. Incredibile. Poi abbiamo due solisti eccezionali, Achille Succi, che suona il clarinetto basso, e il flauto shakuhachi, che è il flauto giapponese, che sentite per esempio nel brano Kojo no Tsuki.
0: Lo sentiremo allora, almeno un assaggio fra poco. Dimmi, scusa.
1: E poi abbiamo Fabrizio Bosso, che è il nostro amato ospite nel disco, che impreziosisce 7 dei brani di questi 14 e quindi semplicemente lui, basta che suoni la tromba e siamo tutti felici, non c'è bisogno d'altro.
0: Infatti l'abbiamo sentito nel primo brano, no? The Breeze and I, tra l'altro questa brezza e te, che bella questa canzone. E ricordiamo che molti dei brani sono tuoi, di cui hai anche, diciamo, curato l'arrangiamento, eccetera, ma molti brani anche sono di altri autori.
1: Sì, certo. Allora, gli autori sono diversificati, alcuni giapponesi del fine 800, inizio 900, come per esempio Yamada Kosaku e anche Taki Rentaro, che appunto è l'autore di Kojo no Tsuki che abbiamo menzionato prima, dove c'è il flauto giapponese
0: che ascolteremo.
1: E altri invece sono autori che vengono da tradizioni anche diverse e da parti del mondo diverse, e non c'è un motivo intellettuale per tenerli tutti insieme, semplicemente li ho scelti perché stava bene il discorso estetico e la storia veniva facilmente individuata grazie ai testi, grazie alle atmosfere delle composizioni che loro ci hanno prestato in questo caso. E tu hai ricordato giustamente Ernesto Lecuona, che ha scritto nel 1928 questa sua bellissima suite per pianoforte che si chiama Andalusia, in cui compaiono alcune melodie che poi diventeranno dei successi internazionali straordinari, come per esempio Malagueña, che poi è stata cantata dai tenori, no? Sì. Oppure in questo caso The Breeze and I, che in realtà noi la conosciamo dalla voce di Caterina Valente, che la canta in inglese con il testo di Al Stillman.
0: E abbiamo sentito la tua versione, la tua interpretazione e dei tuoi preziosi musicisti. Adesso ci sentiamo questo flauto giapponese in Kojo no Tsuki, e sempre dall'album, l'ultimo album di Vanessa Tagliabue, York, Yokai Monogatari.

0: E questa è la voce di Vanessa Tagliabue York e la canzone Koyo no Tsu, che abbiamo sentito appunto questo flauto giapponese dell'album Yokai Monogatari dell'artista che abbiamo il piacere di avere al telefono. E chissà cosa vorrà dire questa canzone. Tra l'altro ricordiamo che tu canti anche in giapponese, non soltanto inglese, giapponese, in tante altre lingue, ma in questo album soprattutto, ecco, in giapponese. Raccontaci.
1: Ho fatto dei testi in giapponese originali anche con l'aiuto della mia amica giapponese che ha cantato anche in un dove ho inserito la sua voce in un frammento, si chiama Miki Suzuki, e la ringrazio. In questo caso abbiamo ascoltato veramente un brano che in Giappone è famoso, come da noi è famosa un'aria di Puccini, ed è un testo meraviglioso, tra l'altro, che mi piace spiegarvi il significato di quello che avete ascoltato. Il titolo Koyo no Tsuki significa la luna che si riflette sul castello in rovina, ed è una bellissima riflessione sulle sorti del mondo, come anche il mio disco vuole esserlo, perché in realtà è un disco che responsabilizza l'ascoltatore proprio per il fatto che pone l'attenzione sulle conseguenze delle azioni, che in questo caso nella tradizione giapponese producono dei mostri. Poi qui abbiamo appena ascoltato l'incipit, dove si descrive una scena di un banchetto, diciamo una sorta di scena felice che poi si sviluppa nel testo della canzone fino alla parte finale, che mi commuove molto, che dice: sui muri di pietra resta solo l'edera, il vento è l'unica cosa che canta tra i rami dei pini, le ombre proiettate dalla luna rimangono immutate, perché immaginate questo castello in rovina che proietta la sua ombra, anche se è in rovina è sempre dell'ombra, però dice l'alternarsi delle vicende del mondo è sempre incessante e la luna riflette tutto questo anche ora. Cioè, come dire, non impariamo mai, succedono sempre le stesse cose.
0: Ma ci sarà un momento in cui sì, uno si sveglia la mattina e dice: ah, che bella la serenità, la pace di tutto il mondo. Proprio stamattina ho detto: e se ci fosse una giornata in cui appunto c'è questo equilibrio con il tutto, magari, e con tutti. E intanto, ascoltando la musica del tuo album, magari ci fa bene.
1: Sì, secondo me l'arte ha questa prerogativa. Dovremmo dare all'arte molto più spazio nelle nostre vite, e la politica dovrebbe occuparsi di arte. Questo è un altro tema in questo disco, perché dovete sapere che la poesia giapponese tradizionale, la poesia waka, è stata trasmessa, è stata pubblicata alla fine del Novecento per noi dopo Cristo, per loro hanno tutti i loro periodi, è stata pubblicata per volere di un imperatore che ha chiamato Nobunobu Damine e anche altri grandissimi poeti di quel periodo lì, e ha chiesto di compilare un'antologia poetica e di pubblicarla. Quindi l'imperatore Daigo ha pubblicato il Kokin Wakashu, che è una bellissima antologia poetica da cui ho preso molte delle poesie che ascolteremo nel disco. Credo che tu ci farai sentire anche uno di questi brani, che si chiama Yononakawa. E questo ti fa capire come la politica a volte può cambiare davvero la sorte semplicemente facendo una scelta poetica.
0: Ecco, allora ce la facciamo questa scelta poetica. Abbiamo ancora pochi minuti, per dire la verità. Ecco, avrei voluto far sentire tanti altri brani, perché non soltanto di questo album, ma anche dell'altro album, appunto Princess of the Night. Ci sono tutti veramente dei gioielli. Appunto, aprendo l'album Princess of the Night, un altro album, c'è
2: un dettaglio di Enrico Rava che dice: come uno scrigno magico, lo apriamo per scoprire 12 meraviglie che ci raccontano il mondo di Vanessa, un'artista straordinaria. Questo è di un altro tuo album. Ecco, ci sorprenderai ancora con momenti e mondi speciali. Grazie per essere stata con noi. Salutiamo anche tutti gli altri ascoltatori e le altre ascoltatrici, perché stiamo chiudendo appunto la trasmissione con questa tua bella con questo tuo bel brano e messaggio, e auguriamo a tutti una bellissima giornata qua nonostante sia uggiosa, capodistria. Un saluto da Miriam, dal nostro fonico Mattia e da Vanessa Tagliabue Iorche. Grazie di essere stata con noi. Yono na kawa.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30, il ministro delle infrastrutture, vicepremier sloveno Jernej Vrtovec, ha incontrato a Lubiana Jossi Dagan, presidente del Consiglio regionale della Samaria, l'organismo che rappresenta gli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata. Secondo quanto diffuso da testate ebraiche e israeliane, Vrtovec ha espresso forte solidarietà alla regione, auspicando una futura visita istituzionale in Israele e pronunciando parole che i media hanno interpretato come un sostegno alla sovranità israeliana sul territorio. L'episodio, giunto in concomitanza con nuove sanzioni britanniche contro le colonie illegali e dopo il recente blocco sloveno alla condanna europea contro gli insediamenti, ha suscitato polemiche. Il Ministero della Difesa non è stato informato ufficialmente dell'insediamento dell'ambasciata israeliana nello stesso immobile privato a Lubiana, dove la struttura ha in affitto alcuni uffici secondari. Rispondendo alla deputata di Movimento Libertà Andrea Raibenciu circa i potenziali rischi per il personale, il ministro Valentin Hajdinjak ha precisato che, pur in assenza di comunicazioni formali, i servizi di intelligence e sicurezza stanno costantemente monitorando la situazione e aggiorneranno i protocolli di prevenzione qualora la valutazione del rischio dovesse cambiare. Il ministro ha infine rassicurato che tutti i servizi essenziali e critici per la difesa nazionale si trovano all'interno del perimetro sede principale del ministero, escludendo al momento qualsiasi criticità per l'operatività del sistema. Secondo indiscrezioni riportate dal Financial Times, Donald Trump starebbe valutando di assegnare al direttore della CIA John Ratcliffe un ruolo centrale nei negoziati di pace tra Russia e Ucraina, affiancandolo o ridimensionando le figure degli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner. Sebbene la Casa Bianca abbia smentito seccamente la notizia e non sia stata ancora presa una decisione definitiva, l'ipotesi segue una recente e inedita visita di Ratcliffe a Mosca lo scorso 25 agosto. Lo stallo negoziale rimane tuttavia profondo. La Russia esige la cessione del Donbass, mentre l'Ucraina richiede il congelamento del fronte attuale unitamente a solide garanzie di sicurezza occidentali. Un drone ucraino ha colpito un impianto industriale a Novi Urengoi nel nord della Russia, provocando un incendio causato dai detriti del velivolo. Secondo Kiev, l'operazione avrebbe raggiunto la maggiore profondità mai registrata nel territorio russo dall'inizio dell'offensiva del 2022, con un drone che avrebbe percorso oltre 3.300 chilometri. Le autorità locali hanno riferito che non si sono registrate vittime né feriti, mentre l'esercito ucraino ha dichiarato di aver preso di mira due impianti per la lavorazione del condensato di gas. L'attacco si inserisce nella crescente campagna ucraina contro infrastrutture energetiche e obiettivi strategici situati in profondità nella Federazione Russa. A causa di un guasto tecnico provocato dalle avverse condizioni meteorologiche, il ripetitore della nostra radio ha subito un'interruzione del servizio. Al momento la ricezione delle trasmissioni sulle frequenze FM 97,7 e onde medie 1170 non è disponibile. Il nostro reparto tecnico è già al lavoro per individuare e risolvere il problema e ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Scusiamo con tutti i nostri ascoltatori per il disagio e ringraziamo per la pazienza e la comprensione. Le 10:34 erano le notizie di Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla 4 Venezia-Trieste. Per incidente si viaggia in coda verso Trieste fra Palmanova e la barriera di Trieste-Lizard. Sempre verso Trieste si viaggia in coda per il traffico intenso nei pressi dell'innesto con la A23 per chi viaggia in direzione Tarvisio. Traffico rallentato anche in direzione Venezia fra Palmanova e il Bivio con la A23 Palmanova-Tarvisio. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova. Il traffico intenso provoca rallentamenti con code fra Peschiera del Garda e Verona Sud in direzione Venezia. Ricordiamo nuovamente agli ascoltatori che proprio la 4 Brescia-Padova resterà chiusa questa notte fra le 22 e le 5 in direzione Venezia. Tra Vicenza Ovest e Vicenza Est nella stessa fascia oraria resteranno chiuse le entrate di Vicenza Est nella stessa fascia oraria resteranno chiuse le entrate di Vicenza Ovest in direzione Venezia.

0: niente, nessun problema. Si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Grand Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.
1: Dentro i fatti, attualità, commenti e confronti.

0: Ben ritrovati a Dentro i Fatti da Dionisi Botter, la trasmissione di approfondimento di Radio Capodistria. Oggi proponiamo un viaggio attraverso due ambienti che rappresentano l'identità della Slovenia, il mare Adriatico e il mondo alpino. Due realtà solo apparentemente lontane ma accomunate da una sfida che riguarda tutti noi, il cambiamento climatico. Negli ultimi decenni l'aumento delle temperature ha modificato profondamente gli equilibri naturali. Il mare Adriatico sloveno si sta riscaldando, nuove specie fanno la loro comparsa, altre diminuiscono o si spostano verso acqua più favorevoli. Cambiano gli ecosistemi, cambia la pesca e cambiano anche le prospettive per chi vive e lavora lungo la costa. Ma il cambiamento climatico lascia segni evidenti anche sulle montagne. Nelle Alpi slovene i ghiacciai e i nevai permanenti si stanno ritirando rapidamente. Il ghiacciaio del Triglav, da sempre simbolo dell'ambiente alpino sloveno, è oggi una testimonianza concreta della velocità con cui il clima sta cambiando. Le conseguenze non riguardano soltanto il paesaggio, ma anche la disponibilità di acqua, la biodiversità, il turismo e la sicurezza del territorio. Insomma, dal mare alle montagne il clima sta cambiando paesaggi, economie e stili di vita. La sfida è comprendere questi fenomeni e individuare strategie di adattamento per proteggere ambienti fragili ma fondamentali per il futuro della Slovenia. Sentiamo Irena Fonda, biologa molecolare, dottoressa di ricerca nel campo dell'applicazione della biologia molecolare e cofondatrice dell'ente UC, impegnato nella tutela del mare sloveno, nella biodiversità marina e nella sensibilizzazione sull'importanza di un ecosistema marino sano.
1: Il mare Adriatico è un mare molto particolare perché è molto piccolo e anche è praticamente semichiuso, per dire. E allora tutte le cose che succedono nell'ambiente qui sono amplificate. E soprattutto sì, le temperature più alte significano cambiamenti di specie, le specie che una volta c'erano adesso stanno scomparendo, tante cose che sono rimaste come dei rudimenti delle ere ancora glaciali, perché qui c'erano è un ambiente che ha proprio delle cose particolari che non le trovi da nessun'altra parte, del mondo. Però purtroppo sì, vediamo questi cambiamenti, ma io dico sempre che la natura è l'unica cosa che può essere sicura o che è stabile, che sta sempre cambiando, che non è mai una cosa che tu puoi dire così è e così sarà. E allora sì, forse anche delle specie che una volta non c'erano e ci sono, che si possono chiamare invasive o anche si dice tropicalizzazione, che significa che delle specie che normalmente vivevano nelle aree tropici adesso si muovono più in su.
0: Diciamo, quali sono, così se le può menzionare?
1: Sì, allora diciamo uno dei pesci che non abbiamo ancora qui, però ce lo aspettiamo relativamente presto, è il lionfish, che è praticamente il pesce scorpione, che è tipo come uno scorfano ma con delle spine molto più grandi, è molto più velenoso, è anche molto buono da mangiare, ma è un pesce proprio predatore e capace di riprodurre molto bene. E allora è un problema dove c'è, perché mangia tutti i pesciolini piccoli, tutto quello che trova, così che ci sono proprio delle azioni anche già nell'Adriatico, ma più a sud, dove cercano di pescarli tutti, per dire, perché sono relativamente facili da prendere, specialmente da parte dei sommozzatori, perché sono più o meno fermi questi pesci, ma sì, devi prenderne uno ad uno.
0: Un po' anche la questione del granchio blu, un po'
1: simile,
0: no? Sì,
1: anche il granchio blu il granchio blu non è proprio la stessa cosa, perché è una specie che è stata portata qui molto probabilmente, è una cosa che non possiamo dire adesso, ma diciamo con le acque balaste delle navi, diciamo, o in qualche altro modo.

0: è una specie che è, non è autoctona, significa che praticamente c'è un altro posto dove era nativa, e per questa specie vale l'America, proprio Maryland, diciamo l'epicentro di questa specie, e poi in un attimo è apparsa anche da noi. È una specie che è molto aggressiva nella natura perché non ha un predatore, che non c'è nessuno tranne noi, che noi abbiamo proprio un progetto sul quale lavoriamo, che si chiama invasione praticamente
1: pacifica,
0: non proprio pacifica ma invasione molto gustosa, perché vorremmo far capire alle persone che se diventiamo noi il predatore, no? Chi mangia queste specie, allora possiamo instaurare un tipo di diciamo come livello di un po' di controllo di queste specie, ma è difficile pensando che una delle femmine del granchio blu può produrre anche fino a 8 milioni di uova. Significa che anche si sviluppano molto veloci, però vediamo che anche a loro non piace tanto il caldo. Abbiamo visto proprio lavorando con questo progetto che non ce ne sono tantissime, proprio diciamo nelle nostre saline ce n'erano di più. E adesso quando c'è proprio quel caldo, per loro è troppo. Significa che anche con questo sono un po' regolate.
1: Abbiamo già parlato anni fa e lei mi ha menzionato il fatto che potrebbe rappresentare un'opportunità la presenza del granchio blu. Ecco, da quando abbiamo parlato l'ultima volta, sono trascorsi un paio d'anni, è cambiato qualcosa anche dal punto di vista dei ristoratori e dell'offerta?
0: Noi stiamo cercando proprio nel progetto con questa invasione gustosa di anche introdurre questo granchio nei ristoranti, presentarglielo come una cosa che è buona, locale, è veramente come un'opportunità, e è accettato molto bene, devo dire. L'unica cosa che un po' si lamentano tutti è che devi pulirlo, ma questo vale per tutti i granchi, non è che adesso è un lavoro manuale che devi fare, però come gusto sono eccezionali, sono buoni, è una questione di abituarsi e di forse veramente anche informare il pubblico, che poi, no, anche forse per curiosità o per così dice ma perché non proviamo oggi questo granchio?
1: Ecco, prima ne ha parlato così off the records e mi ha detto che lei ha un'interpretazione un po' diversa, diciamo, di quanto sta accadendo col surriscaldamento globale, l'innalzamento della temperatura dell'acqua. Ecco, diciamo, è un fenomeno che non è sempre dovuto all'inquinamento per mano umana, ma è una cosa che c'è sempre stata, insomma.
0: Sì, il riscaldamento è un fatto, non è che possiamo dire no, non sta succedendo, no? C'è, l'acqua è più calda, l'ambiente è più caldo, vediamo che i giorni, diciamo fino ai 30 gradi sono di più di quelli che erano anche pochi anni fa, e quelli che sono sopra ce ne sono proprio, diciamo, 36 e così, no? Anche parecchi di più. Però è una cosa che nel tempo era sempre presente. Se noi guardiamo dall'era glaciale, l'ultima era glaciale, che sono circa 10.000 anni fa, anche un po' di più, il mare qui non c'era, eravamo 126 metri qui, e anche adesso la superficie si sta alzando, però per noi è più drastico perché siamo qui, perché abbiamo le città, perché abbiamo le case, e questa cosa la notiamo molto di più, e anche perché abbiamo il modo di comunicarlo, perché prima non è che, no, che potevi dirlo a chi era un po' più distante. Così che nella natura è l'unica cosa che è proprio stabile, no? che possiamo dire che c'è sempre stata e che ci sono sempre stati cambiamenti. Così che sì, per noi non è una cosa proprio fenomenale, per dire, perché dobbiamo adattarci. Proprio recentemente ho visto dei dati dove scriveva che proprio in Sicilia ora, quest'estate, c'erano 50 gradi, che è una cosa che praticamente poi non puoi più vivere lì, no? E per le persone come noi siamo, le temperature sopra i 35 gradi sono già drastiche. Se noi dobbiamo persistere in una temperatura così, non riusciamo più a raffreddarci, e naturalmente anche gli animali stanno patendo tantissimo, perché noi abbiamo i climatizzatori, ci possiamo spostare, e certi pesci si possono spostare, ma gli animali che sono attaccati, no, al fondo, anche diciamo negli allevamenti, loro no, loro sono lì e non riescono a sfuggire, no? Così che sì, è una cosa che dovremmo un po' abituarci, ma è sempre stato così.
1: Ecco, ricollegandomi, c'è questa notizia che è arrivata del problema delle vongole e cozze che stanno morendo, si stanno ammalando. Ecco, com'è la situazione? Da cosa dipende? Dovuta al surriscaldamento del mare?
0: Vediamo già da un po' di anni che ci sono proprio dei cambiamenti drastici negli allevamenti. In Slovenia noi non produciamo vongole, ma cozze. È una cosa molto proprio si sente veramente drasticamente. 2 anni fa abbiamo avuto praticamente tutta la produzione proprio annullata, erano 96% di cozze morte. In quest'anno purtroppo vediamo che la cosa si sta un po' ripropagando. Il problema è però che ci sono anche delle cose nuove, che ogni anno c'è qualcosa che ci sorprende. Quest'anno ci sono dei pesci che sono i colombi di mare, che sono grandi e vengono a mangiare sono tipo di razze che vengono a mangiare le cozze, e loro sono grandi e perciò anche mangiano tanto. Nella natura c'è sempre meno cibo, non praticamente sulle rocce, su tutti i pilari, le cose, quasi non trovi più animali o anche piante, anche alghe, ne vedi poche. E allora loro si trovano il cibo dove c'è, no? Significa ristorante, vengono lì e mangiano negli allevamenti. Allora si vede tanto, e anche proprio il granchio blu che abbiamo nominato prima è uno dei problemi che ha attaccato le vongole in Italia. Noi facciamo parte di un progetto che ha Team for Adris, è un progetto internazionale per tutta la zona dell'Adriatico, ma anche un po' più in giù, l'Ipa-Adriatico, finanziato dal programma Interreg. E lì abbiamo visto che proprio tutti i partner del progetto hanno stessi problemi. In Italia il problema era ancora più drastico. Quando abbiamo iniziato con questo progetto, loro avevano in certi luoghi 100% la mortalità, e naturalmente è sicuramente la temperatura è un trigger, è un tipo un switch, sì, sì. No? Che fa che adebolisce gli animali. E poi c'è qualcosa d'altro, perché non è solo questo. Abbiamo identificato parecchie cose che sono da un predatore, praticamente un verme che prima non c'era e che adesso si sta è veramente anche loro, è una cosa drastica. Le orate che sempre c'erano, che venivano a mangiare le cozze, poi c'è tutta questa increscitura di animali sulle cozze, che significa che sono dei tunicati e altri policheti, che praticamente competono con questi animali per lo spazio, ma anche per il cibo. E allora è difficile, anche per l'ossigeno. E quando le temperature sono molto alte, l'ossigeno è normalmente basso nel mare, significa che gli animali devono essere aperti, loro vivono come filtratori, ma anche l'ossigeno lo ricevono nello stesso modo, devono essere aperti di più tempo, e naturalmente quando sono aperti sono più esposti a questi, diciamo, predatori come sono i vermi. Poi noi abbiamo fatto diverse analisi proprio istopatologiche, non riusciamo a identificare nient'altro. Si vede che c'è un'infezione, tipo una reazione, non riusciamo a vedere un'infezione, vediamo una reazione molto drastica. Ci sono anche la parte del sistema gastrico, per dire, praticamente quasi sparisce o hanno dei seri problemi, ma non riusciamo a identificare un patogeno.
1: Un patogeno, per dire. Che
0: sì, sì.
1: Sempre in tema di cambiamenti climatici, le montagne slovene sono tra gli ecosistemi più sensibili d'Europa e gli effetti dei cambiamenti sono sempre più evidenti anche in alta quota. Le temperature aumentano, il ghiacciaio del Tricorno si ritira rapidamente, la flora e la fauna stanno cambiando, le nevicate diminuiscono e allo stesso tempo diventano più frequenti i periodi di siccità estiva e gli eventi meteorologici estremi. L'area alpina si sta riscaldando a una velocità circa doppia rispetto alla media globale. Nelle montagne slovene negli ultimi decenni la temperatura media annuale è aumentata di circa 1,5-2 gradi Celsius. I cambiamenti non riguardano soltanto la natura, ma hanno conseguenze anche sulle risorse idriche, sulla vegetazione alpina e sulla sicurezza degli escursionisti. In Slovenia restano soltanto due piccoli ghiacciai, il ghiacciaio del Tricorno Triglav nelle Alpi Giulie e quello sotto la Scuta nelle Alpi di Kamnik e della Savinia. Entrambi sono oggi fortemente ridotti e rappresentano uno dei segnali più evidenti degli effetti del cambiamento climatico sull'ambiente alpino. Il loro progressivo ritiro è sempre più rapido e con esso scompare anche uno dei fenomeni naturali più caratteristici del nostro pianeta. Il monito lanciato dal geografo del clima Miha Paušek e ricercatore presso il Centro di Ricerca Scientifica dell'Accademia Slovena delle Scienze e delle Arti e in particolare presso il suo istituto geografico Anton Melik.
2: Nelle ultime misurazioni effettuate l'anno scorso si poteva ancora dire che era rimasto un piccolo spessore di ghiaccio, alcuni metri, mentre il ghiacciaio del Triglav è ormai praticamente in fase di disgregazione. Per quest'ultimo, con ogni probabilità entro la fine di quest'anno, al termine della stagione di fusione, che prosegue fino alla fine di ottobre, scompariranno anche gli ultimi resti, gli ultimi frammenti di ghiaccio. Rimarremo quindi senza ghiaccio, o meglio, senza quelli che possiamo ancora definire ghiacciai veri e propri. Un ghiacciaio con crepacci che si muove e presenta tutte le caratteristiche di un ghiacciaio, in realtà non lo abbiamo più dagli anni Ottanta del secolo scorso. E cosa significa tutto questo? Significa ciò che stiamo osservando ormai da tempo e che in questi giorni percepiamo ancora più chiaramente: le conseguenze dei cambiamenti climatici. Sappiamo che l'aumento delle temperature sulla base dei dati che abbiamo raccolto negli ultimi decenni e anche guardando a periodi molto più lunghi non è mai stato così rapido come nell'attuale era post-industriale. Quest'anno ricorrono inoltre 80 anni dall'inizio del monitoraggio sistematico dei ghiacciai. E come dicevo, è molto probabile che almeno uno di questi ghiacciai venga dichiarato ufficialmente scomparso, semplicemente perché lassù non rimarrà più nulla da monitorare. Questo però non significa che il nostro lavoro sia finito. Ci sono ancora molte altre cose da studiare, dalle nuove caratteristiche del territorio fino agli ingressi nelle voragini e nelle grotte che si aprono con il ritiro del ghiaccio. Di lavoro quindi ce ne sarà ancora molto. Allo stesso tempo vediamo tutti quali sono le conseguenze sulla disponibilità d'acqua. L'acqua sarà sempre più una risorsa strategica. Avere acqua a sufficienza e soprattutto avere acqua potabile di buona qualità è quasi un lusso. Forse non ci rendiamo ancora abbastanza conto che una parte importante dell'acqua che utilizziamo e beviamo proviene originariamente dalla neve e dal ghiaccio accumulati sulle Alpi. Naturalmente la diminuzione di queste riserve si fa sentire anche a quote più basse, soprattutto nei periodi caratterizzati dalla scarsità di precipitazioni. Quest'anno stiamo vivendo nuovamente un'estate molto siccitosa, aggravata dal fatto che l'inverno è stato caratterizzato da precipitazioni nevose inferiori alla media e quindi da una quantità di neve ridotta sui monti.
1: Il mondo alpino è quello che viene principalmente colpito dai cambiamenti.
2: Non parliamo semplicemente di clima, ma di cambiamenti climatici. Il clima è il tempo meteorologico medio, generalmente calcolato sulla base di un periodo di 30 anni. Questi cambiamenti sono naturalmente un po' diversi a livello regionale, ma se guardiamo al quadro globale, anche su scala mondiale, siamo testimoni di trasformazioni molto evidenti. Sappiamo che sulle Alpi il clima si sta riscaldando circa il doppio rispetto alla media mondiale E naturalmente le conseguenze sono sotto i nostri occhi. Se vogliamo guardare all'attualità, una centrale nucleare in Ungheria è già stata chiusa, mentre a Krško in questi giorni si sta valutando una riduzione della potenza. O, se non sbaglio, la potenza è già stata ridotta, perché nel fiume Sava c'è poca acqua. Nonostante disponga di sistemi di raffreddamento supplementari, sarà necessario ridurre notevolmente il funzionamento della centrale o addirittura fermarla. Questo non è ancora avvenuto, ma sappiamo che è una possibilità concreta. Mai prima d'ora la portata della Sava era stata così bassa e la temperatura dell'acqua così elevata. Sappiamo che esiste una soglia precisa di temperature oltre la quale non è consentito aumentare ulteriormente la temperatura della Sava a causa del calore scaricato durante il raffreddamento delle reazioni nucleari. Naturalmente abbiamo anche un rischio di incendi molto elevato. Spero che le persone siano consapevoli di cosa questo significhi. È vietato qualsiasi tipo di combustione all'aperto e qualsiasi attività simile che possa provocare un incendio. Per il momento, almeno in Slovenia, ad eccezione della zona di Plezzo, possiamo dire che la situazione è ancora sotto controllo e non si sono verificati grandi incendi boschivi. La situazione è quindi ancora relativamente buona, soprattutto se la confrontiamo con la vicina Spagna e con la Francia, dove si stanno verificando incendi di proporzioni enormi. Il caso dell'incendio di cui parlavamo prima dimostra però quanto queste situazioni possono essere difficili da gestire. Si tratta di un incendio in una zona montana di media-alta quota. È molto difficile da raggiungere, dove una parte dell'area interessata non può essere bonificata praticamente in nessun altro modo se non con l'intervento di aerei antincendio. La strada per il Mangart è chiusa ormai da circa 2 settimane a partire da Strmetz, mentre la zona è comunque normalmente raggiungibile. Io stesso sono stato recentemente in montagna, nella valle dei laghi del Triglav. Il secondo lago è ormai praticamente ridotto a una pozzanghera, a uno specchio d'acqua stagnante. Il primo lago resiste ancora, anche se a fatica, ma probabilmente il secondo scomparirà completamente entro la fine di questa ondata di caldo. Tutto indica infatti che l'ondata di calore, salvo una possibile breve interruzione, continuerà. Anche per questo fine settimana è previsto un leggero calo delle temperature, ma sulla costa slovena e nel litorale probabilmente non sarà nemmeno percepibile. In questa parte del paese, che anche voi seguite dal punto di vista giornalistico, difficilmente avremo quindi un vero e proprio calo significativo delle temperature.
1: Ma quali sono le cause principali che determinano questi cambiamenti?
2: Una cosa è l'aumento delle temperature. I ghiacciai infatti sono tra i pochi elementi naturali di colore bianco e questo significa che riflettono la luce verso l'atmosfera, contribuendo così ad evitare un ulteriore riscaldamento. Quando il processo di fusione diventa più intenso, però sulla superficie emergono strati di ghiaccio più scuri che possono contenere anche particelle molto fini. Quando la superficie del ghiaccio diventa più scura assorbe una maggiore quantità di radiazione solare e quindi il ghiaccio si scioglie anche più rapidamente. In sostanza, l'aumento delle temperature porta con sé anche un altro problema, la carenza d'acqua. Ma vediamo anche altre conseguenze nelle zone dove i ghiacciai esistono ancora. L'ultimo esempio, se non sbaglio, è quello di Zermatt, proprio dove ogni anno si disputa una delle prime gare di sci della Coppa del Mondo. Quando i ghiacciai collassano, si verificano quelli che vengono chiamati eventi di piena glaciale. Qualche settimana fa sono trascorsi 4 anni dalla grande tragedia avvenuta sotto la Marmolada, la montagna più alta delle Dolomiti, dove morirono 11 persone. Qualcosa di simile è accaduto anche quest'anno in un'altra zona, ma fortunatamente in quel caso non c'erano sentieri o persone nella parte sottostante. In questi eventi, quando crollano i serracchi nella parte terminale del ghiacciaio, trascinano con sé grandi quantità d'acqua, detriti e materiale proveniente dall'ambiente circostante. Tutto questo poi scende verso valle e può avere conseguenze anche sugli insediamenti situati a quote più basse. Ricordiamo il caso dell'anno scorso in Svizzera, nel villaggio di Blatten. Lì si è innescata una sorta di reazione a catena. Il materiale proveniente dal ghiacciaio ha ostruito il principale corso d'acqua della valle, creando un lago temporaneo praticamente nel punto in cui sorgeva il villaggio. Una parte dell'abitato è stata quindi sommersa. Dobbiamo inoltre considerare il peso dei ghiacciai. Con la loro massa esercitano una pressione sul terreno sottostante, dove sono presenti diversi materiali, strati rocciosi, detriti e così via. Quando il ghiaccio e la neve scompaiono, tutto questo materiale rimane molto più esposto all'erosione. Dall'altra parte abbiamo poi gli eventi di precipitazione estrema. Vediamo che quelle che vengono definite alluvioni centennali si verificano ormai anche ogni 10, 15 o 20 anni. Bisogna però capire cosa significa realmente il termine alluvione centennale. Non significa che debba verificarsi una volta ogni 100 anni, significa che in un determinato anno esiste una probabilità dell'1% che si verifichi un evento di questa portata. Non possiamo quindi dire che la prossima alluvione centennale avverrà tra 50 o 100 anni. La statistica va interpretata in un altro modo. È però evidente che le alte temperature significano una grande quantità di energia. E secondo le leggi della fisica, l'energia non scompare, ma si trasforma da una forma all'altra. Per esempio, l'energia termica può trasformarsi in energia legata alle precipitazioni. Per questo anche quest'anno possiamo essere preoccupati di ciò che accadrà quando finiranno le ondate di calore. Nell'atmosfera rimarrà infatti una grande quantità di energia che potrà trasformarsi in precipitazioni. Negli ultimi anni, o meglio negli ultimi decenni, osserviamo sempre più eventi caratterizzati da precipitazioni estreme. Se guardiamo alla Slovenia e alle alluvioni del 2023, per esempio, nella zona dell'aeroporto di Brnik sono caduti circa 200 litri di pioggia per metro quadrato nell'arco di 10 ore. È una quantità che può essere relativamente normale, per esempio nella zona di Plezzo, dove il fiume Isonzo ha carattere torrentizio e l'acqua defluisce rapidamente attraverso una valle profonda e ripida. Non è invece una quantità normale per un bacino pianeggiante della Slovenia centrale, dove l'acqua tende a ristagnare rapidamente e può provocare allagamenti. Nella zona di Plezzo l'acqua può scorrere attraverso terreni ripidi e incisi e raggiungere la valle con un ritardo di alcune ore o addirittura di qualche giorno, provocando improvvisamente forti aumenti della portata. Qui invece, a causa della diversa conformazione del territorio, l'acqua si accumula più rapidamente, può provocare alluvioni. Dobbiamo quindi aspettarci anche in futuro eventi di precipitazione così estremi. Le autorità e le agenzie competenti stanno già aggiornando le mappe del rischio alluvionale e anche il settore edilizio deve tenerne conto nei nuovi progetti. Alcune soluzioni possono sembrare moderne, per esempio i tetti piani, ma alla luce di ciò che sta accadendo e delle conseguenze che osserviamo, non sempre rappresentano la soluzione più intelligente. Almeno in parte sui tetti delle zone costiere slovene sarebbe opportuno prevedere una certa pendenza, in modo da favorire un efficace deflusso dell'acqua. Nelle zone più collinari e montuose invece bisogna considerare anche la possibilità di raccogliere e utilizzare l'acqua piovana. E naturalmente dobbiamo tenere conto anche della possibilità che di tanto in tanto continui a cadere una grande quantità di neve. In questo caso bisogna considerare che a causa delle condizioni climatiche cambiate, la neve potrebbe scivolare più rapidamente e provocare ulteriori problemi.
1: Insomma, lo sport nazionale sloveno e i suoi comprensori sciistici sono ad alto rischio.
3: Sloveni proprio potenziale.
2: Sì, certamente. In Slovenia, in realtà, il potenziale maggiore ce l'hanno le stazioni sciistiche che si trovano alle quote più elevate, come ad esempio Rogla e Pohorje. Non tanto perché abbiano condizioni ideali, ma perché il terreno e la quota fanno sì che non abbiano bisogno di grandi quantità di neve naturale. Poi ci sono Krvavec, Vogel e, se verrà rinnovato il comprensorio del Canin, anche la possibilità di ripristinare il collegamento con il centro sciistico sul versante italiano. Anche noi all'istituto abbiamo già realizzato un progetto su come modificare e adattare il funzionamento di queste stazioni sciistiche in futuro, soprattutto a causa di inverni sempre più sfavorevoli, la neve sempre meno abbondante e la stagione sciistica dura sempre meno. Di conseguenza anche i gestori degli impianti e i centri sciistici stanno cercando di trasformarsi. Lo vediamo dagli esempi all'estero, soprattutto in Italia e in Austria, dove in alcuni casi la stagione estiva è già da diversi anni più forte di quella invernale, in termini di numero di passeggeri trasportati dagli impianti. E se guardiamo anche ai prezzi degli ski pass, soprattutto quelli acquistati in prevendita, è evidente che lo sci sta diventando sempre meno accessibile. Potremmo dire che lo sci non è più lo sport nazionale sloveno.
1: E chiudiamo questa puntata da Dentro i Fatti. Buon proseguimento di giornata.

0: Giano Bifronte. L'intelligenza artificiale tra rischi e opportunità. Una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva Italofona.
1: Un saluto da Cristina Faloci di Rai Radio 3. Quella che stiamo per ascoltare è un'intervista a Claudio Cerasa, direttore del quotidiano Il Foglio, che per un mese è uscito in edicola con una doppia versione, una naturale, diciamo così, e una artificiale, frutto del lavoro appunto della redazione giornalistica del Foglio con l'intelligenza artificiale. Ne abbiamo discusso con lui dei lati oscuri e anche dei lati più positivi, e queste sono le sue riflessioni. Un gioco, un esperimento, una provocazione. Claudio Cerasa è il primo direttore al mondo di un doppio quotidiano, vale a dire Il Foglio e per un mese Il Foglio AI. AI sta per intelligenza artificiale, che ha, in questo caso abbiamo visto, una personalità, può fare dell'ironia. Ecco, com'è nata questa idea e quale può essere un primo bilancio?
2: Ma l'idea è nata da una volontà precisa, quella di far passare le discussioni sull'intelligenza artificiale dallo stato gassoso allo stato solido, quindi per poter toccare qualcosa che riguarda la vita non soltanto di noi giornalisti, ma la vita di tutte le persone che si trovano a lavorare all'interno di un mondo in cui l'intelligenza artificiale sta facendo passi in avanti. E abbiamo pensato che fosse fondamentale iniziare a discuterne senza mostrare paura, ma cercando di trovare i giusti modi, il giusto equilibrio per governare un qualcosa che non si può fermare.
1: Che reazioni ha suscitato innanzitutto tra i vostri giornalisti confrontarsi quotidianamente con questo strumento, e com'era organizzato nel concreto proprio il vostro lavoro?
2: Ma le reazioni tra i giornalisti del Foglio sono state tra il divertito e l'entusiastico, perché tutti hanno capito lo spirito con cui abbiamo deciso di portare avanti questa iniziativa, che non è volta a sostituire il lavoro dei giornalisti, ma è volta a integrarlo e a creare un elemento anche di concorrenza che possa ricordare a tutti quanti noi quanto è importante essere creativi, quanto è importante avere le notizie, quanto è importante non essere sostituibili. E i giornalisti del Foglio sono un po' speciali, perché hanno tutti le caratteristiche di originalità e creatività che rendono, diciamo, il nostro mestiere qualcosa di unico. Ma la concorrenza dell'intelligenza artificiale è qualcosa con cui bisogna confrontarci per evitare di affrontare questo tema enorme soltanto con la logica del proteggersi e non dello scoprire. Bisogna parlarne e bisogna anche farlo in maniera dirompente.
1: Voi avete scritto che il vostro lavoro con l'intelligenza artificiale ha smentito diversi miti sull'argomento. Ce ne può accennare qualcuno, magari anche facendo un esempio di un articolo particolarmente riuscito o sorprendente per voi?
2: Ma ci sono state tantissime esperienze in questi giorni di Foglio artificiale che ci hanno colpito. Intanto ci ha colpito la capacità di saper intercettare e declinare l'ironia. Questo è qualcosa di inaspettato. Tutto dipende naturalmente dalle domande che vengono fatte all'intelligenza artificiale, e l'intelligenza artificiale non si limita semplicemente a elaborare quello che viene richiesto, ma offre anche la possibilità di rielaborare mettendoci qualcosa in più, quindi cercando di capire alla luce di una domanda quali possono essere degli elementi concreti. Faccio qualche esempio. Noi ogni giorno sul Foglio AI cerchiamo di trovare un modo affinché l'intelligenza artificiale parli di se stessa in maniera autoironica, e quindi un giorno abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale di simulare un dibattito tra un osservatore conservatore e uno progressista sull'opportunità o meno di fare un giornale con l'intelligenza artificiale, e quindi l'intelligenza artificiale è stata chiamata anche a essere critica nei confronti di quella che era la nostra indicazione. E abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale di spiegare in maniera autoironica quali sono i casi in cui l'intelligenza artificiale mente, dice bugie quando non è in grado di rispondere a una qualche richiesta. Abbiamo chiesto anche all'intelligenza artificiale di rispondere a delle critiche che sono arrivate intelligenti anche alla nostra esperienza con lo stile del Foglio. Quindi è qualcosa di molto concreto, e credo che sia importante vederla anche quando sbaglia, perché noi lasciamo ogni tanto anche degli errori, quando sono errori, diciamo, che non vanno a inficiare il senso di un ragionamento.
1: Questo è molto interessante, Claudio Cerasa. Allora, dalle sue parole si deduce che ci può essere un uso virtuoso dell'intelligenza artificiale in una testata giornalistica. Resta però il problema della proprietà intellettuale. Si vede ad esempio il contenzioso del New York Times contro OpenAI e anche della correttezza dell'informazione. Lo diceva poco fa. Alcune ricerche dicono che la maggior parte, insomma, oltre la metà delle affermazioni frutto di intelligenza artificiale contengono inesattezze. Ecco, quindi questa impressione è confermata, ma voi avete deciso di lasciare delle informazioni errate. Quali erano, ad esempio?
2: Ma per esempio, quando l'intelligenza artificiale sbaglia un nome, lo lasciamo. Quando l'intelligenza artificiale riporta una indicazione temporale sbagliata, la lasciamo. Per esempio, l'intelligenza artificiale, se viene lasciata troppo libera, è come se non si fosse rassegnata all'idea che Trump ha vinto le elezioni. E invece quando ci sono troppi errori li facciamo riscrivere, e se il senso è completamente sballato cambiamo articolo.
1: Ecco, ci sono degli studi non solo negli Stati Uniti che hanno individuato come prevalga nei testi dell'intelligenza artificiale un certo pregiudizio politico che tende a sinistra. Mi pare di capire da quello che ha appena detto che è così anche da voi. Ma il fatto che l'intelligenza artificiale non sia neutrale, no? E anche il dibattito negli USA dopo il ritorno di Trump ha preso una piega un po' sinistra. Ad esempio, gli operatori del settore, che solo qualche anno fa chiedevano con allarme che si regolamentasse, ora invece invocano una deregolamentazione. Ecco, lei come giudica questo dibattito?
2: Ma io credo che sia importante avere tutti gli strumenti per giudicare e per decidere cosa fare. Io penso che la regolamentazione non sia uno strumento né sufficiente né forse dirimente su questo tema. Perché dobbiamo un po' sentirci, dobbiamo un po' immaginare anche quello che è successo nel mondo dei taxi e di Uber. Quale utente del trasporto pubblico vorrebbe davvero che non ci fosse concorrenza tra un taxi e Uber? I tassisti in tutto il mondo hanno cercato di affrontare questo tema imponendo delle regole molto rigide all'innovazione. Io penso che sia importante avere delle regole deontologiche nel nostro mestiere, per esempio, molto forti, per essere trasparenti e lasciare poi il lettore giudicare. Questo è un qualcosa che va fatto, ma anche in altri mestieri, e l'importante è capire cosa può sostituire l'intelligenza artificiale, quindi attrezzarsi per non farsi trovare impreparati, e come la si può integrare.
1: Ecco, volevo sapere, Claudio Cerasa, voi avete venduto di più in questi giorni in cui avete avuto la versione artificiale, e anche le testate all'estero come hanno giudicato questo vostro esperimento?
2: Ma devo dire che, essendo il primo giornale al mondo fatto con intelligenza artificiale, il contrasto è l'ossimoro teorico tra la carta, cioè degli strumenti più antichi del mondo per fare informazione, e l'intelligenza artificiale ha colpito e ha lasciato il segno in tutto il mondo. Ne hanno parlato, ne ha scritto in Francia il Figaro, Liberation, Le Monde, in Inghilterra il Guardian, in Germania la Süddeutsche Zeitung, la FAZ, in America il Washington Post, giornali e televisioni indiane, la BBC, giornali arabi, insomma in tutto il mondo veramente ne ha parlato. Qualche giorno fa abbiamo ospitato 40 giornalisti della stampa estera al Foglio che erano interessati a capire la nostra esperienza, e ha fatto aumentare sia le nostre vendite sia i nostri abbonati. E la cosa curiosa e interessante è che grazie al Foglio artificiale non soltanto stiamo capendo meglio come sviluppare meglio il giornalismo naturale, ma anche stiamo trovando nuovi lettori che ci stanno scoprendo grazie al Foglio artificiale.
1: Claudio Cerasa, resta in definitiva la domanda su cosa rimane della verità con l'intelligenza artificiale. Lo scenario, secondo lei, è arrivare a un giornale unico, diciamo, scritto e firmato da giornalisti in collaborazione con l'intelligenza artificiale? Ecco, possiamo sperare almeno che ci saranno nuove figure professionali di correttori di intelligenza artificiale?
2: Io penso che la presenza di una intelligenza artificiale che potenzialmente potesse essere disponibile per tutti andrà a impreziosire il nostro mestiere, perché in un momento in cui è sufficiente una macchina per fare un determinato tipo di articolo, sarà molto più importante per i giornali, per le radio, per le televisioni avere dei talenti che non sono riproducibili. Quindi mai come oggi è importante capire cosa non sa fare l'intelligenza artificiale.
0: Avete ascoltato Giano Bifronte, L'intelligenza artificiale tra rischi e opportunità. Una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva Italofona.

0: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacchio, sono qui per, I don't know, for, yeah. Oh yes, yes, indeed, yeah. To Bruce Maria Show, si chiama London Calling, e vanno ogni sabato sera dalle 18 in poi, Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera, dalle 18 in poi, Radio Capodistria, don't miss it. Bye.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati. Per il traffico sostenuto sulla 4 Venezia-Trieste si viaggia in coda in direzione Trieste fra Palmanova e Redipuglia e fra San Giorgio di Nogaro e il bivio con la 23 Palmanova-Tarvisio. Rallentamenti verso Trieste si registrano fra Cesalto e San Stino di Livenza, mentre verso Venezia si viaggia a rilento fra la Tisana e San Donà di Piave. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova, è sempre il traffico intenso a provocare rallentamenti con code fra Somma Campania e Verona Sud in direzione Venezia. Ricordiamo dunque agli ascoltatori, per quanto riguarda la 57 tangenziale di Mestre, che fra le 21.30 e le 5.30 nelle notti di giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 settembre resterà chiuso lo svincolo di uscita in direzione Milano di Mirano Dolo. Questo per lavori di manutenzione delle barriere stradali. Il traffico verrà deviato allo svincolo di Spinea sulla 4. Ricordiamo infine che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete cliccare sull'apposito banner accedendo al sito di InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Buongiorno, bentrovati da Corrado Cimador della redazione notiziaria di Radio Capodistria. Diamo lettura dei principali titoli del nostro giornale radio, i fatti del giorno in onda alle 12.30. RTV Slovenia verso una svolta, il nodo del canone e il rischio per il servizio pubblico. Sarà accolto dal governo con del canone e il rischio per il servizio pubblico. Sarà accolto dal governo contestato dalla società civile.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: Da annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30.
1: E in replica dalle 21.30 alle 22.
0: Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Lai la la la la la.
1: La musica digestiva di Radio Capodistria. Ogni venerdì alle 13 con un menù musicale diverso, preparato e condito da Miriam Monica.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
2: Oh, oh, oh,
0: oh. Oh.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
3: E in replica la sera dalle 21 alle 22.
4: Il meteo e la viabilità.
5: Sul Golfo di Genova si è formato un campo ciclonico che si sta espandendo sull'Adriatico, un fronte freddo si sta spostando verso i Balcani, in quota venti da sud-ovest convogliano sulle nostre regioni aria umida, previsioni. Nel pomeriggio cielo coperto con temporali soprattutto nelle regioni occidentali, centrali e meridionali. Soffierà vento dai quadranti orientali, bora invece nel litorale. Temperature da 13 a 24 gradi. Domani venerdì nuvolosità prevalente con sporadiche precipitazioni in esaurimento nelle ore pomeridiane. Sulla costa continuerà a soffiare la bora, temperature minime da 10 a 17 gradi, massime fino a 25. Sabato sereno con nebbia mattutina, soffierà vento da nord-est, bora nel litorale, domenica bel tempo. La viabilità, traffico relativamente scorrevole sulle principali viarie del paese, coda di un chilometro dinanzi al traforo delle Caravanche in direzione Austria, segnalati alcuni rallentamenti sulla regionale Santa Lucia-Strugnano e tra Monte di Capodistria, Schmarie e Capodistria. Le 12:30.
4: I fatti del giorno.
5: Ben ritrovati con l'informazione di Radio Capodistria. Ecco il sommario in apertura. RTV Slovenia verso una svolta, il nodo del canone e il rischio per il servizio pubblico. SAR accolto dal governo, contestato dalla società civile, scontro in Slovenia sui diritti palestinesi. Violenta ondata di maltempo, colpita in particolare l'Istria, attesi fino a 100 mm di pioggia. Croazia, nuovo pacchetto anticrisi, 258 milioni contro il caro energia. Prima uscita pubblica per il comitato Porto Chiaro, nato per vigilare sulla rigenerazione del Porto Vecchio di Trieste. Trump lancia la sfida di metà mandato a Dallas, la convention repubblicana diventa il trampolino verso le elezioni. Riunione straordinaria del Consiglio di programma di RTV Slovenia per parlare del futuro dell'ente e in particolare del suo finanziamento alla luce del referendum sull'abolizione del canone in programma l'11 ottobre. Alla riunione sono intervenuti anche alcuni dei maggiori esperti dei media sloveni ed europei per analizzare l'impatto che un'eventuale abolizione potrebbe avere sull'intero sistema radiotelevisivo pubblico e di conseguenza sui programmi per le comunità nazionali autoctone italiana e ungherese. Il finanziamento pubblico non è un'eccezione, ma uno standard europeo, hanno ribadito i vertici di RTV Slovenia, il servizio di Lara Drcic.
6: Il presidente del consiglio di programma, Goran Forbici, ha sottolineato che un finanziamento stabile e adeguato non è un privilegio ma una condizione necessaria per garantire l'esistenza e l'indipendenza del servizio pubblico. La RTV di Slovenia, ricordate, è un media pubblico e non statale, appartiene ai cittadini e deve poter svolgere il proprio ruolo di controllo sul potere, dando voce anche alle minoranze e garantendo un'informazione imparziale. La presidente del consiglio di amministrazione, Natalia Gorščak, ha chiesto un sistema di finanziamento stabile, trasparente e indipendente dalla politica. Il canone osservato dal 2012 non è stato adeguato né all'inflazione né allo sviluppo tecnologico. Nel 2025 RTV Slovenia ha registrato ricavi per oltre 152 milioni di euro. Di questi più di 109 milioni, quasi il 70% del totale, sono arrivati dal canone radiotelevisivo. I media pubblici in Europa, ricordato ancora Gorščak, sono finanziati principalmente dai mezzi del canone. La quota sfiora l'80% delle entrate. state. Anche gli esperti intervenuti hanno messo in guardia dai rischi di un'eventuale abolizione del canone. Secondo loro sarebbe un esperimento rischioso per un'istituzione considerata fondamentale per la democrazia, la cultura e l'identità slovena e potrebbe comportare anche una perdita di personale qualificato. I mezzi del canone, circa 3 milioni e mezzo all'anno, vengono destinati anche ai programmi italiani di radio e TV Capodistria. Il rappresentante CNI al Consiglio di Programma RTV Slovenia, Andrea Bartole.
7: Per quanto riguarda i programmi delle comunità nazionali, posso dire che qualsiasi sarà poi il sistema di finanziamento approvato o appunto come questo verrà modificato, la cosa importante è che vengano tutelati e garantiti i diritti delle due comunità nazionali. Nello specifico, per quanto ci riguarda, che vengano garantiti i diritti acquisiti per quanto riguarda appunto il programma della radio e della TV della comunità nazionale italiana.
6: Nel corso del dibattito è intervenuta anche la segretaria di Stato al Ministero della Cultura, Ursula Menich-Dokel, che ha affermato che qualunque sia l'esito del referendum servirà una soluzione stabile per garantire un servizio pubblico indipendente, pluralista e finanziariamente sostenibile. I servizi finanziari dell'ente hanno infine ribadito che le conseguenze dell'abolizione del canone non possono essere valutate con certezza finché non saranno noti i dettagli di un possibile sistema di finanziamento alternativo.
5: Prosegue la visita del ministro degli esteri di Israele, Gideon Saar, e proseguono anche le proteste della società civile che denuncia un atteggiamento troppo accondiscendente del governo di Hanes Yahshua nei confronti di Tel Aviv. Le polemiche coinvolgono anche il ministero della difesa e il responsabile delle infrastrutture, Yernei Vertovetz, che avrebbe espresso vicinanza e solidarietà anche sulla Cisgiordania. Sentiamo Valerio Fabbri.
8: Mentre Saar era in Parlamento per incontrare i presidenti delle commissioni affari esteri e difesa nella piazza antistante la Camera di Stato, rappresentanti del Movimento per i diritti dei palestinesi hanno protestato contro la visita del governo di un paese accusato di violare gravemente i diritti umani e il diritto internazionale. Dopo la protesta di ieri per l'apertura dell'ambasciata israeliana a Lubiana, le organizzazioni non governative hanno ribadito questa mattina la loro contrarietà alle scelte dell'esecutivo, cui hanno anche ricordato la denuncia penale presentata dalla fondazione Hind Rajab contro Saar e recapitata alla polizia e alla procura slovene accusandolo di genocidio, crimini di guerra e tortura. Mentre fuori dal Parlamento i manifestanti ripetevano che le vite umane non sono più importanti della diplomazia, la coda di polemiche si è estesa anche al vice premier Vertovetz e al ministro della difesa, Valentin Hajdiniak. Stando ad alcuni organi di informazione israeliani, il leader di Nuova Slovenia avrebbe espresso forte solidarietà alla Cisgiordania, pronunciando parole che i media hanno interpretato come un sostegno alla sovranità israeliana sul territorio conteso. Hajdiniak è stato invece chiamato in causa per una vicinanza sospetta dell'ambasciata al ministero da lui guidato, ma ha assicurato che i servizi essenziali e critici per la difesa nazionale si trovano all'interno della sede principale del ministero, escludendo quindi qualsiasi criticità per l'operatività del sistema.
5: Domani il ministro degli esteri Tone Kaiser si recherà in visita ufficiale in Vaticano per incontrare il segretario per i rapporti con gli stati, Monsignor Paul Richard Gallagher. L'obiettivo della missione è consolidare i rapporti bilaterali con la Santa Sede, storico partner della Slovenia fin dal riconoscimento della sua indipendenza, e ribadire il ruolo centrale della diplomazia pontificia nella mediazione dei conflitti in Ucraina e Medio Oriente, favorendo una pace giusta e negoziata. Durante i colloqui si affronteranno anche temi giuridici bilaterali. Lubiana intende infatti aggiornare l'accordo quadro del 2001, valutando intese su settori specifici e il riconoscimento ufficiale dell'ordinariato militare per l'assistenza spirituale a soldati e polizia. Ricorre oggi la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, guidata dall'OMS con lo slogan «Cambiamo la percezione del suicidio per superare lo stigma». Causa di oltre 720.000 decessi annui globali, il problema costituisce una priorità di sanità pubblica che richiede l'impegno dei governi in strategie dedicate nel rafforzamento dell'assistenza psicologica. In Slovenia l'Ordine delle professioni infermieristiche rileva la natura condivisa di questa responsabilità e l'importanza del proprio personale nel rilevare i segnali di disagio. Pur con un calo dei suicidi superiore al 30% nei decenni recenti, il dato nazionale supera la media europea. Diventa quindi fondamentale offrire supporto tempestivo ed empatia, ricordando che un ascolto attento e privo di giudizio può alleviare la solitudine di chi soffre. Una intensa perturbazione sta interessando la Slovenia dalla notte scorsa, con piogge diffuse, rovesci e temporali che hanno già provocato disagi alla circolazione, soprattutto lungo la fascia costiera, dove vengono segnalati allagamenti e difficoltà alla viabilità nelle zone di Capodistria, Isola Valletta e Pirano. Secondo l'Agenzia per l'Ambiente, nelle prossime ore le precipitazioni potrebbero raggiungere localmente i 100 mm nelle aree occidentali, centrali e meridionali del paese. Per gran parte del territorio nazionale è stata diramata un'allerta arancione per il rischio di fenomeni meteorologici estremi. Le autorità raccomandano alla popolazione di seguire gli aggiornamenti ufficiali e di prestare particolare attenzione al possibile aumento dei livelli dei corsi d'acqua. L'Istituto Geologico Nazionale ha inoltre evidenziato un possibile incremento del rischio di frane nelle aree colpite dalle precipitazioni più abbondanti. Il maltempo ha causato una vittima in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta alla tisana dopo essere rimasta intrappolata con l'auto in un sottopasso allagato. Inutili soccorsi del carabiniere che l'ha estratta dal veicolo. Italia è iniziato in Senato l'esame della nuova legge elettorale, lo Stabilicum, già approvata dalla Camera con il nodo centrale delle preferenze della soglia per il premio di maggioranza, attualmente fissata al 42%, ma oggetto di proposte divergenti nella maggioranza. Il confronto riguarda anche l'ipotesi di abbassare la soglia per l'accesso delle piccole liste dall'attuale 3 all'1%, rafforzando il carattere proporzionale del sistema, mentre è stata accantonata la proposta del ballottaggio. La Premier punta all'approvazione definitiva del provvedimento e avrebbe prospettato il ricorso alle urne anticipate in caso di mancato accordo tra gli alleati. La Camera tornerà ad esaminare la legge in terza lettura dal 28 settembre, qualora il Senato introduca modifiche al testo. A Trieste si è costituito il Comitato Porto Chiaro, nato per seguire da vicino la rigenerazione del Porto Vecchio di Trieste. I promotori chiedono più trasparenza sulle scelte urbanistiche e ambientali del progetto Costim da 620 milioni di euro e contestano la decisione della Regione di escluderlo dalla valutazione di impatto ambientale. Barbara Costamagna.
9: Ieri al Circolo della Stampa ha preso il via l'attività pubblica del Comitato Porto Chiaro, il gruppo nato per seguire da vicino il progetto di rigenerazione del Porto Vecchio di Trieste, ha scelto di darsi una forma giuridica per intervenire in modo più incisivo nel dibattito sul futuro dell'area. La posizione del Comitato parte da una premessa chiara: la rigenerazione del Porto Vecchio è considerata un'opportunità importante e irripetibile per la città, ma proprio per la portata dell'operazione, Porto Chiaro chiede maggiore trasparenza sulle scelte urbanistiche e soprattutto sulle conseguenze ambientali. Il punto centrale dell'iniziativa è la valutazione di impatto ambientale, la VIA, tanto che lo slogan scelto dal Comitato è «Al Porto Vecchio serve una retta VIA». La Commissione Tecnica della Regione ha infatti stabilito al termine della procedura di screening, dopo l'esame delle osservazioni presentate da associazioni ambientaliste e altri soggetti interessati, che il progetto Costim non debba essere sottoposto alla VIA, una decisione che il Comitato contesta chiedendo ulteriori approfondimenti. In gioco c'è un progetto di grandi dimensioni, 620 milioni di euro di investimenti, 10 anni di lavori, una concessione delle aree demaniali della durata di 50 anni, secondo i dati riportati dal Comitato. La preoccupazione di Portochiaro riguarda anche il modello di sviluppo. Il rischio, secondo i promotori, è che la rigenerazione si trasformi in una grande operazione immobiliare turistico-ricettiva, perdendo di vista una visione più ampia per la città. Il Comitato chiede invece che il Porto Vecchio resti una parte viva di Trieste, con spazi pubblici, cultura, innovazione, servizi e funzioni rivolte ai cittadini.
5: Nei primi 8 mesi del 2026 l'Istria si conferma la principale destinazione turistica della Croazia con 25,4 milioni di pernottamenti, il dato più elevato tra le regioni del paese. Il primato regionale è rafforzato dalla presenza di Rovigno, Parenzo, Umago e Medolino tra le località croate con il maggior numero di visitatori. I risultati confermano il ruolo strategico della penisola istriana nel turismo nazionale, sostenuto soprattutto dalla domanda dei mercati europei e dalla qualità dell'offerta. La principale sfida per il futuro sarà consolidare la crescita attraverso il prolungamento della stagione turistica, una maggiore competitività e un'offerta sempre più orientata alla qualità. Il governo croato adotta un nuovo pacchetto anticrisi e antinflazione. Le misure mantengono in pratica tutti i sussidi esistenti volti ad aiutare famiglie ed imprenditori, luce verde pure alle modifiche del codice penale che entra in procedura parlamentare. Sentiamo Lionel Pausina Quavita.
10: Questo è l'11° pacchetto di misure volto a limitare i prezzi di elettricità e gas per famiglie, imprese e settore pubblico e che prevede aiuti anche per agricoltori, studenti e categorie sociali disagiate. Va ricordato che a settembre dell'anno scorso il governo aveva approvato il nono pacchetto anticrisi con il quale aveva iniziato ad allentare gradualmente gli aiuti, dato che il mercato energetico cominciava a stabilizzarsi. Con l'inizio della guerra in Medio Oriente e la conseguente chiusura dello stretto di Hormuz, però tutto è tornato al punto di partenza. Un decimo pacchetto anticrisi è stato varato a marzo ed oggi arriva questo ulteriore provvedimento per un valore complessivo di quasi 258 milioni di euro. La metà di questo importo è destinata ai sussidi per l'energia elettrica, 43 milioni andranno a gas ed energia termica e 14 al settore dell'agricoltura e della pesca. Per le fasce più vulnerabili sono previsti bonus mensili e voucher, mentre per alcune categorie saranno prorogate le sovvenzioni sui costi di asili, scuole, case di riposo e così via. Anche questa volta una parte dello stanziamento complessivo sarà destinata a misure per rafforzare la resilienza alla crisi energetica, ovvero al cofinanziamento per l'installazione di pompe di calore, impianti fotovoltaici per la sostenibilità, sostituzione di impianti di riscaldamento obsoleti e la riduzione dell'uso di combustibili fossili. Tra gli altri argomenti discussi e approvati dal governo vanno senz'altro nominate le modifiche al codice penale. La riforma introduce la pena dell'ergastolo e il reato di ecocidio punibile anche con il carcere a vita. Tali modifiche sono state accelerate dall'esecutivo in seguito allo scandalo rifiuti, che è ancora al centro della attenzione dell'opinione pubblica e del dibattito politico.
5: Dal 1 marzo 2027 anche sull'Ipsilon istriana dovrebbe entrare in funzione CroLibertas, il nuovo sistema elettronico che eliminerà caselli e barriere, rilevando automaticamente i veicoli tramite targa o dispositivo ENC. Il telepass croato, il pedaggio resterà calcolato in base ai chilometri percorsi e alla categoria del veicolo senza vignetta, mentre gli automobilisti stranieri dovranno registrarsi online o tramite app. Le tariffe non dovrebbero aumentare con l'introduzione del sistema, anche se allo studio una possibile differenziazione dei prezzi in base agli orari. nonostante i dubbi legati a una gara d'appalto annullata dalla Commissione Statale per il Controllo delle Procedure di Appalto Pubblico, l'ente che gestisce le autostrade croate assicura il rispetto dei tempi previsti dalla legge per un progetto del valore stimato di circa 160 milioni di euro.
4: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
5: Nell'ambito della sua missione diplomatica nelle capitali europee per definire il bilancio pluriennale 2028-34, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha incontrato a Berlino il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il quale ha giudicato eccessiva la proposta di quasi 2.000 miliardi formulata dalla Commissione. Sostenuto da una coalizione di paesi rigidi sui conti, tra cui Austria, Svezia, Danimarca, Finlandia e Paesi Bassi, Merz ha chiesto di tagliare la spesa di diverse centinaia di miliardi e di puntare su riforme strutturali, auspicando un'intesa entro l'anno. Da parte sua, Costa ha ribadito la necessità di un bilancio solido e proiettato al futuro per garantire continuità nei finanziamenti ed evitare blocchi operativi dal 2028. A Dallas si è tenuta la prima storica convention di metà mandato del Partito Repubblicano, un evento di due giorni a metà tra una convention classica e un maxi comizio di Donald Trump, ideato per compattare l'elettorato prima delle elezioni autunnali. Durante il suo intervento di quasi due ore, il capo della Casa Bianca ha difeso i traguardi del suo primo biennio di governo, invitando i candidati a sfruttare questi successi per la campagna elettorale e assicurando che l'America non verrà mai ceduta ai democratici. Trump ha dichiarato inoltre che in caso di vittoria distribuirà un dividendo Trump di $5.000 a ogni adulto, con un unico vincolo: che il denaro venga speso negli Stati Uniti. Servizio di Alessia Mitar.
11: In un discorso denso di spunti e toni accesi, Donald Trump ha affrontato una vasta gamma di temi con un chiaro obiettivo: mobilitare la base conservatrice e convincere l'elettorato a sostenere il Partito Repubblicano nelle elezioni del 3 novembre. Consapevole del tradizionale ostacolo storico che vede penalizzato il partito alla guida della Casa Bianca durante le consultazioni di metà mandato, Trump ha cercato di ribaltare il pronostico chiedendo sostegno agli americani. Nel suo appello ha invitato i cittadini a votare come se il suo stesso nome fosse presente sulla scheda elettorale, sottolineando che tra poco gli elettori saranno chiamati a compiere una scelta decisiva per i prossimi anni del paese. Affidare il governo alla sinistra radicale, ha ammonito, significherebbe condannare la nazione ad anni di recessione e declino, vanificando i risultati conseguiti sotto la sua amministrazione. Nel tracciare il bilancio del suo governo, Trump ha definito i suoi primi due anni alla presidenza come i più vincenti e redditizi della storia americana, contrapponendoli al quadriennio, a suo dire catastrofico, di Joe Biden. Tra i principali traguardi ha evidenziato i successi nella sicurezza interna, dichiarando che il suo lavoro ha restituito dignità alle forze dell'ordine. Ampio spazio è stato poi dedicato alla politica estera ed energetica, proclamando gli Stati Uniti una superpotenza energetica autonoma capace di produrre più risorse di Russia e Arabia Saudita messe insieme. Trump ha annunciato la firma dell'accordo petrolifero con il Venezuela, che garantisce al paese 65 miliardi di barili. Ha poi difeso con fermezza le operazioni militari contro l'Iran, rivendicando l'efficacia dei raid che hanno fermato il programma atomico di Teheran, rassicurando che la vittoria nel conflitto porterà a una rapida discesa dei prezzi del carburante. In vista della scadenza elettorale, il presidente ha infine promesso un tour serrato nei 35 stati più combattuti del paese per spingere i candidati repubblicani e impedire, come da lui promesso, che l'America possa mai ritornare in mano ai democratici.
5: Secondo indiscrezioni riportate dal Financial Times, Donald Trump starebbe valutando di assegnare al direttore della CIA, John Ratcliffe, un ruolo centrale nei negoziati di pace tra Russia e Ucraina, affiancandolo o ridimensionando le figure degli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner. Sebbene la Casa Bianca abbia smentito seccamente la notizia e non sia stata ancora presa una decisione definitiva, l'ipotesi segue una recente e inedita visita di Ratcliffe a Mosca lo scorso 25 agosto. Lo stallo negoziale rimane tuttavia profondo. La Russia esige la cessione del Donbass, mentre l'Ucraina richiede il congelamento del fronte attuale unitamente a solide garanzie di sicurezza occidentali. Un drone ucraino ha colpito un impianto industriale a Novi Urengoi nel nord della Russia, provocando un incendio causato dai detriti del velivolo. Secondo Kiev, l'operazione avrebbe raggiunto la maggiore profondità mai registrata nel territorio russo dall'inizio dell'offensiva del 2022, con un drone che avrebbe percorso oltre 3.300 chilometri. Le autorità locali hanno riferito che non si sono registrate vittime né feriti, mentre l'esercito ucraino ha dichiarato di aver preso di mira due impianti per la lavorazione del condensato di gas. L'attacco si inserisce nella crescente campagna ucraina contro infrastrutture energetiche e obiettivi strategici situati in profondità nella Federazione Russa. Diversi velivoli militari statunitensi hanno riportato danni negli attacchi iraniani contro la base aerea di Muwaffaq Salti in Giordania, secondo fonti citate dalla CBC News. Circa 8 caccia F-15 hanno subito danni lievi e sono stati ripristinati, mentre una 10 Thunderbolt sarebbe stato gravemente colpito con la perdita di un'ala. Non si registrano vittime americane nell'operazione. Gli attacchi iraniani sono arrivati in risposta alle precedenti azioni statunitensi contro petroliere iraniane dopo un attacco a una nave da guerra della Marina USA. Le 12:54 minuti tra pochi secondi è tutto per questa prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione redatta da Corrado Cimadore e da Alessia Mittar.
12: Vacanze sono finite, nessun problema, si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Grand Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati sulla 23 Palmanova Tarvisio, si viaggia rallentati per traffico intenso verso Tarvisio tra il bivio con la 4 e Udine Sud. Ci spostiamo sulla 4 Venezia Trieste, sempre il traffico intenso a provocare code verso Trieste fra San Giorgio di Nogaro e il bivio con la 23 Palmanova Tarvisio. Le code proseguono poi in ingresso proprio sulla 23 in direzione Tarvisio. Si viaggia inoltre rallentati verso Trieste tra Palmanova e il bivio con la 34. In questo caso si registrano rallentamenti di mezzi pesanti, code infine sono segnalate nei pressi della barriera di Trieste-Isert in entrambe le direzioni di marcia. Parliamo quindi della 4 Brescia-Padova per ricordare nuovamente che questa notte nella fascia oraria compresa fra le 22 e le 5 resterà chiuso il tratto fra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione Venezia. Nella stessa fascia oraria resteranno chiuse le entrate di Vicenza Ovest verso Venezia. Ricordiamo infine agli ascoltatori che a vostra disposizione la app gratuita InfoViaggiando per tenervi informati sulla situazione viabilistica da Brescia a Trieste. È tutto per il momento, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda una replica di Pairapapà. Pairapapà.
3: La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani. Pairapapà. Da annusare con le orecchie.
4: Pairapapà.
5: A cura di Giuseppe Signorelli.

Ben trovati a tutti per questa puntata di Pairapapà, Giuseppe Signorelli al microfono e Bruno Mars ci ha appena detto che è disposto veramente a rischiare tutto per amore. Io rischio poco invece presentandovi questo suo ultimo disco, perché in effetti è talmente bello, anche se poi mi sono stupito nel trovare, come faccio sempre un po', vado a scartabellare un po' in rete i vari commenti, così non sono tutti diciamo così a suo favore. Ho trovato qualcuno che secondo me un po' pretestuosamente ha trovato un po' da ridire su certe cose, ma vi dirò poi anche su quali, ma insomma poco importa, perché poi a secondo dei vostri gusti, insomma, cioè deciderete voi, ecco, se il disco vi piace o meno. Io ve lo consiglio, secondo me ha fatto un bellissimo lavoro, forse addirittura mi espongo in questo rischio, in questo caso sì, Risk It All, come diceva il titolo di questo brano, e rischio nel dire che forse è il suo migliore disco a tutt'oggi. Breve, in effetti, conciso, senza ospiti granché, diciamo, prestigiosi come si usa fare oggi, ma proprio per questo forse è risultato un disco onesto, sincero, ecco. Per chi non lo conoscesse, chi è Bruno Mars? Intanto lo pseudonimo di Peter Jen Hernandez, nato a Honolulu, un cantautore, un produttore anche discografico di origini portoricane e filippine, è considerato uno degli artisti di maggior successo del XXI secolo. La sua musica è caratterizzata da una commistione un po' di stili. Questo è anche un po' il bello, come il reggae, il pop, il soul, il rock, il funk. Trae ispirazione anche nel modo di cantare da Michael Jackson. Diversi critici hanno riscontrato in Mars appunto numerose analogie nel timbro vocale, nella versatilità dei generi musicali in cui si identifica. Però lui, in un'intervista in cui appunto chiedevano appunto lumi per quanto riguarda queste ispirazioni, ha avuto modo di dichiarare: non sono il secondo Michael Jackson o il secondo Prince, perché hanno usato anche questo termine di paragone, sono sicuramente i miei idoli, è vero, ma io non voglio essere la coppia di nessuno, sono solo il primo Bruno Mars, come dargli torto. E adesso esce appunto, è uscito già questo suo ultimo lavoro, dal titolo molto, se vogliamo, molto semplice, però identifica in pieno i testi anche. Si intitola The Romantic. Sono passati ben 10 anni sulla scena, diciamo a livello discografico, dall'ultimo lavoro, che possono sembrare un'eternità. Però Bruno Mars ha pensato di tornare con il suo stile, e parlando di ciò che gli riesce meglio, cioè l'amore e tutte le sensazioni ad esso legate. Da sempre si è contraddistinto per hit con grandi successi, insomma hit super romantiche come Just the Way You Are ed altre molto più nostalgiche, ma

sempre piene di sentimento, come magari When I Was Your Man. E intanto, ecco appunto quello che vi dicevo, è un album che non presenta ospiti, le cosiddette guest star, e si capisce che Bruno Mars, insomma, non vuole impressionare proprio nessuno, vuole far star bene e basta. E hai detto niente, nulla quindi suona scontato. C'è questa scrittura, come vi dicevo, lineare, pulita. Il modo in cui fonde soul, funk, specialmente in questo lavoro Latin, è semplicemente perfetto. Della serie, come si dice a volte, less is more, no? Meno metti e forse è più, il risultato è buono. Quindi un lavoro estremamente completo e sicuramente onesto, che in pochi potrebbero permettersi di fare ad oggi in così poco tempo, fra l'altro, essendo solo circa 32 minuti di musica, ma sicuramente quella che c'è è buona. Come questo singolo estratto appunto da questo disco, Risk It All, che vi abbiamo presentato in apertura, già mette subito in scena una ballata proprio dal sapore mariachi bolero, confermata anche dal videoclip in cui Mars guida una band, celebra una cerimonia nuziale con riferimenti alla cultura messicana. E già in questo primo brano vediamo come Mars affronta la paura di mettersi in gioco e appunto, come si dice, rischiare tutto, come il titolo, rischiare tutto in questo caso per amore, dovendo prendere una scelta importante che inevitabilmente avrà anche delle conseguenze nel bene e nel male. Rischiare tutto in questo caso significa quindi mettersi in gioco a tutto tondo, con il pericolo di perdere anche le proprie emozioni e dovendo fare i conti con se stessi, con ciò che si prova, con le proprie paure, ma anche con l'altro, con la persona amata. Tutto questo però non dovrebbe mai fermarci dal percorrere sempre la strada dell'amore con coraggio, poiché ne vale la pena comunque vada. E col secondo brano del disco, ed è anche il secondo brano che io ho scelto in scaletta per voi oggi, del titolo Cha Cha Cha, uno dei brani migliori forse di questo The Romantic. Il ritmo è quello descritto dal titolo, appunto Cha Cha Cha, ma anche qui è l'arrangiamento di Fiati Archi a fare la parte del leone, una produzione di gran livello, molto vintage e con un'apertura finale up tempo che fa sognare. Quindi Cha Cha Cha, Bruno Mars.

E appunto c'erano queste venature Latin che sono diciamo la caratteristica un po' di quest'ultimo lavoro The Romantic che vi stiamo presentando oggi di Bruno Mars. Bruno Mars, vi dicevo appunto, erano circa 10 anni insomma che non si faceva sentire almeno con un album intero suo, e sono stati anche degli anni un po' tumultuosi per lui, molto chiacchierati. Si è passati dalle voci sul divorzio con la sua compagna della vita ad altre di presunti e ingenti debiti di gioco per una sua chiara dipendenza. Ma tutto questo insomma non lo ha fermato dal fare musica, a partire dal riuscitissimo side project con Anderson .Paak, i Silk Sonic, per poi passare alle hit mondiali come la struggente Die With A Smile in collaborazione con Lady Gaga, fino al grintosissimo APT con Rosé. E adesso arriviamo appunto a questo Romantic, che appunto un disco che lo ripresenta un'altra volta con brani tutti suoi, scritti magari in collaborazione con altri, dove lo troviamo, come abbiamo già sentito da questi primi due brani, in forma sicuramente smagliante. E diciamo che è un disco, ecco, a differenza per esempio del precedente album, in cui Mars si spostava tra suoni di più decenni, diciamo tra i 70 e i 90, attraverso, come al suo solito, vari generi, quindi dalle ballad, dal disco funk fino all'R&B tipico delle produzioni di Jimmy Jam e Terry Lewis, in questo The Romantic si riprendono le atmosfere che avevano caratterizzato il disco, appunto, vi citavo prima, collaborativo An Evening with Silk Sonic del 2021, quindi molto di ispirazione Motown e Philly Sound, specialmente nelle ballate. E tuttavia è appunto, dicevo che è un disco molto molto breve, nel quale Bruno Mars si muove comunque benissimo, variando anche tra la voce rock e il falsetto, tra archi e fiati ondeggianti sempre magnificamente arrangiati, dribblando, ecco così, tra melodie che ricordano vecchi pezzi magari di gruppi del passato come i Drifters, Miracles o i Temptations. La novità di questo The Romantic, rispetto almeno alla discografia di Bruno Mars, sono proprio queste venature latine che appaiono in alcuni brani del disco e che danno un sapore nuovo quindi alla musica del cantante nato, come vi dicevo, nelle isole Hawaii, ma dalle chiare radici portoricane. Quindi questo è comunque nel suo background. E vi dicevo prima a volte di queste critiche un po' pretestuose. Ad esempio dicevano che il brano che ascolteremo tra poco, questa Something Serious, era una, secondo non vi dico chi, comunque in una pagina musicale diceva che è una rivisitazione di Oye Como Va di Santana. Adesso, non so se conoscete il brano, se non lo conoscete ascoltatelo, che poi non era di Santana, ma a sua volta era una rielaborazione di un brano di Tito Puente. Se ci trovate qualcosa, una leggerissima anche linea melodica di Oye Como Va, fatemelo sapere. Io non l'ho trovata, altrimenti si dovrebbe dire che tutti cha-cha-cha, infatti questo è un cha-cha-cha con venature anche un po' diciamo così mambo, tutti i cha-cha-cha dovrebbero essere delle rivisitazioni di Oye Como Va, e così ovviamente non è. Comunque, ecco, ancora abbiamo queste influenze latine con fiati e percussioni che sorridono quasi al passato, ma si amalgamano bene con lo stile moderno di Bruno Mars, e il testo gioca sulla seduzione offrendo un lato più scherzoso e spensierato dell'amore. Ascoltiamola quindi, Something Serious, sempre da The Romantic, Bruno Mars.

cia cia cia, quindi, ma io non ho trovato assolutamente linee melodiche che ricordassero Oye Como Va, quindi vabbè. Comunque, vabbè, ognuno poi scrive in rete quello che vuole. Quindi, insomma, Romantic, abbiamo visto, abbiamo detto, anche un disco così conciso, focalizzato su questo tema, dichiarato fin dal titolo, l'amore in tutte le sue sfumature, le abbiamo ascoltate già un po' in questi primi brani, quindi gelosia, dedizione, passione, vulnerabilità. La produzione curata da Mars stesso insieme a D-Mile fonde quindi del soul classico che subentra anche da dove ci sono queste influenze appunto latine. Sicuramente c'è il pop raffinato a cui ci ha abituati Mars, con strumenti rigorosamente analogici, ottoni ricchi, ritmi che pescano tanto dal bolero mariachi quanto dal cha cha cha e dal son. Questa scelta sonora non è casuale, appunto, cioè riflette, come si diceva all'inizio, l'affetto di Mars per l'America Latina, la sua eredità culturale, pur senza abbandonare del tutto le sue radici pop e funk, come si percepisce appunto soprattutto nei brani più ritmati. E nel complesso diciamo che la struttura dell'album sicuramente è coerente, l'amore è il cuore motore di ogni canzone. E Mars, insomma, cioè, dimostra di sapere ancora maneggiare con maestria il romanticismo sonoro, pur lasciando a qualche traccia il compito di portare freschezza e varietà. Quindi magari il titolo The Romantic potrebbe essere fuorviante, uno pensa, ah, magari sarà un disco pieno di melensaggini, di brani lenti. Assolutamente no, ve l'abbiamo già dimostrato con questi brani. L'omaggio quindi di Bruno Mars all'America Latina è evidente, sentito sicuramente, ma anche per le sue origini. Mariachi, vi dicevo, bolero, cia cia cia, fiati caldi e percussioni morbide costruiscono quindi un'identità sonora chiara e riconoscibile. E poi ci sono appunto delle ballate, ad esempio l'ultimo brano, non per oggi, diciamo, per quanto riguarda noi, ma l'ultimo brano del disco è questa Dance With Me, e qui abbiamo il contrario, cioè uno si immagina Dance With Me un brano scatenato, e invece no, è un tono, diciamo così, più classico e nostalgico quello che troviamo in questa canzone, quasi un invito lento per un ultimo ballo. È uno dei momenti forse più intimi del disco, richiama i primissimi lavori di Bruno, una sorta di doo-wop melismatico con queste armonie vocali, e la traccia è un perfetto finale che lascia l'ascoltatore con una sensazione di desiderio e speranza, un desiderio anche di ascoltare ancora più musica di Bruno Mars. Ma noi magari la ascolteremo, intanto però ci godiamo questa Dance With Me, Bruno Mars.

deliziosa questa Dance With Me, un brano diremmo oggi old fashion, e ho conservato all'ultimo proprio il primo singolo estratto, così ci lasciamo con brio, con ritmo. Questa I Just Might è stato proprio il singolo di lancio e rappresenta il momento forse più come si suol dire radiofonico, almeno secondo certi cliché, e divertente comunque del disco. La produzione è pulita, dal groove soul funk che si appoggia su percussioni leggere, chitarre ritmiche. Il pezzo forse che più di tutti mostra Bruno Mars in questa forma, come vi dicevo prima, smagliante e ballabile, anche senza rinunciare alla sua impronta vocale distintiva. E il brano racconta l'incontro su una pista da ballo con una ragazza con la quale scatta subito un'attrazione fisica e mentale mentre ballano, nonostante l'incertezza del momento. Quindi con questa I Just Might, sempre estratta da The Romantic di Bruno Mars, vi saluto, vi do l'appuntamento alla settimana prossima e come sempre vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

0: Avete ascoltato una replica di Pairapapà.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Notizie delle 13.30. Lunedì il premier Janez Janša sarà in visita ufficiale al quartier generale della NATO a Bruxelles per un vertice bilaterale con il segretario generale Mark Rutte, incentrato sull'incremento della spesa per la difesa e sul sostegno all'Ucraina. Sebbene la Slovenia sia attualmente l'unico paese dell'alleanza al di sotto del target del 2% del PIL destinato al settore militare, il capo del governo sloveno ha ribadito l'impegno di Lubiana a rispettare gli accordi internazionali. A tal fine l'assestamento di bilancio allocherà maggiori risorse al Ministero della Difesa, compreso uno stanziamento di 50 milioni di dollari nell'ambito dell'iniziativa multilaterale per la fornitura di equipaggiamenti militari americani a Kiev. È slittata per la mancanza del numero legale la seduta della Commissione parlamentare per il regolamento della Camera di Stato, chiamata ad esaminare la proposta dei gruppi Levizia Sinistra e Movimento Libertà per tutelare la segretezza del voto. La riforma, volta a vietare la rimozione dell'anonimato attraverso foto, segni di riconoscimento o l'atto di mostrare la scheda prima dell'inserimento nell'urna, prevede l'immediato annullamento delle schede contrassegnate. Come confermato dal presidente Luca Mesec, la riunione disertata da tutti i componenti, fatta eccezione per i deputati promotori, sarà riconvocata indicativamente entro 2 settimane. La produzione industriale in Slovenia ha registrato a luglio una crescita dell'1,4% rispetto al mese precedente, del 2% su base annua, sostenuta soprattutto dalle attività manifatturiere. Nei primi 7 mesi dell'anno il valore della produzione è aumentato dello 0,7% rispetto allo stesso periodo del 2025. Anche i ricavi dalle vendite nell'industria sono cresciuti con un incremento mensile del 2,6% e annuo del 6,8%. Le scorte industriali sono invece diminuite dello 0,3% su base mensile, pur segnando un aumento dell'1,3% rispetto all'anno precedente, lo rileva il rapporto dell'Ufficio Nazionale di Statistica. Il servizio di intelligence russo FSB ha annunciato l'arresto di un ex addetto alla sicurezza dell'ambasciata britannica a Mosca, accusato di aver collaborato con l'Ucraina per raccogliere informazioni sulla sede diplomatica e preparare un presunto attentato contro l'ambasciatore britannico. Secondo i servizi russi, l'uomo sarebbe stato incaricato da un blogger ucraino legato al servizio di sicurezza ucraino SBU con l'obiettivo di utilizzare i dati raccolti per un'operazione di sabotaggio e per attribuirne la responsabilità a Mosca. Kiev e Londra non hanno finora commentato le accuse. Nel frattempo la procura britannica ha incriminato un cittadino britannico di 31 anni per presunti contatti con esponenti dell'intelligence militare russa GRU. È tutto per le notizie, le 13.34 minuti.
3: Le vacanze sono finite, nessun problema. Si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Grand Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.
4: Riccardo Pellegrini presenta...

0: Anche oggi ora musica, anche oggi le novità indipendenti in radio attraverso questo nostro spazio. Ben trovati nella nostra pagina musicale dedicata un po' a tutti i generi musicali che andiamo a proporre ogni giorno con le loro novità. Il nostro ospite oggi sarà Aldo Losito. Ieri abbiamo ascoltato il suo singolo, tra poco sentiremo lui. Subito un classico.
1: Ora musica story.
0: 1986.

1986, 2026, 40 anni dopo, l'album di Madonna, tra i più venduti del momento, ancora in grande stile la signora Ciccone. Oggi ad aprire Ora Musica, prima della nostra novità al primo ascolto, che è il nuovo singolo di Ste Come Stai, Grande Punto.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano in Puglia. Andiamo a fare una chiacchierata con Aldo Losito. In programmazione c'è il suo singolo Canti alla Luna, ma attorno a questa canzone c'è tutto un progetto del quale vogliamo anche parlare, quindi benvenuto Aldo anzitutto, ciao.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Eccoci. Allora, Canti alla Luna, sigla ufficiale del premio Canti alla Luna 2026. Ecco, raccontaci un po' cos'è questo premio. Io ho ascoltato la canzone ed è, posso dire, anche una bellissima ninna nanna, secondo me.
1: Grazie di qua. Sicuramente mette serenità, è una canzone che mette molta serenità.
0: Ecco, raccontaci un po'. Canti alla Luna è un concorso, è un evento culturale che va in scena a Mottola, giusto?
1: Canti alla Luna è anche un concorso, soprattutto è un premio d'autore che rimette al centro la canzone.
0: Sì.
1: Vogliamo rimettere al centro l'importanza della canzone. Ogni artista che viene selezionato dalla giuria di Canti alla Luna non sa assolutamente l'identità dei ragazzi che gareggiano, e soprattutto non sa i follower, non sa nulla. Viene selezionata la canzone, la bellezza della canzone, e la giuria di qualità ha nominato i 10 vincitori di Canti alla Luna, nuove proposte, e si sfideranno in un'ultimissima serata dove il vincitore assoluto potrà esibirsi il giorno successivo con i big della musica italiana. Insomma.
0: È quasi un concorso controcorrente dare valore oggi ai testi, perché tutto viene buttato fuori così, con leggerezza spesso, no? E vedere che c'è un recupero anche dell'importanza di queste cose è molto molto bello.
1: Sì, assolutamente, molto spesso si dà troppa importanza all'immagine, si dà troppa importanza ai numeri e troppa poca importanza ai contenuti, e quindi noi vogliamo riaccendere un faro sui contenuti, sulla bellezza della canzone, sulle metriche, sulla musicalità, sulla ricerca armonica.
0: Nell'interpretazione di questo brano c'è la voce anche di un bimbo, è un bimbo, giusto?
1: È una bambina.
0: Una bambina che ti accompagna. È anche questo un bel messaggio.
1: È assolutamente un messaggio di autenticità. L'altra ricerca importante per la canzone è l'autenticità, quindi non quello che si aspetta il pubblico, ma la verità di una canzone.
0: Noi adesso andiamo ad ascoltarla, però diamo qualche indicazione a chi ci segue per conoscere meglio Canti alla Luna e anche seguire Aldo Losito.
1: Indicazioni su tutti i social, i canali ufficiali, possiamo trovare le notizie degli ospiti. Quest'anno ci sarà Alberto Bertoli, ci saranno Momo, ci saranno Tiro Mancino, ci sarà Tricari con In un buono cuore, Fabio Roberto Colella, quindi i grandi autori della musica italiana.
0: Aldo Losito, oggi qui a Ora Musica, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, un grande abbraccio.

Canti alla Luna, questo è il brano che abbiamo ascoltato qui a Ora Musica con Aldo Losito, oggi nostro ospite nello spazio interviste.

0: a Cola, DJ produttore, che per questa sua nuova produzione si è avvalso del featuring di Lesse. Il brano si chiama Energy, novità al primo ascolto in questa parte finale di Ora Musica. Ancora un paio di novità da condividere con voi, tipo questa di Maghi.
1: Spegni la sete che arde oltre il giardino di Ortiz.

Sciamano, il nuovo singolo di Maghi, un invito a risvegliare la parte più autentica di noi stessi. Oggi novità qui a Ora Musica, un finale bello ritmato perché prima abbiamo avuto Acola, poi Maghi e adesso a chiudere la puntata altra novità, Coconut Air, il singolo di Davis Garden.

0: Coconut Air a chiudere la puntata di Ora Musica, le novità indipendenti che tornano domani alla stessa ora. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa del traffico intenso, si verificano code in direzione Trieste tra Meolo Roncade e Cessalto, tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la 23 e in emissione sulla 23 per chi prosegue verso Tarvisio. Code per traffico intenso anche alla barriera di Trieste-Lisert in ambo le direzioni. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso si rallenta con code tra Brescia Est e Peschiera verso Venezia, tra Peschiera e Brescia Est in direzione Milano e si verificano code in uscita Brescia Est per entrambe le provenienze. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a dopo.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: La giornata al santuario comincia lentamente con le prime luci dell'alba. Dopo la pioggia, la nebbia e quella notte così particolare dentro la grotta, facciamo colazione senza fretta. Pane caldo, marmellata fatta in casa e l'odore del caffè che riempie la sala. Fuori è ancora tutto bagnato, ma finalmente ha smesso di piovere, la nebbia si è alzata e riusciamo a vedere di nuovo le montagne e la valle. A colazione si parla della tappa che ci aspetta. Oggi arriveremo a Riace. Ma come sarà davvero Riace? Che cosa troveremo una volta arrivati? E poi c'è lui, il nome innegabilmente legato alla storia di questo paese, Mimmo Lucano. Ci sarà? Riusciremo a incontrarlo e a parlare con lui? Zaino in spalla, lasciamo Montestella e cominciamo a scendere.
5: Tra i borghi dell'accoglienza, da Gerace a Riace, un viaggio a piedi insieme alla Compagnia dei Cammini.
4: Quarta tappa del nostro viaggio tra i borghi dell'accoglienza. Lasciamo il santuario di Montestella e cominciamo a scendere verso la vallata dello Stilaro. Il sentiero è ancora bagnato e l'acqua scorre tra le pietre. Ma il cielo, poco alla volta, comincia ad aprirsi. La prima tappa è Pazzano, un piccolo borgo dalla lunga storia mineraria. Ci fermiamo davanti a quello che resta di un antico mulino ad acqua e alla fontana dei minatori. A quello che resta di un antico mulino ad acqua e alla fontana dei minatori.

0: Ma Pazzano ci aspetta anche una piccola sorpresa. Il nostro arrivo non passa inosservato. Ad aspettarci c'è la televisione locale. Per una volta, insomma, sono io a finire dall'altra parte del microfono. Salutiamo Pazzano e riprendiamo il cammino. Davanti a noi c'è Stilo. Stilo è uno dei borghi più conosciuti di questa parte della Calabria, adagiato sulle pendici del Monte Consolino. Basta entrare nel paese per accorgersi di quanto sia ricco di storia. Chiese, vicoli, palazzi, pietra. E sopra il borgo, aggrappata alla montagna, la piccola cattolica di Stilo con le sue cinque cupole, uno dei simboli della Calabria bizantina. Subito dopo entriamo nel Duomo. Qui, quelli che dovevano essere semplici lavori al pavimento hanno finito per riportare alla luce secoli di storia nascosti sotto la chiesa.
1: Questa chiesa è stata chiusa per 28 anni. Riaperta 2 anni fa, ad aprile, perché 28 anni fa il parroco dell'epoca iniziò, commissionò dei lavori per rifare il pavimento. Arrivano gli operai, iniziano a togliere le mattonelle, scavano, lateralmente scorgono degli affreschi, bloccano tutto, nella sovrintendenza scoprono che l'attuale chiesa è stata costruita a fine 1500 su un'altra chiesa. Continuano a scavare tutto, lì c'è un totem se volete guardare, trovano un secondo livello epogeo, un altare paleocristiano. Quindi qui in 4 metri abbiamo la storia stratigrafica di Stilo, ma non solo, anche della Calabria, perché sotto abbiamo colonne ioniche, doriche, cioè un macello. E c'è il ciclo d'affreschi che mo entriamo e vedremo.
0: Stilo è bellissima, ma dietro tutta questa ricchezza e a questa storia c'è anche la realtà di un piccolo borgo dell'entroterra. Cominciamo a parlare con il giornalaio. È romano, sua moglie di Stilo. Lui si è trasferito qui nel 2016. E il quadro che ci racconta è quello di un paese che in pochi anni ha visto chiudere i negozi e scomparire servizi.
2: Io, che sono l'unica edicola rimasta in 3 qui comuni, Pazzano, Bivongia e Stilo, tutte le mattine mi devo andare a prendere i giornali in Monasterace da solo. Secondo me la storia di questo paese è segnata. Non gli do più di 10 anni. Lei consideri, io sono sceso nel 2016, sono di Roma, mia moglie di Stilo. Tutti questi negozi che vedete qui erano tutti aperti. Guardi adesso, io, macello dietro. Fine. Ha chiuso la banca, non abbiamo più la banca, abbiamo la posta.
0: Lo spopolamento è una parola che tornerà spesso in questo viaggio. Ma a Stilo c'è anche chi prova a dare nuove possibilità a questo territorio, puntando sul trekking e sul turismo lento. Ed è proprio quello che prova a fare l'associazione Trekking Stilaro.
3: Abbiamo iniziato con il trekking, però ci occupiamo di organizzare eventi. Stiamo facendo da qualche anno anche progettazione come valorizzazione dei sentieri, manutenzione. Per valorizzazione intendiamo anche la segnalazione dei sentieri nei centri storici.
4: E ai giovani di qua piace fare trekking?
3: Disciplina che si sta iniziando ad espandersi.
0: Lasciamo Stilo e torniamo sul sentiero. Camminiamo tra ulivi, prati, campagna, con Monte Stella ormai alle nostre spalle. E arriva anche il momento del pranzo, che in questi giorni è diventato un piccolo rito. Prima di partire, dividiamo il cibo tra gli zaini, così da distribuire il peso tra tutti. Quando arriva il momento di fermarci, dai nostri zaini ricompare tutto quello che al mattino ci eravamo divisi: pane, formaggi, salumi calabresi, l'immancabile nduja, verdure, olive e poi quei pomodori buonissimi da condire con il sale e l'olio d'oliva che le nostre guide si portano dietro. Sapori semplici, forti, di questa terra. Mangiamo, ci riposiamo un po', poi di nuovo gli zaini in spalla. Nel pomeriggio arriviamo a Riace. Eppure la Riace che troviamo è diversa da quella che mi ero immaginata. C'è pochissima gente in giro. Ci infiliamo in un labirinto di viuzze strette tra case che sembrano disabitate ed altre in cui sono i piccoli dettagli a rivelare una presenza. I panni stesi ad asciugare, una televisione accesa a tutto volume che rimbomba tra i vicoli. Ci sono però i muri che ci raccontano un'altra Riace. Murales, colori, scritte, nomi di paesi lontani: Sudan, Siria, Palestina, Etiopia, Somalia, Senegal, Afghanistan, Kurdistan, Eritrea. Passiamo sotto l'arco del villaggio globale. Sui muri si parla di migrazioni, di confini, di diritti. Su uno di questi, degli uccelli in volo accompagnano una frase. Il volo degli uccelli

0: migratori è un inno alla natura che non conosce confini. Sono le tracce di una storia che qui è ancora dappertutto. Per provare a capire qualcosa di più della Riace di ieri e di quella di oggi, entriamo in uno dei pochi bar del borgo. A gestirlo è Alessio. Anche lui anni fa aveva lasciato Riace per andare a lavorare a Torino. Poi una telefonata lo ha riportato qui. E a chiamarlo era stato proprio Mimmo Lucano.
1: Una sera d'estate mi chiama e mi dice di poter venire a Riace, che c'è una speranza per Riace. E io ho detto, ma che devo venire a fare a Riace, che non c'è nessuno. Infatti ero partito nel 2000 per andare a lavorare. E poi di là io, con la sua spinta, che volevo che venissi qua, e poi il fatto che ero fidanzato e non volevo nemmeno rimanere là, sono rientrato. E poi io praticamente, grazie a lui e agli immigrati, c'è stato questo modello d'accoglienza che è riuscito in qualche maniera a farmi rimanere qua, aprire un bar, a lavorare, insomma, a fare tutto quello che ho fatto fino adesso.
0: Quella sera anche noi dormiremo in alcuni degli alloggi che erano stati destinati all'accoglienza. Siamo sparsi in piccoli gruppi, in strutture diverse del borgo. Una ragazza ci accompagna e ci consegna le chiavi. Gli appartamenti sono in ordine, puliti, alcuni sembrano anche piuttosto nuovi. Ma la sensazione entrando è che molti di questi spazi oggi siano vuoti. Ci sono ancora segni di quello che qui è stato costruito. Ma sembrano mancare le persone. E intanto, poco alla volta, cominciamo a conoscere la piccola quotidianità del borgo. Il bar di Alessio diventa uno dei nostri punti di riferimento e nel giro di pochi giorni comincia quasi a sembrarci familiare. Intorno ci sono poche altre attività, un paio di piccoli negozi, di quelli dove si trova un po' di tutto, e naturalmente non mancano i bronzi di Riace, riprodotti in souvenir e gadget di ogni genere. Poi c'è una vecchia bottega da barbiere, di quelle che sembrano appartenere ad un altro tempo. Pierre, uno dei nostri compagni di viaggio, decide di farsi fare la barba. Il barbiere avrà più di 80 anni e alla fine non vuole farsi pagare. Pierre insiste, e insiste ancora, finché riesce a convincerlo ad accettare i soldi. Sono piccoli incontri, piccoli segni di vita, ma rimane quella sensazione che ci accompagna da quando siamo arrivati. Riace sembra quasi vuota. E parlando con Alessio, scopriamo che c'è stato un periodo in cui questo paese era molto diverso.
1: Lo spopolamento è iniziato negli anni 70. Nel 2000, quando è iniziato Domenico, c'era pochissima gente. Poi, quando abbiamo iniziato con l'accoglienza degli immigrati, dal 2000 al 2017 qua era solo un oasi nel deserto, era qualcosa di spettacolare. Venivi, accoglievi queste persone, venivano aiutate e nello stesso tempo ci aiutavamo pure noi. Praticamente da un problema creavi un qualcosa che ti poteva far un futuro, un piccolo futuro. Infatti eravamo arrivati ad avere 80 operatori che lavoravano qui a Riace. In automatico c'erano 80 famiglie che avevano lo stipendio, 80 stipendi che circolavano nel paese di Riace, e alla fine c'era vita.
2: E adesso?
1: E adesso, dopo la vicenda burocratica, che ormai credo che un po' sapete tutti,
2: certo,
1: è andato tutto a svanire. I vari progetti d'accoglienza l'hanno chiusi per forza. Le sovvenzioni non sono arrivate e, ahimè, tutto quello che può fare Domenico svanisce così se non viene aiutato, perché da solo non può.
0: E alla fine c'era la vita. È una frase che mi rimane impressa, perché la Riace che abbiamo davanti oggi sembra quasi raccontare un altro momento della storia di questo paese. Eppure, in mezzo a tanto silenzio, Alessio ci fa notare una cosa, che ci sono ancora le voci dei bambini.
1: Guarda, c'è l'asilo nido, c'è l'asilo, le scuole che loro hanno aperto, se no alla fine non sentivi nemmeno la voce dei bambini nel paese.
0: Case vuote, panni stesi e le voci dei bambini. Riace non è proprio come me l'ero immaginata, e forse proprio per questo ho ancora più voglia di capire che cosa sia successo qui. Ma per farlo manca ancora una voce, quella di Mimmo Lucano. Stamattina a colazione ce lo chiedevamo, ci sarà? Riusciremo ad incontrarlo, a parlare con lui? La risposta arriverà domani.
3: Tra i borghi dell'accoglienza, da Gerace a Riace, un viaggio a piedi insieme alla Compagnia dei Cammini.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. Il governo sloveno ha approvato l'assestamento del bilancio dello Stato per il 2026. La decisione è stata presa nella riunione dell'esecutivo a Brdo presso Kranj, dove la squadra di governo si è riunita anche per fare il punto sui primi 100 giorni dall'insediamento. L'assestamento prevede un aumento della spesa complessiva di circa 700 milioni di euro, dagli attuali 17,7 a 18,4 miliardi di euro. Tra i dicasteri che beneficeranno dei maggiori incrementi figurano il Ministero della Difesa e quello delle Finanze. La ministra Matea Ribic ha inoltre annunciato un'indennità mensile di 300 euro lordi per tutti i dipendenti dell'assistenza a lungo termine. La raccolta firme a sostegno della richiesta di referendum sulla legge relativa alle misure urgenti per lo sviluppo della Slovenia approda al centro di uno scontro tra la Giovane Slovenia, organizzazione giovanile di Nuova Slovenia, e i sindacati. I giovani dell'NSI accusano infatti le organizzazioni sindacali di violazioni nelle modalità di raccolta delle firme presso le università e di fare propaganda unilaterale nei confronti degli studenti. Il sindacato dell'istruzione superiore ha respinto le accuse, puntando a sua volta il dito contro Giovane Slovenia per aver diffuso falsità. Il presidente di Giovane Slovenia, Davide Tomagina, ha affermato che la raccolta firme avviene persino nelle scuole superiori e quelle elementari, il che rappresenterebbe una violazione del codice etico. Una famiglia di 4 persone, di cui 2 bambini, è rimasta uccisa in un attacco israeliano a Gaza. I bimbi avevano 12 e 8 anni. Sono morti in un attacco che ha colpito la loro abitazione nell'area di Beit Lahia, nella striscia di Gaza settentrionale. La notizia è stata riportata dall'agenzia francese France Press. L'esercito israeliano, contattato dalla AFP, ha fatto sapere che sta verificando l'accaduto. Israele avrà un secondo console onorario in Slovenia. La nuova sede consolare sarà aperta a Maribor e l'incarico sarà affidato a Zoran Lichen, storico dipendente delle Poste slovene e membro del Partito Socialdemocratico. La nomina arriva in concomitanza con la visita in Slovenia del ministro degli esteri israeliano Gideon Sar. Lichen ha confermato al quotidiano Delo che Israele ha già approvato la sua nomina e anche il governo ha dato il proprio assenso. La decisione riporta alla luce una questione che era già stata affrontata dal precedente governo. Israele aveva infatti da tempo manifestato l'interesse ad aprire un secondo consolato onorario in Slovenia, ma il Ministero degli Esteri, allora guidato da Tanja Fajon, aveva tardato a sottoporre la proposta all'esame del governo. È tutto per le notizie, le 14.34 minuti.
2: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Dopo 35 anni per il progetto Io Canto 2, un successo di Raf del 1991 rivive nelle corde vocali di Laura Pausini. E l'indimenticabile Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Siamo.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti voi sulla 4 Brescia-Padova. Per traffico intenso si rallenta con code tra Brescia-Est e Peschiera verso Venezia e si rallenta tra Peschiera e Brescia-Est in direzione Milano. Inoltre si verificano code in uscita allo svincolo di Brescia-Est per entrambe le provenienze e in uscita allo svincolo di Peschiera sempre per entrambe le provenienze. Sulla 4 Venezia-Trieste per traffico intenso si procede in colonnati tra Melo Roncade e Cesalto verso Trieste e si verificano code alla barriera di Trieste-Lisert in ambo le direzioni. Ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Le vacanze sono finite, nessun problema. Si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Gran Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Pocaruno, Monfalcone.

Uno e due, tre, opla! Saltimbanchi, tre e quattro e cinque e sei, opla! Saltimbanchi, è facile se si è

pranzo, lunedì, opla, saltimbanchi, saltimbanchi, sempre marzo, lunedì, opla, saltimbanchi, saltimbanchi.

avessi fra le braccia, sfiderei questo tempo, la minaccia del video, questo smarrimento. Sognarti per un attimo, piangere mille ore, mi sveglio e piove col sole, piove col sole. Sei solo una bambina che soffre di vertigini, io solo un pellegrino che compra solitudini. Quando tutto è perduto, commesso ogni errore, ti svegli e

dallo schermo si staccano come da un libro al vento. E quando sei sicuro

0: E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
1: La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani. Da annusare con le orecchie.
2: Ogni giovedì alle 13.
3: E in replica alle 21.30.
0: Il meteo e la viabilità.
4: Sul Golfo di Genova si è formato un campo ciclonico che si sta espandendo sull'Adriatico. Un fronte freddo si sta spostando verso i Balcani. In quota venti da sud-ovest convogliano sulle nostre regioni aria umida. Previsioni. Nel pomeriggio il tempo tenderà inizialmente a stabilizzarsi, ma verso sera torneranno le precipitazioni, accompagnate localmente da temporali e rovesci intensi. Piogge più abbondanti sono attese nelle regioni occidentali, centrali e meridionali della Slovenia. Soffierà vento dai quadranti orientali, bora invece nel litorale, temperature da 12 a 23 gradi. Domani venerdì nuvolosità prevalente con sporadiche precipitazioni in esaurimento nelle ore pomeridiane. Sulla costa continuerà a soffiare la bora, temperature minime da 10 a 17, massime fino a 25. Sabato sereno, con nebbia mattutina, soffierà vento da nord-est, bora nel litorale, domenica bel tempo. La viabilità. Traffico sostenuto sulle principali viarie del paese, rallentamenti sull'autostrada del litorale tra Unez e l'area di sosta Studenez, in direzione Capodistria e tra Gabrk e Unez verso Lubiana. Il tempo di percorrenza si allunga di circa mezz'ora. Chiuso il traforo delle caravanche a causa di un'auto in avaria. Sempre per un'auto in panne, traffico ostacolato anche nel traforo di Castelez, chiusa la corsia di marcia. Segnalati alcuni rallentamenti sulle regionali Dragogna, Monte di Capodistria, Capodistria, Piuca, Postumia e Rasdarto Postumia in entrambi i sensi.
5: Le 15.30.
6: I fatti del giorno.
4: Buon pomeriggio, vediamo i titoli delle notizie principali. Approvato dal governo l'assestamento del bilancio dello Stato per il 2026, aumentano i fondi per la difesa. Alle elezioni amministrative del 15 novembre i cittadini di paesi terzi, pur con residenza permanente in Slovenia, non potranno votare. Violenta ondata di maltempo, colpita in particolare l'Istria, attesi fino a 100 mm di pioggia. Dal 1 marzo 2027 sull'Ipsilon istriana dovrebbero entrare in funzione il nuovo sistema elettronico che eliminerà i caselli. Prima uscita pubblica per il comitato Porto Chiaro, nato per vigilare sulla rigenerazione del Porto Vecchio di Trieste. Il governo ha approvato l'assestamento del bilancio dello Stato per il 2026 che prevede un aumento della spesa di circa 700 milioni di euro. Sul tavolo dell'esecutivo anche le misure urgenti per rendere più efficace il sistema dell'assistenza a lungo termine. Dionisi Botter.
7: Il governo ha approvato l'assestamento del bilancio dello Stato per il 2026. La decisione è stata presa nella riunione dell'esecutivo a Brdo presso Kranj, dove la squadra di governo si è riunita anche per fare il punto sui primi 100 giorni dall'insediamento. L'assestamento prevede un aumento della spesa complessiva di circa 700 milioni di euro, dagli attuali 17,7 a 18,4 miliardi di euro. Tra i dicasteri che beneficeranno dei maggiori incrementi figurano il Ministero della Difesa e quello delle Finanze. Il premier Janez Janša ha spiegato che la preparazione approvazione del documento è stata facilitata dalla nuova previsione autunnale dell'ufficio sloveno per l'analisi macroeconomica e lo sviluppo, l'UMAR, che ha rivisto sensibilmente le stime sulla crescita economica per quest'anno. Rimangono tuttavia alcune incognite legate al blocco della legge sullo sviluppo, i cui effetti sulle finanze pubbliche dovranno essere valutati nella preparazione dei bilanci per i prossimi due anni. Il documento sarà ora trasmesso alla Camera di Stato, mentre il ministro delle Finanze Andrei Schirzel ne illustrerà più dettagliatamente i contenuti venerdì. Sul tavolo del governo anche una serie di misure urgenti per rendere più efficiente il sistema dell'assistenza a lungo termine. Il Ministero per la Demografia, la Famiglia e gli Affari Sociali propone tra l'altro di uniformare il pagamento dei servizi, alleggerire gli adempimenti amministrativi e semplificare le procedure di accesso al sistema. La ministra Matteo Ribic ha inoltre annunciato un'indennità mensile di 300 euro lordi per tutti i dipendenti dell'assistenza a lungo termine. Prevista anche la possibilità di affidare alcuni servizi ai lavoratori autonomi e di accelerare le nuove valutazioni degli utenti in caso di cambiamenti significativi delle loro condizioni. Jansha ha inoltre richiamato l'attenzione anche sui dati relativi all'occupazione nel settore pubblico, dove secondo quanto affermato dal Premier il numero degli addetti è passato dai 125.000 dell'indipendenza agli attuali 196.000. Un aumento che a suo giudizio rappresenta una delle principali ragioni per cui la Slovenia non è riuscita a raggiungere livelli di benessere paragonabili a quelli della Svizzera. Il Premier ha ricordato che fino al 2008 la Slovenia aveva rapidamente ridotto il divario rispetto alla media europea in termini di potere d'acquisto, mentre da allora il processo di convergenza si sarebbe sostanzialmente arrestato.
4: La Corte Costituzionale ha respinto la proposta presentata da Movimento Libertà, Partito Socialdemocratico e della Sinistra di sospendere in via provvisoria la modifica della legge sulle elezioni locali, con cui la Camera di Stato ha di fatto abolito il diritto di voto alle elezioni comunali per i cittadini paesi terzi di paesi terzi in possesso di un permesso di soggiorno permanente o con residenza permanente registrata in Slovenia. Di conseguenza, alle prossime elezioni amministrative del 15 novembre, i cittadini di paesi terzi interessati dalla modifica non potranno votare. La Commissione Finanze della Camera di Stato ha approvato all'unanimità il disegno di legge di modifica della normativa sulle accise, che prevede una riduzione immediata dell'imposta sul gasolio da riscaldamento, utilizzato anche come carburante agricolo. Il provvedimento attribuisce inoltre al Governo maggiori margini di intervento qualora l'Unione Europea autorizzi un'ulteriore riduzione delle accise. In questo caso il Governo avrebbe inoltre la possibilità per i successivi 6 mesi di intervenire riducendo le accise anche su diesel e benzina 95 ottani. L'intervento è mirato ad aumentare la capacità dello Stato di attenuare i costi delle famiglie che utilizzano il gasolio da riscaldamento, ma anche quelli dell'agricoltura e della silvicoltura, ha spiegato il sottosegretario al Ministero delle Finanze Peter Papes. L'Ufficio Governativo per le analisi macroeconomiche e lo sviluppo ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita dell'economia slovena per quest'anno. La stima di crescita del prodotto interno lordo passa dal precedente 2% al 3,8%, soprattutto grazie alla forte accelerazione registrata nella prima metà dell'anno. La crescita è tuttavia destinata a rallentare nei prossimi anni. Secondo le nuove previsioni, il PIL aumenterà del 2,5% nel 2027 e del 2,3% nel 2028. Prosegue la visita del ministro degli esteri di Israele Gideon Saar e proseguono anche le proteste della società civile, che denuncia un atteggiamento troppo accondiscendente del governo di Hannes Janscha nei confronti di Tel Aviv. Le polemiche coinvolgono anche il ministero della difesa e il responsabile delle infrastrutture Yernei Vrtovets, che avrebbe espresso vicinanza e solidarietà anche sulla Cisgiordania. Sentiamo Valerio Fabbri.
5: Mentre Saar era in Parlamento per incontrare i presidenti delle commissioni affari esteri e difesa nella piazza antistante la Camera di Stato, rappresentanti del Movimento per i diritti dei palestinesi hanno protestato contro la visita del governo di un paese accusato di violare gravemente i diritti umani e il diritto internazionale. Dopo la protesta di ieri per l'apertura dell'ambasciata israeliana a Lubiana, le organizzazioni non governative hanno ribadito questa mattina la loro contrarietà alle scelte dell'esecutivo, cui hanno anche ricordato la denuncia penale presentata dalla fondazione Hind Rajab contro Saar e recapitata alla polizia e alla procura slovene accusandolo di genocidio, crimini di guerra e tortura. mentre fuori dal Parlamento i manifestanti ripetevano che le vite umane non sono più importanti della diplomazia, la coda di polemiche si è estesa anche al vice premier Vertovets e al ministro della difesa, Valentin Haidinyak. Stando ad alcuni organi di informazione israeliani, il leader di Nuova Slovenia avrebbe espresso forte solidarietà alla Cisgiordania, pronunciando parole che i media hanno interpretato come un sostegno alla sovranità israeliana sul territorio conteso. Haidinyak è stato invece chiamato in causa per una vicinanza sospetta dell'ambasciata al ministero da lui guidato, ma ha assicurato che i servizi essenziali e critici per la difesa nazionale si trovano all'interno della sede principale del ministero, escludendo quindi qualsiasi criticità per l'operatività del sistema.
4: Israele avrà un secondo console onorario in Slovenia. La nuova sede consolare sarà aperta a Maribor e l'incarico sarà affidato a Zoran Lichen, storico dipendente delle Poste slovene e membro del Partito Socialdemocratico. La nomina arriva in concomitanza con la visita in Slovenia del ministro degli esteri israeliano Gideon Sar. Lichen ha confermato al quotidiano Delo che Israele ha già approvato la sua nomina e che anche il governo ha dato il proprio assenso. La decisione riporta alla luce una questione che era già stata affrontata dal precedente governo. Israele aveva infatti da tempo manifestato l'interesse ad aprire un secondo consolato onorario in Slovenia, ma il ministero degli esteri, allora guidato da Tanja Fajon, aveva tardato a sottoporre la proposta all'esame del governo. Il ministro degli affari esteri ed europei Tone Kaiser si recherà domani in visita al Vaticano. Durante la missione il ministro terrà un colloquio con l'arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione con un partner di rilievo storico per il paese, fin dal riconoscimento della sua indipendenza. Sentiamo Alessia Mitar.
8: Legami diplomatici che vanno coltivati e ampliati per il bene comune e la stabilità internazionale. Con questo spirito il ministro Tone Kaiser ha ribadito la centralità della Santa Sede nello scenario globale. Il Vaticano si conferma infatti un attore di primario rilievo nella tutela della dignità umana, della libertà religiosa, del contrasto alla povertà e della promozione della pace, evidenziando il ruolo cruciale delle comunità religiose nei rapporti internazionali contemporanei. Secondo il ministro, la leadership del Papa e dei capi religiosi è fondamentale per gettare le basi di futuri negoziati nei principali teatri di crisi, dall'Ucraina al Medio Oriente. In questa prospettiva la Slovenia intende discutere concrete iniziative bilaterali per dare maggiore forza al messaggio pacificatore, allineandosi alla visione della Santa Sede per una soluzione a due stati nel conflitto israelo-palestinese, a patto che si giunga a una pace giusta e negoziata anziché frutto di narrazioni imposte. Sul piano strettamente bilaterale, Lubiana mira ad aggiornare lo storico accordo del 2001 che regola le questioni giuridiche tra Stato e Chiesa, valutando la stipula di ulteriori intese di settore. Tra i temi aperti figura l'istituzione di un ordinariato militare per l'assistenza spirituale alle forze armate di polizia, una struttura guidata da un vescovo che troverebbe il proprio fondamento proprio nell'intesa del 2001, dando forma canonica a un servizio in realtà già operativo nel paese. La missione di Kaiser rappresenta la prima visita istituzionale di un alto esponente sloveno dall'inizio del nuovo pontificato di Papa Leone XIV. La visita si inserisce in un solido e continuo dialogo tra le parti, confermato dall'udienza di fine 2024 in cui la Presidente della Repubblica, Natasha Pirzmusar, fu ricevuta da Papa Francesco, nonché dal recente insediamento a Lubiana del nuovo nunzio apostolico Luigi Bianco, al fianco dell'ambasciatore sloveno presso la Santa Sede, Franci But.
6: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
4: Ricorre oggi la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, guidata dall'OMS con lo slogan «Cambiamo la percezione del suicidio per superare lo stigma». Causa di oltre 720.000 decessi annui globali, il problema costituisce una priorità di sanità pubblica che richiede l'impegno dei governi in strategie dedicate e nel rafforzamento dell'assistenza psicologica. In Slovenia l'Ordine delle professioni infermieristiche rileva la natura condivisa di questa responsabilità e l'importanza del proprio personale nel rilevare i segnali di disagio. Pur con un calo dei suicidi superiore al 30% nei decenni recenti, il dato nazionale supera la media europea. Diventa quindi fondamentale offrire supporto tempestivo ed empatia, ricordando che un ascolto attento e privo di giudizio può alleviare la solitudine di chi soffre. Un'intensa perturbazione sta interessando la Slovenia dalla notte scorsa, con piogge diffuse, rovesci e temporali che hanno già provocato disagi alla circolazione, soprattutto lungo la fascia costiera, dove vengono segnalati allagamenti e difficoltà alla viabilità nelle zone di Capodistria, Isola Valletta e Pirano. Secondo l'Agenzia per l'Ambiente, nelle prossime ore le precipitazioni potrebbero raggiungere localmente i 100 mm nelle aree occidentali, centrali e meridionali del paese. Per gran parte del territorio nazionale è stata diramata un'allerta arancione per il rischio di fenomeni meteorologici estremi. Le autorità raccomandano alla popolazione di seguire gli aggiornamenti ufficiali e di prestare attenzione al possibile aumento dei livelli dei corsi d'acqua. L'Istituto Geologico Nazionale ha inoltre evidenziato un possibile incremento del rischio di frane nelle aree colpite dalle precipitazioni più abbondanti. Il governo croato adotta un nuovo pacchetto anticrisi e antinflazione. Le misure mantengono in pratica tutti i sussidi esistenti, volti ad aiutare famiglie e imprenditori. Luce verde pure alle modifiche del codice penale che entra in procedura parlamentare. Sentiamo Lionella Pausin, Acquavita.
9: Questo è l'11° pacchetto di misure volto a limitare i prezzi di elettricità e gas per famiglie, imprese e settore pubblico e che prevede aiuti anche per agricoltori, studenti e categorie sociali disagiate. Va ricordato che a settembre dell'anno scorso il governo aveva approvato il nono pacchetto anticrisi con il quale aveva iniziato ad allentare gradualmente gli aiuti, dato che il mercato energetico cominciava a stabilizzarsi. Con l'inizio della guerra in Medio Oriente e la conseguente chiusura dello stretto di Hormuz, però tutto è tornato al punto di partenza. Un decimo pacchetto anticrisi è stato varato a marzo ed oggi arriva questo ulteriore provvedimento per un valore complessivo di quasi 258 milioni di euro. La metà di questo importo è destinata ai sussidi per l'energia elettrica, 43 milioni andranno a gas ed energia termica e 14 al settore dell'agricoltura e della pesca. Per le fasce più vulnerabili sono previsti bonus mensili e voucher, mentre per alcune categorie saranno prorogate le sovvenzioni sui costi di asili, scuole, case di riposo e così via. Anche questa volta una parte dello stanziamento complessivo sarà destinata a misure per rafforzare la resilienza alla crisi energetica, ovvero al cofinanziamento per l'installazione di pompe di calore, impianti fotovoltaici per la sostituzione di impianti di riscaldamento obsoleti e la riduzione dell'uso di combustibili fossili. Tra gli altri argomenti discussi e approvati dal governo vanno senz'altro nominate le modifiche al codice penale. La riforma introduce la pena dell'ergastolo e il reato di ecocidio punibile anche con il carcere a vita. Tali modifiche sono state accelerate dall'esecutivo in seguito allo scandalo rifiuti, che è ancora al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica e del dibattito politico.
4: Dal 1 marzo 2027 anche sull'Ipsilon Istriana dovrebbe entrare in funzione Cro Libertas, il nuovo sistema elettronico che eliminerà caselli e barriere, rilevando automaticamente i veicoli tramite targa o dispositivo ENC, il telepass croato. Il pedaggio resterà calcolato in base ai chilometri percorsi e alla categoria del veicolo senza vignetta, mentre gli automobilisti stranieri dovranno registrarsi online o tramite app. Le tariffe non dovrebbero aumentare con l'introduzione del sistema, anche se allo studio una possibile differenziazione dei prezzi in base agli orari. Nonostante i dubbi legati a una gara d'appalto annullata dalla Commissione Statale per il controllo delle procedure di appalto pubblico, l'ente che gestisce le autostrade croate assicura il rispetto dei tempi previsti dalla legge per un progetto del valore stimato di circa 160 milioni di euro. A Trieste si è costituito il Comitato Porto Chiaro, nato per seguire da vicino la rigenerazione del Porto Vecchio di Trieste. I promotori chiedono più trasparenza sulle scelte urbanistiche e ambientali del progetto Costim da 620 milioni di euro e contestano la decisione della regione di escluderlo dalla valutazione di impatto ambientale. Barbara Costamagna.
10: Ieri al Circolo della Stampa ha preso il via l'attività pubblica del Comitato Porto Chiaro. Il gruppo, nato per seguire da vicino il progetto di rigenerazione del Porto Vecchio di Trieste, ha scelto di darsi una forma giuridica per intervenire in modo più incisivo nel dibattito sul futuro dell'area. La posizione del Comitato parte da una premessa chiara: la rigenerazione del Porto Vecchio è considerata un'opportunità importante e irripetibile per la città, ma proprio per la portata dell'operazione Porto Chiaro chiede maggiore trasparenza sulle scelte urbanistiche e soprattutto sulle conseguenze ambientali. Il punto centrale dell'iniziativa è la valutazione di impatto ambientale, la VIA, tanto che lo slogan scelto dal Comitato è «Al Porto Vecchio serve una retta VIA». La Commissione Tecnica della Regione ha infatti stabilito al termine della procedura di screening, dopo l'esame delle osservazioni presentate da associazioni ambientaliste e altri soggetti interessati, che il progetto Costim non debba essere sottoposto alla VIA, una decisione che il Comitato contesta chiedendo ulteriori approfondimenti. In gioco c'è un progetto di grandi dimensioni, 620 milioni di euro di investimenti, 10 anni di lavori, una concessione delle aree demaniali della durata di 50 anni secondo i dati riportati dal Comitato. La preoccupazione di Porto Chiaro riguarda anche il modello di sviluppo. Il rischio, secondo i promotori, è che la rigenerazione si trasformi in una grande operazione immobiliare turistico-ricettiva, perdendo di vista una visione più ampia per la città. Il Comitato chiede invece che il Porto Vecchio resti una parte viva di Trieste, con spazi pubblici, culture, innovazione, servizi e funzioni rivolte ai cittadini.
4: Chiudiamo alle 15:49 minuti la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz e Maja Novak.
11: Vacanze sono finite? Nessun problema, si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Grand Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.

Tutti i martedì su Radio Capodistria c'è Sign of the Times, il meglio della musica anni Ottanta, selezionata da Andrea F. In replica il lunedì all'alba, per iniziare la settimana all'insegna dei grandi successi.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
2: Giuseppe, la replica.
0: Ah sì, e la sera dalle 21 alle 22.
3: Well then, che chitarre, eh? Chitarre veramente stravolgenti, e questo suono potete anche ancora ascoltarlo a London Calling, un programma di musica alternativa, di musica rock che verrà onda ogni sabato sera dal 18:45 con il sottoscritto Mimmo Cacchiamo alle frequenze Radio Capodistria. The best music, the best live in concert, a bit of interviews now and then. Don't forget, come on, yeah, ogni sabato, bye.
4: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova. Per traffico intenso si rallenta con code tra Brescia Est e Peschiera verso Venezia e si rallenta tra Peschiera e Brescia Est in direzione Milano. Si verificano code in uscita allo svincolo di Brescia Est e in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Inoltre, sempre per traffico intenso, si rallenta con code tra il bivio per la 22 e Soave in direzione Venezia. Sulla 4 Venezia-Trieste si procede in colonnati per ostruzioni sulla carreggiata in direzione Trieste. Tra Cessalto e Porto Gruaro, code per traffico intenso in direzione Venezia tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. Infine ci spostiamo sulla 23 Palmanova-Tarvisio. Nel tratto di competenza Autostrade per l'Italia si verificano code per lavori tra Carni e Pontebba verso Tarvisio. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Le vacanze sono finite? Nessun problema, si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Gran Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.
7: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
8: Ma quanto è piccola sta casa, me la...

0: della vita.
1: Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati all'ultimo Estate Freschi della stagione. E siamo freschi, sì, almeno in questi due ultimi giorni. Dicevo, ultimo Estate Freschi, almeno per quanto riguarda la mia conduzione. Dunque un saluto a tutti da Tilly, pronti a farvi compagnia per le prossime due ore. Domani ci sarà ancora l'Estate Freschi Hot Hits, quello diciamo speciale del venerdì, e dalla prossima settimana riparte invece il palinsesto autunno-inverno, con tutte le nostre trasmissioni che ripartono appunto dopo questa pausa estiva. Estate Freschi però non ha fatto una pausa, praticamente la prossima settimana si ritrasforma di nuovo in Pio 4 e continuerà a riempire di musica i pomeriggi di Radio Capodistria. Allora, pronti per le nuove uscite di questa settimana. La prima, quella che ha fatto più scalpore in questi giorni, è il ritorno di Miley Cyrus, che però adesso si fa chiamare solo Miley. Devo dire la verità, non so se ce la faremo, cara Miley, ad abituarci, perché ormai il cognome parte in automatico, cioè non posso dire solo Miley, devo dire Miley Cyrus. Non è come ad esempio Adele, che ha sempre usato solo il nome. E dunque, dopo averla conosciuta per anni come Miley Cyrus, adesso basta con il cognome. Per questa nuova fase della sua carriera lei è semplicemente Miley. Ed il primo assaggio di questa nuova era è Buzz Persuades, il singolo che dà anche il titolo al suo decimo album, che uscirà il 18 di questo mese. E qui Miley ci porta decisamente in pista, ci porta nella pista da ballo con synth anni 80, un ritmo dance molto deciso e soprattutto un basso che diventa praticamente il protagonista della canzone. Il messaggio è anche abbastanza semplice, abbastanza chiaro: smettiamola di stare incollati ai telefoni e torniamo a ballare. Quindi mettetevi al telefono, alzate il volume e lasciatevi convincere dal basso di Miley. Buzz Persuades. Let's go.

E adesso cambiamo completamente atmosfera, ma restiamo sempre nel presente, con una voce che non ha certo bisogno di presentazioni. Si tratta di Malika Ayane, che torna con Detto tra noi, questo nuovo singolo che anticipa Cicale, che anche questo sarà il suo album che uscirà il 18 settembre, stesso giorno come quello di Miley, e uscirà a 5 anni dal precedente. È una canzone nata qualche anno fa da un incontro particolare, quello tra Malika Ayane, Andrea Bonomo e Pacifico, che si sono ritrovati a Parigi, e da quella collaborazione poi è nata questa canzone. Dicevo, il titolo è Detto tra noi, parla di quelle storie che cominciano e che insieme all'entusiasmo però portano anche già da subito qualche dubbio. C'è la voglia di lasciarsi andare, ma anche quella prudenza che arriva magari con l'età e con le esperienze. Un brano elegante, molto nel stile di Malika Ayane, che ci porta direttamente dentro questo suo nuovo capitolo. Si intitola Detto tra noi.

E dopo Malika Yan restiamo sulle storie d'amore, ma cambiamo completamente atmosfera, perché abbiamo Sam Smith questa volta, che ci racconta l'amore da un punto di vista decisamente diverso. Constant Companion è una canzone sulla persona che sceglie di avere accanto, quella che rimane quando arrivano anche i momenti difficili, quella con cui condividere la parte bella ma anche quella più complicata della vita. Dunque non è la fine di un amore, ma diciamo più una dedica alla persona amata. E il brano fa parte di Hazel Eyes, il quinto album di Sam Smith, ed è forse uno dei lavori più personali appunto della carriera del cantante. Si intitola Constant Companion, questo è Sam Smith.

E adesso torniamo in Italia con una canzone che arriva da molto lontano. Nel 1991 Raf pubblicava Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, un brano intenso, quasi un po' visionario, che parlava proprio della solitudine dell'uomo e della ricerca di un senso di, diciamo, di un mondo pieno di incertezze. Oggi quella canzone torna con una voce nuova, però, quella di Laura Pausini, che l'ha scelta per questo suo album di cover Io canto 2. E non è una scelta casuale, perché tra Laura e Raf c'è una storia che parte proprio dagli inizi delle loro carriere. Nel 1993 Raf fu infatti l'unico ospite del suo primo album, dove cantavano insieme Mi rubi l'anima. E a distanza di più di 30 anni Laura riprende dunque questo pezzo che parla di solitudine, di fragilità e bisogno di trovare una luce nei momenti più difficili. E forse è proprio questo che rende la canzone ancora così attuale. Il testo è del 1991, ma certe domande non hanno mai smesso di esserci. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Laura Pausini.

c'è. E sono tornati anche gli One Republic con un nuovo singolo che si intitola Pay the Toll. E già il titolo dice tanto: prima o poi nella vita il conto ci arriva. Puoi correre quanto vuoi, puoi spingere sull'acceleratore, prendere rischi e pensare di aver tutto sotto controllo, però prima o poi bisogna fare i conti con le conseguenze delle nostre scelte. La cosa interessante è proprio il contrasto, perché in verità la musica è leggera, è ritmata, con chitarre che danno questa sensazione, diciamo, di viaggio di fine estate, mentre il testo invece, come dicevo prima, è molto riflessivo. E dunque non ci resta che ascoltarlo, il nuovo singolo degli One Republic, Pay the Toll.

E dopo gli One Republic restiamo sul tema del fare i conti con la vita, ma lo facciamo alla maniera di J-Ax. Si intitola Vita, Morte, Miracoli, il nuovo singolo che dà anche il titolo al suo nuovo album che è uscito proprio in questi giorni. E dentro ci troviamo un po' di tutto quello che J-Ax ha attraversato in più di 30 anni di carriera. Successi, cadute, errori, momenti assurdi e soprattutto la consapevolezza che, per quanto possiamo cercare di programmare tutto, la vita alla fine fa sempre un po' come le pare. Vita, Morte, Miracoli, J-Ax. Morire.

0: Yeah!
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Bentrovati per le notizie flash di Radio Capodistria, sono le 16.30 in studio con voi Alberto Cernaz. Forti rovesci e temporali hanno interessato gran parte della Slovenia, provocando allagamenti e danni soprattutto lungo la costa, dove si sono registrati temporali particolarmente intensi e forti raffiche di vento. Oltre 50 gli interventi dei vigili del fuoco. La situazione è più critica a Pirano, dove l'acqua ha invaso numerosi locali, esercizi commerciali e piazza Tartini. Il comune prevede di effettuare una valutazione precisa dei danni venerdì nel porto di Capodistria. Invece alcune pile di container carichi sono state rovesciate dal vento. Per motivi di sicurezza, l'accesso dei camion diretti al terminal container è stato temporaneamente limitato. Alla scuola elementare di Cossese, nei pressi di Lubiana, quasi la metà dei 700 alunni è rimasta a casa per problemi di indigestione. La notizia è stata diramata dal portale Info 360, secondo il quale anche all'elementare Božidar Jakac della capitale gli alunni hanno lamentato dolori allo stomaco. 156 ragazzi per la precisione sui complessivi 500 iscritti. L'ente per la salute pubblica ha avviato indagini per cercare di risalire alle cause del problema. Le forze armate di Ucraina e Russia hanno condotto una serie di attacchi reciproci con l'impiego di droni e missili che hanno interessato diverse regioni dei due paesi, provocando vittime civili e danni materiali. Sul territorio ucraino, l'aeronautico militare di Kiev ha registrato un'offensiva russa composta da un centinaio di droni. Gli impatti hanno causato almeno 9 morti in tutto il paese. Sul fronte delle operazioni ucraine, il Ministero della Difesa di Mosca ha riferito di aver intercettato 448 droni all'interno di varie regioni della federazione. Un attacco condotto tramite imbarcazioni di superficie senza equipaggio ha preso di mira la città costiera di Sochi sul Mar Nero, dove le esplosioni e successivi incendi hanno provocato il ferimento di 28 persone. L'Ufficio per le analisi macroeconomiche e lo sviluppo, UMAR, ha rivisto nettamente al rialzo le previsioni di crescita dell'economia slovena per quest'anno. La stima del prodotto interno lordo passa dal precedente 2% al 3,8%, grazie soprattutto alla forte accelerazione registrata nella prima metà dell'anno. La crescita è destinata tuttavia a rallentare nei prossimi 2 anni, al 2,5% nel 2027 e al 2,3% nel 2028. È tutto per il momento, prossimo aggiornamento fra un'ora.
3: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Seconda parte dell'estate freschi di oggi, Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari è il brano vincitore della Power Hits Estate 2026, appunto, che decreta il tormentone dell'estate. Dunque, ecco, ce l'abbiamo. Una canzone che abbiamo sentito per tutta l'estate è rimasta ai vertici delle classifiche per settimane, è diventata un po' uno dei brani più riconoscibili di questa stagione. E alla fine è arrivata anche la consacrazione ufficiale, ed è proprio questa la Power Hit dell'estate 2026. E se i Pinguini si sono presi il titolo di tormentone dell'estate, c'è un altro brano che invece porta a casa un premio ancora più legato ai numeri invece di vendita. Si tratta di Ossessione di Samurai J, è infatti il singolo italiano più venduto dell'estate 2026, secondo appunto i dati raccolti da FIMI nel periodo dal 29 maggio al 27 agosto. Un risultato niente male per un artista che negli ultimi anni si è costruito un pubblico sempre più grande e che con questo pezzo ha trovato una delle sue hit più forti. Ricordiamo poi che questo pezzo lo aveva presentato a Sanremo, dunque va avanti già da febbraio con il successo del brano Ossessione. Ossessione è rimasta tra i brani protagonisti dell'estate e adesso arriva anche la certificazione ufficiale dal mercato. Premio FIMI al singolo italiano più venduto della stagione. Ce lo sentiamo insieme.

E se abbiamo appena incoronato il tormentone dell'estate, adesso passiamo a un altro titolo importante, il disco più venduto dell'ultimo anno in Italia. E a vincere, diciamo, questo Power Hits Top Album 2026 è invece Olly con Tutta Vita. Un risultato che racconta bene quanto sia stato enorme il suo successo. Pubblicato nell'autunno del 2024, pensate, è rimasto a lungo nelle classifiche e nel frattempo ha collezionato certificazioni su certificazioni, fino a diventare uno degli album italiani di maggior successo degli ultimi anni. E pensare che tutto è partito da Ballor da Nostalgia, la canzone con la quale Olly ha vinto Sanremo, è diventata uno poi dei suoi brani simbolo. Da lì concerti sold out, classifiche, certificazioni e un pubblico ovviamente sempre più grande. E noi ritorniamo lì con Olly a Ballor da Nostalgia.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: E adesso se diamo uno sguardo, diciamo, più internazionale, nello specifico alla classifica di vendita dei singoli negli Stati Uniti, c'è da rilevare come la canzone Choosing Texas di Ella Langley abbia superato le 20 settimane in prima posizione, diventando il brano non natalizio, attenzione, con il maggior numero di settimane in vetta a tale classifica. Cioè, sopra di lei ci sono solo i brani natalizi che ritornano ovviamente ogni anno. La canzone questa settimana ha superato sia la hit di Shaboozey A Bar Song Tipsy, non so se ve la ricordate, e anche Old Town Road di Lil Nas X e Billy Ray Cyrus, che hanno raggiunto le 19 settimane. E invece se Choosing Texas, questa canzone, dovesse rimanere in vetta per altre 3 settimane, andrebbe a superare addirittura All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey, che detiene il record assoluto con 22 settimane negli ultimi 7 anni. Adesso, per andare a sentire Mariah Carey con All I Want For Christmas Is You, mi sembra, cioè, siamo ancora in estate quasi, vabbè, no, proprio in questi 2 giorni no, però comunque non siamo ancora lì, anche se mi sa che già si sta scongelando Mariah Carey. Noi ci sentiamo invece lei, Ella Langley, con Choosing Texas.

E visto che stiamo parlando di tormentoni e di classifiche dell'estate, c'è una sfida interessante da raccontare, perché a decretare la canzone più ascoltata della stagione internazionalmente sono arrivate due piattaforme e due risposte molto diverse. Partiamo da Spotify, che ha appena pubblicato la sua classifica globale delle Songs of Summer 2026, e al primo posto c'è Ariana Grande con Hey That I Made You Love Me, la canzone che abbiamo appena sentito. Il brano ha debuttato direttamente al numero 1 della Global Chart di Spotify il 29 maggio ed è rimasta in vetta per 22 giorni e poi ha passato però tutto insieme ben 89 giorni nella top 10 invece. Alla fine è risultato il brano più ascoltato su Spotify durante quest'estate a livello mondiale. Ma c'è un'altra classifica che ci dà però una risposta completamente diversa, ed è la classifica di TikTok, perché come sappiamo oramai anche lì, anche su TikTok, con questi balletti, con questi video, è molto importante anche la musica. TikTok ha incoronato invece Katy Perry. E qui arriva la sorpresa, perché non con gli ultimi singoli, ma con la sua The One That Got Away. Non è una canzone del 2026, dicevo, ma è uscita addirittura nel 2011. 15 anni dopo, una nuova generazione l'ha riscoperta e l'ha trasformata in uno dei fenomeni dell'estate. Il brano è stato utilizzato in oltre 42 milioni di video, pensate, con più di 55 miliardi di visualizzazioni, ed è tornato poi anche ovviamente nelle classifiche internazionali. Noi ce lo sentiamo, The One That Got Away, Katy Perry.

0: Stanchi delle solite classifiche? Abbiamo quello che fa per voi. Hot Hits, ogni venerdì alle 16 su Radio Capodistria.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Traffico intenso lungo i percorsi del nord-est, condizionato anche dal maltempo in alcuni tratti. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo incolonnamenti presso le uscite di Peschiera del Garda da entrambe le provenienze, rallentamenti con code tra Somma Campagna e Soave San Bonifacio e tra Soave San Bonifacio e Grisignano in direzione Padova, e traffico rallentato con code anche verso Milano tra Grisignano e Soave. Code per traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre tra Miranese e Marghera verso Padova e tra Miranese e Cassellana in direzione Trieste, mentre sulla Venezia-Trieste a causa del maltempo si verificano rallentamenti tra Porto Gruaro e Meolo Roncade verso Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
3: Le vacanze sono finite, nessun problema. Si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Gran Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.
4: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

dell'estate freschi di oggi, andiamo in Brasile. Ecco, vi porto in Brasile, no, non vi porto veramente, ma con una notizia. Arriva questa notizia che riguarda Taylor Swift, ma indirettamente parla anche di una cosa che abbiamo visto quest'estate anche in Italia. Il Brasile è appena entrata in vigore quella che è già stata ribattezzata la legge Taylor Swift. Per i grandi eventi, dai concerti ai festival, dovrà essere garantita acqua potabile, ovviamente, gratuita al pubblico. La legge nasce dopo la tragedia del 2023, quando una ragazza di 23 anni, purtroppo, Ana Clara Benevides Machado, morì dopo essersi sentita male durante il concerto proprio di Taylor Swift a Rio de Janeiro, in una giornata caratterizzata da temperature folli, temperature estreme. E proprio quest'estate in Italia avevamo visto qualcosa di molto simile al concertone di Ultimo Tor Vergata. Per quello che è stato uno dei più grandi concerti mai organizzati in Italia, con 250.000 persone, gli organizzatori avevano deciso di cambiare eccezionalmente le regole, dunque si potevano portare dentro bottigliette d'acqua e borracce, e soprattutto c'erano punti dove riempirle gratuitamente durante la giornata. Vabbè, dai, mi sembra comunque il minimo, mi sembra anche una bella cosa. Insomma, quello che a Tor Vergata era sembrato semplicemente buonsenso, in Brasile invece diventa proprio regola, legge vera e propria, la legge Taylor Swift. E forse un segnale importante quando hai decine, centinaia di migliaia di persone sotto il sole per ore ad aspettare appunto che arrivi il loro cantante preferito. Poi ci sono certi che si accampano lì dal giorno prima, dunque sono veramente tantissime le ore che stanno lì sotto il sole estivo. L'acqua non dovrebbe comunque essere considerata un lusso, ma ovviamente una necessità. Andiamo avanti adesso con Ultimo, con Acquario.

Buone notizie per i fan degli Oasis. Ecco, se siete loro fan, forse è il momento di tenersi liberi a fine luglio del prossimo anno. Perché dopo la riunione del 2025, che tutti speravano avesse fatto magari un tour un po' più lungo, ma purtroppo non è arrivata in tutta Europa, e dopo questo

annetto di pausa, continuano ad aumentare le voci sul nuovo tour degli Oasis, invece il prossimo anno, nel 2027. E adesso spunta anche l'Italia. Secondo una fonte citata proprio dal Sun, Liam e Noel Gallagher sarebbero attesi a Roma il 24 e il 25 luglio del prossimo anno. Allo stadio olimpico, ovviamente. Per ora, però, attenzione, le date non sono state ancora annunciate ufficialmente, però gli indizi sono sempre di più. Si parla di una nuova serie di concerti in Europa, con diverse date nel Regno Unito, ovviamente, e anche un possibile ritorno a Knebworth, il luogo simbolo di due concerti del 96 che hanno fatto la storia degli Oasis. E i Gallagher nel frattempo non fanno esattamente nulla per spegnere le voci, dunque non hanno smentito niente. Noel ha lasciato intendere che, visto che nell'estate 2027 non ci saranno grandi appuntamenti calcistici, che loro seguono ovviamente molto il calcio, qualcosa bisognerà pur fare. Nella serie non abbiamo niente da fare, allora magari si va in tour. Insomma, non è ancora un ci vediamo a Roma ufficiale, ma appunto a quanto pare ci siamo molto vicini. Dunque le date possibili, e dico possibili, sono il 24 e 25 luglio, dunque tenetevi liberi perché gli Oasis potrebbero tornare in Italia. Noi ci risentiamo con la bellissima Don't Go Away.

E se gli Oasis ci fanno tenere d'occhio l'estate 2027, anche un'altra band storica potrebbe tornare appunto anche a farci compagnia dal vivo, gli U2. La band irlandese si prepara infatti a festeggiare un traguardo enorme, i 50 anni di storia, e per l'occasione è in arrivo anche nuova musica. Il prossimo singolo si intitolerà Silenzio e dovrebbe uscire il 25 settembre, esattamente nel giorno in cui ricorrono i 50 anni dal primo incontro tra Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. nella cucina della casa di quest'ultimo a Dublino. E non è tutto, perché la stessa data sarà celebrata in Irlanda con una moneta commemorativa da 2 euro dedicata proprio a loro, agli U2. Insomma, un anniversario decisamente importante, 50 anni di carriera. E poi c'è anche il capitolo concerti. Secondo le indiscrezioni riportate, gli U2 starebbero preparando un nuovo tour europeo nel 2027, con anche alcuni stadi italiani tra le possibili tappe. Per ora non ci sono ancora date ufficiali e quindi anche qui niente prenotazioni, ma possiamo almeno cominciare a tenere gli occhi e anche le orecchie aperte. Gli U2 ce li sentiamo con Beautiful Day.

Il 2 ottobre torna nei negozi Rispetto, uno degli album fondamentali della carriera di Zucchero, pubblicato originariamente nel 1986. A 40 anni dalla sua uscita, il disco viene adesso riproposto in una nuova edizione, in vinile, ovviamente edizione limitata e numerata. Rispetto rappresenta una tappa decisiva nell'evoluzione artistica di Zucchero, un album in cui il blues, il soul, l'R&B e il pop si incontrano, contribuendo a definire quel suo suono personale e immediatamente riconoscibile, che negli anni successivi avrebbe poi accompagnato la sua affermazione anche sulla scena internazionale. Noi ce lo sentiamo proprio con la canzone che dà il titolo all'album, Rispetto, Zucchero. It's rolling.

E anche Stevie Wonder inarrestabile ha appena annunciato il suo primo tour europeo in 16 anni. L'ultima volta che si esibì nell'Europa continentale fu nel 2010 e in Italia in quell'anno fece tappa a Verona. Poi un lungo digiuno. Ora, a distanza di 16 anni da quella tournée, Stevie Wonder ha annunciato un tour europeo che lo vedrà esibirsi a ottobre, diciamo al di qua, ecco, della Manica. L'Italia per adesso però non fa parte dell'itinerario. La tournée partirà il 13 ottobre, ovviamente prima da Birmingham, poi farà tappa a Parigi, poi arriverà a Copenaghen, Oslo e a Stoccolma, poi Hannover, Colonia e Amsterdam. Il tour proseguirà poi tra Irlanda e Regno Unito, anche con tappe a Dublino, Londra, Manchester e Glasgow. Con i concerti Stevie Wonder celebrerà il cinquantennale dell'album Songs in the Key of Life, che è uscito nel 1976 e che contiene anche la bellissima Isn't She Lovely?

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ore 17:30, ancora con voi Alberto Cernaz. In seguito alla decisione della Corte Costituzionale slovena di non sospendere in via provvisoria la norma che, con la modifica della legge sull'elezione amministrativa, ha tolto il diritto di voto agli stranieri, il Movimento Libertà e la Sinistra sottolineano che il Tribunale non si è ancora pronunciato sulla costituzionalità della legge. I due partiti chiedono quindi che la questione venga esaminata in tempi rapidi, visto l'approssimarsi delle elezioni amministrative di novembre, e avvertono delle possibili conseguenze qualora la norma fosse giudicata incostituzionale. Il Movimento Libertà ha osservato che una temporanea sospensione della disposizione contestata avrebbe dato alla Corte il tempo necessario per esprimersi in merito. Il partito ha comunque assicurato di rispettare la decisione dei giudici. In Italia l'Aula del Senato ha respinto con 99 voti contrari, 68 favorevoli, l'emendamento delle opposizioni sull'introduzione delle preferenze pure nella legge elettorale. Fratelli d'Italia ha tenuto fede all'accordo di maggioranza, malgrado il partito di Giorgia Meloni fosse da sempre favorevole alle preferenze, bocciando con voto palese la misura della minoranza. Contrari all'emendamento erano invece gli alleati di governo Lega e Forza Italia. Le milizie Houthi sostenute dall'Iran hanno conquistato la città yemenita di Moha sul Mar Rosso, lo scrive l'agenzia Reuters, che cita fonti del governo yemenita. Gli Houthi si avvicinano così al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni sono in corso scontri tra i militari yemeniti sostenuti dall'Arabia Saudita e gli Houthi filo-iraniani, che contribuiscono ad aumentare la tensione nel Golfo, colpendo con razzi infrastrutture petrolifere. Una terza persona è morta a causa delle ferite riportate nel devastante incendio che ha interessato la zona di Omiš Almisa in Croazia a metà agosto. Si tratta di una donna di 58 anni. Nel rogo sono rimaste ferite altre 40 persone che avevano accusato problemi respiratori. Alcuni di loro avevano anche riportato gravi ustioni. Tre pazienti sono tuttora ricoverati in terapia intensiva e versano in condizioni critiche. La prima vittima, una 34enne cittadina della Bosnia-Erzegovina, era morta il giorno stesso in cui era divampato l'incendio. Due settimane più tardi era deceduto all'ospedale di Spalato un uomo di 79 anni che aveva riportato gravi ustioni. È tutto per le notizie flash. Il GR della sera andrà in onda come sempre alle 19:30.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: A 50 anni dal terremoto che nel 1976 colpì il Friuli, il comune di Verzegnis propone Racconti da una terra che tremò, un incontro dedicato alla memoria di quegli eventi e all'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche per la sicurezza degli edifici. L'appuntamento è in programma domenica 13 settembre alle ore 17, con ingresso libero nella sala consiliare del municipio. Due gli incontri che affronteranno il tema del terremoto da due prospettive complementari. Il dottor Gianni Bressan illustrerà il meccanismo della sequenza dei terremoti del 76, le caratteristiche fisiche e geologiche e i fenomeni legati alla scossa principale. L'ingegner Feruglio parlerà invece dell'evoluzione dell'adeguamento sismico dal terremoto del 1928 ad oggi, proponendo un'analisi storica e tecnica dei criteri adottati per gli interventi finalizzati alla sicurezza degli edifici pubblici e privati.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: Le vacanze sono finite? Nessun problema. Si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Gran Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.
7: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Quarta ed ultima parte dell'estate freschi di oggi. Abbiamo cominciato con Partenope, Marc Cremon, Serena Brancale, The Colors, così per animarci un po', e adesso andiamo avanti con Bad Bunny. A Bad Bunny è arrivato un altro riconoscimento molto importante. Il suo halftime show del Super Bowl di quest'anno ha fatto praticamente piazza pulita agli Emmy Awards. Il cantante portoricano ha conquistato il suo primo Emmy personale e lo spettacolo dell'intervallo ha vinto ben 7 premi, tutti quelli per cui era candidato, dunque 7 su 7. Tra i riconoscimenti ci sono quelli per la direzione musicale, per la coreografia, per il sound mixing, le luci, la regia tecnica e anche il premio come miglior speciale di varietà dal vivo. Un risultato che porta il suo halftime show a diventare il più premiato nella storia degli Emmy tra gli spettacoli del Super Bowl. Insomma, dopo aver conquistato il palco del Super Bowl, Bad Bunny si porta a casa anche gli Emmy. E allora torniamo proprio a quella notte con Bad Bunny e Nueva York.

Allora, dicevo, Bad Bunny ha ricevuto il suo primo Emmy. Ma cos'è l'Emmy? L'Emmy è molto semplicemente uno dei più importanti premi americani per la televisione, un po' come gli Oscar per il cinema. E proprio quest'anno Bad Bunny ha conquistato il suo primo Emmy grazie al suo halftime show del Super Bowl, che ha portato a casa ben 7 premi, come dicevo prima. Ma se parliamo di grandi artisti e di premi, c'è un traguardo ancora più prestigioso, si chiama EGOT, ovvero la parola viene dalle iniziali dei 4 premi americani più importanti, ovvero Emmy per la televisione, Grammy per la musica, Oscar per il cinema e Tony per il teatro. E dunque le iniziali fanno EGOT. E riuscire a vincerli tutti e 4 è una cosa rarissima. Tra i musicisti ci sono riusciti ad esempio John Legend, Elton John, Jennifer Hudson, e poi ci sono artisti come Rita Moreno, Whoopi Goldberg e Audrey Hepburn che fanno parte della ristrettissima lista degli EGOT. Insomma, 4 premi, 4 mondi diversi e un solo titolo. E l'ultimo cantante ad aver completato questo EGOT è Elton John, che è riuscito appunto a farlo nel 2024 e che ci sentiamo con la sua I'm Still Standing.

E adesso basta parlare di premi e andiamo avanti con una notizia che mi ha incuriosito tanto. Kevin Parker dei Tame Impala ha annunciato un cambiamento nel rapporto con i fan e ha detto che d'ora in poi non firmerà più autografi né si fermerà per le foto davanti agli hotel o negli aeroporti. Dunque, se ce l'avete l'autografo, probabilmente adesso comincerà a valere sempre di più. La decisione, ha spiegato il musicista, arriva dopo l'aumento di quelli che ha definito cacciatori di autografi aggressivi, alcuni dei quali avrebbero iniziato a coinvolgere anche dei bambini per ottenere le firme. Dunque usano i bambini per, diciamo, addolcire un po' il cantante per poi ricevere questo autografo. Dai, questo anche non è così bello, diciamolo. E dunque niente più autografi dei Tame Impala, noi però ce li sentiamo con la loro Dracula.

Vent'anni fa Justin Timberlake ci faceva capire che il pop stava per cambiare. Nel 2006 infatti usciva Future Sex Love Sounds, il suo secondo album da solista dopo l'addio agli NSYNC. Un disco che debuttò direttamente al numero uno negli Stati Uniti e che ci regalò canzoni come Sexy Back, My Love, What Goes Around Comes Around e molte altre. A 20 anni di distanza Timberlake ha ricordato quel disco definendolo semplicemente life changing, dunque che gli ha cambiato la vita. E in effetti è difficile pensare al pop degli anni 2000 senza quel sound elettronico, sexy, futuristico e decisamente diverso da quello che si sentiva fino a quel momento. Insomma, 20 anni sono passati e comunque, anche se non sembra, cioè mi sembra ieri che ascoltavamo queste canzoni, ma invece no, sono passati ben 20 anni dall'album Future Sex Love Sounds e noi ci sentiamo Justin Timberlake con Sexy Back.

E siamo arrivati così alla fine dell'estate fresca di oggi, magari con un po' di nostalgia, forse se vi ho fatto sentire che sono passati più anni di quello che pensavate, boh, ecco, comunque vale anche per me la cosa. Siamo arrivati al momento dei saluti, come dicevo io torno con voi già domani con la Hot Hits insieme a Samuel con le 25 canzoni più programmate e poi la prossima settimana, sempre il giovedì, però con un bel Pio 4 perché parte il palinsesto autunno-inverno. Io vi saluto, vi auguro una bellissima serata. Un ciao da Tilly, alla prossima!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa di forti temporali, si verificano code a tratti tra Meolo Roncade e Porto Gruaro in entrambi i sensi di marcia e incolonnamenti presso la barriera Trieste-Lisert per chi viaggia verso Venezia. Per traffico intenso segnaliamo code in direzione Trieste sulla tangenziale di Mestre tra Miranese e Castellana e tra Terraio ed il Bivio per la A27 Mestre-Belluno, mentre verso Padova code tra Miranese e Marghera. Traffico intenso anche sulla Brescia-Padova, si verificano per questo rallentamenti tra Soave e Grisignano in entrambe le direzioni, rallentamenti con code tra il Bivio per la A22 del Brennero e Sirmione in direzione Milano e tra Somma Campagna e Soave San Bonifacio in direzione Venezia e incolonnamenti all'uscita di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Infine sul tratto della A23 Palmanova-Tarvisio, gestito da Autostrade per l'Italia, segnaliamo lunghe code presso l'uscita di Ugovizza per chi proviene da Udine per traffico intenso e per precedenti lavori. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Vacanze sono finite, nessun problema, si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Grand Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.
3: Va ora in onda Sconfinamenti. La trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto!

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli, il ricordo dell'Istria nostra!

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Mauro Coloni alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti una panoramica dei contenuti degli atti della tavola rotonda a ricordare Vergarolla nell'ottantesimo anniversario della strage. L'iniziativa è stata promossa dal Circolo di Cultura Istro-Veneta Istria, per il quale abbiamo il presidente in collegamento, Ezio Giuricin. Buon pomeriggio e ben ritrovato a Sconfinamenti.
1: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: Cominciamo con l'occasione di questa che ha colto questa tavola rotonda. Ottant'anni

0: modo significativo l'esodo di gran parte della popolazione di questi territori, è un'occasione importantissima non solo per ricordare quel tristissimo evento, ma soprattutto per partire da questi 8 decenni di ricordo, di memoria, di storia, per cercare di costruire da quelle sofferenze un momento significativo di dialogo, di approfondimento, di studio storico e di collaborazione fra tutti coloro che si affacciano a queste terre e che amano queste terre per guardare con fiducia a un futuro, a un domani.
1: E quindi appunto il 23 giugno scorso a Trieste, nell'auditorio della Casa della Musica, si è tenuta la tavola rotonda Ricordare Vergarolla. Molte le voci che hanno preso parte a questa tavola, avremo appunto una panoramica assieme ad Ezio Giuricin. Potremmo partire proprio dall'intervento del presidente del Circolo Istria, Vergarolla, perché? Una presentazione dell'iniziativa, ma anche una contestualizzazione.
0: Sì, naturalmente la sciagura di Vergarolla si inserisce nella complesse vicende dell'immediato dopoguerra, non solo in Istria, ma nell'ambito di quella che era l'avvio della guerra fredda, della divisione dell'Europa in due blocchi, da Stettino, da Danzica a Trieste, e il famoso cordone di ferro definito così, la Baviera definita da Churchill. Era è stato doveroso per noi del Circolo Istria avviare una serie di riflessioni di carattere storico proprio su questo evento, proprio per quei motivi che ho specificato prima. Dunque, partire da quell'evento storico, da quella profonda sofferenza, da quei lutti, per guardare, studiare, capire la storia e soprattutto per partire da quegli eventi, da quei momenti di sofferenza, per avviare una dimensione di dialogo, di collaborazione in queste terre. E appunto abbiamo voluto riunire in una giornata di studi e di dibattito alcuni studiosi della materia, alcuni testimoni e i rappresentanti delle associazioni che afferiscono alla storia e al mondo degli esuli, riguardanti in particolare Pola, dal vice sindaco di Pola, Vito Paoletic, e la presidente dell'Assemblea della Comunità degli Italiani di Pola, nonché preside della Scuola Media Superiore Dante Alighieri di Pola, Deborah Radolovic, a Lucia Bellaspiga, presidente dell'Associazione Italiani di Pola e dell'Istria, al presidente dell'AFIM, Associazione Fiumani Italiani nel Mondo, al Franco Papetti, allo storico Christian Knez, sì, al nostro presidente onorario Livio Dorigo, ma anche a tanti altri studiosi, giornalisti, testimoni, persone che si sono occupati di questa materia, che in un pomeriggio di confronto e di studio hanno voluto, come dire, porgere il loro contributo di riflessione a questo tema e a questo anniversario.
1: Ci sarà anche modo di approfondire poi la prospettiva dei giovani, pratiche di memoria. Possiamo citare uno dei titoli degli interventi, in particolare Chiara Isadora Artico dell'Associazione Culturale Io Deposito di Gradisca di Isonzo, progettare nuove pratiche di memoria, oppure Joshua Cesa, una memoria da trasmettere ai giovani. Ma per andare con ordine, dopo l'introduzione e la contestualizzazione di Giuricin, che abbiamo appunto con noi in collegamento, Christian Knez, presidente della Società di Studi Storici e Geografici di Pirano. Anche in questo caso un approfondimento storico, l'Istria e Pola nell'immediato dopoguerra. Che cosa ha portato Knez?
0: Beh, da storico qual è, ha cercato di descrivere le profonde contraddizioni, momenti molto difficili che l'Istria e questa parte d'Europa avevano vissuto in quel periodo dell'immediato dopoguerra, una terra contesa in cui ormai i giochi erano fatti.

0: infatti per gran parte dell'Istria, Fiume e la Dalmazia, mentre Trieste e Pola erano messe provvisoriamente sotto il, diciamo così, l'egemonia e il controllo del governo militare alleato anglo-americano in quella che era allora la prima zona A, poi una seconda zona A sarebbe nata col territorio libero di Trieste dopo il trattato di pace. Pola, come Trieste allora, prima del trattato di pace, era provvisoriamente sotto il controllo anglo-americano, per cui lì il difficile confronto, le tensioni tra i filo jugoslavi, cioè coloro che volevano l'annessione di tutto il territorio di Pola alla Jugoslavia, e di coloro invece che volevano che l'Istria e Pola rimanessero in Italia, quelle tensioni a Pola, che era ancora sotto controllo anglo-americano, avvenivano in un quadro relativamente aperto, democratico, per cui potevano essere percepite dall'opinione pubblica, e di conseguenza questi contrasti e queste contraddizioni, così come a Trieste, erano più plasticamente visibili rispetto al resto dell'Istria a Fiume, dove l'esodo era già iniziato e dove, diciamo così, l'oppressione del regime jugoslavo era fortissima, e avveniva in un contesto in cui nessuno poteva proferire parola, in un contesto di assoluto o quasi assoluto silenzio.
1: Knez sottolinea l'importanza, ancora una volta magari, ma sempre in maniera mai scontata, ecco, il primato delle fonti e della verifica documentaria per riuscire a dominare, orientarsi in uno scenario appunto complesso, quello che lei, Giuricin, descriveva.
0: Sì, naturalmente, ovviamente bisogna procedere con una ricerca storiografica molto molto seria, analizzare tutte le fonti. Sappiamo bene che nell'ambito della ricerca storica spesso il ritrovamento di nuovi documenti e di nuove fonti possono anche mettere in discussione alcune interpretazioni e alcune diciamo così conoscenze di base precedentemente acquisite, e dunque la storiografia, lo studio della storia è un work in progress costante, dove lo studioso, il ricercatore deve come dire, essere disposto a mettere in discussione continuamente le conoscenze acquisite per trovare nuove prospettive di ricerca, di studio, e conoscere quella che è, sicuramente in modo relativo, la verità storica.
1: Siamo in collegamento con Ezio Giuricin, presidente del Circolo di Cultura Istro-Veneta Istria, circolo che ha promosso il 23 giugno scorso la tavola rotonda Ricordare Vergarolla, tavola rotonda della quale oggi vengono pubblicati gli atti. Dopo un intermezzo musicale sempre assieme a Giuricin, proseguiremo fra i contenuti di quella giornata, fra i contenuti di questa pubblicazione. Rimanete con noi.

0: Gli atti della tavola rotonda ricordare Vergarolla in questa puntata di Sconfinamenti assieme al presidente del Circolo di Cultura Istroveneta Istria Ezio Giuricin. Giuricin Knez ribadiva l'importanza, il primato delle fonti. L'intervento successivo, Lucia Bellaspiga, presidente dell'Associazione Italiana di Pola e Istria, Libero Comune di Pola in esilio, sembra proprio seguire questa importanza, sembra cogliere questa importanza, augurandosi una nuova stagione di studi.
1: Sì, appunto, proprio perché la memoria e la storia delle stragi di Vergarolla sono poco conosciute in Italia, non solo in Slovenia e Croazia, ovviamente, nell'ex Jugoslavia, ma in Italia, e se ne è parlato poco in questi decenni, e meritano di essere non solo conosciute, meglio valorizzate, divulgate nell'opinione pubblica, nelle scuole, ma soprattutto meritano un doveroso approfondimento nel campo della ricerca storiografica. Molti documenti, molti archivi non sono stati ancora analizzati, quelli di Belgrado, altri ancora altrove, quelli britannici, quelli statunitensi. Tante fonti ancora devono essere compulsate, e qui è importante che si trovino fondi, si trovino risorse, strumenti per consentire a seri studiosi di approfondire studi e ricerche su questa triste vicenda che così profondamente ha segnato la storia dell'Istria e di Pola. E qui Lucia sì. Bellaspiga ha proprio proposto la necessità, il dovere di approfondire questa ricerca, di avviare una nuova stagione di studi.
0: In conclusione, una memoria che unisce, in conclusione dell'intervento di Lucia Bellaspiga, e anche in questo caso un messaggio che viene raccolto da chi è intervenuto dopo di lei, Franco Papetti, presidente dell'AFIM, Associazione Fiumani Italiani nel Mondo, Libero Comune di Fiume in esilio. Anche in questo caso, dalla memoria al futuro della comunità istriana, la ferita dell'esilio, ma anche una domanda che si pone Papetti: come ricordare per superare i traumi e guardare al futuro?
1: Sì, naturalmente Franco Papetti dell'AFIM ha ribadito questo aspetto. La storia della strage di Vergarolla non è solo una parentesi, una triste parentesi della storia della città di Pola o dell'Istria, è una sciagura che ha segnato profondamente tutto il confine orientale italiano, tutto l'Adriatico orientale, Fiume e Dalmazia comprese, determinando in modo significativo le motivazioni dell'esodo, scatenando, diciamo così, favorendo l'esodo di decine, centinaia di migliaia di italiani dell'isola di Fiume e della Dalmazia, motivando la loro decisione di andarsene per sempre. Da qui l'esigenza di capire oggi cosa fare, come ristabilire un filo di dialogo, di collaborazione con la comunità minoritaria italiana rimasta, su quali basi costruire un futuro, capire se c'è e in che misura esiste una volontà di costruire un qualche cosa che mantenga l'identità e la cultura, il patrimonio civile, culturale e linguistico italiano in queste terre, anche attraverso un processo, un progetto di ritorno culturale, per costruire un futuro insieme, un futuro di collaborazione, un futuro di dialogo in cui ci sia posto per tutte le componenti linguistiche nazionali di quest'area, ma si salvaguardi l'enorme, importante patrimonio culturale e civile della componente italiana.
0: La voce anche di Pola, in particolare del vice sindaco di Pola Vito Paoletic, che ha espresso, ha sottolineato anche l'importanza e la responsabilità istituzionale nei confronti di Vergarolla. La città di Pola, nel ricordo di Vergarolla, la memoria pubblica e il dovere delle istituzioni. Giuricin, anche in questo caso possiamo chiederle un sunto del contenuto di questo intervento.
1: Ma il vice sindaco italiano di Pola ha ribadito l'importanza di questo traguardo che è stato raggiunto alla vigilia e poi con l'80° anniversario della sciagura di Vergarola. Da qualche decennio le commemorazioni della tragedia di Vergarola vengono organizzate congiuntamente dalle associazioni degli esuli e da quelle della minoranza italiana Pola, con il patrocinio e l'apporto della municipalità di Pola, delle autorità comunali di Pola. C'è un riconoscimento dunque delle attuali autorità croate di Pola dell'importanza del ricordo della memoria di questa sciagura. Nel 1997 la municipalità e le associazioni degli esuli, tra cui il Libero Comune di Pola in Esilio, ma devo ricordare anche in particolare il Circolo di Cultura e Provenienza Istria di Trieste, assieme alla comunità degli italiani e alla municipalità di Pola, erissero il primo cippo in ricordo delle vittime di Vergarola, quello che quest'anno è stato sostituito con un cippo in cui sono incisi i nomi di tutte le vittime, le oltre 60 vittime accertate dell'esplosione della sciagura di Vergarola. E dunque questo 80° a Pola, celebrato lo scorso 18 agosto, è avvenuto proprio con la volontà di dare un tassello ulteriore al ricordo, alla valorizzazione del ricordo della memoria di questa sciagura, proprio riunendo tutti quanti assieme, la municipalità, le associazioni dell'esodo, la comunità degli italiani, l'Unione Italiana, per la prima questa volta con le autorità anche italiane, tra cui l'ambasciatore italiano in Croazia, per ricordare il martirio di quelle persone che il 18 agosto del 1946 persero la vita sulla spiaggia di Vergarola vicino a Pola.
0: Si parla di responsabilità delle istituzioni e passiamo alle istituzioni scolastiche, passiamo a Deborah Radolovic, presidente dell'Assemblea della Comunità degli Italiani di Pola e preside della Scuola Media Superiore Italiana Dante Alighieri di Pola. Il significato del ricordo di Vergarola per la comunità e gli italiani di Pola, anche chiaramente uno sguardo ai suoi giovani, ai giovani della sua scuola.
1: Sì, come detto sia da Vito Paoletti, vice sindaco italiano, che da Deborah Radolovic, preside della Dante Alighieri e rappresentante della comunità degli italiani di Pola, questo anniversario, questo ricordo, questa commemorazione costituisce un importante punto di riferimento, un tassello importante della volontà civile e politica e della voglia di ricordare anche della comunità rimasta, della minoranza italiana che vive a Pola e in Istria. È un momento significativo del recupero, della valorizzazione, della difesa della propria identità, dell'identità degli italiani rimasti, tant'è che si sta parlando della necessità di trasferire il ricordo, la memoria, gli elementi di questa storia di Vergarola alle giovani generazioni, e lo si fa coinvolgendo le scuole. Alla tavola rotonda hanno partecipato, come lei prima aveva ricordato, Chiara Isadora Artico dell'Associazione sì. Culturale Io Deposito di Gradisca Bisonzo e Lorena Matic dell'Associazione Culturale Opera Viva di Trieste sì. Assieme a Joshua Cesa della Io Deposito di Gradisca. Sono i rappresentanti di quelle istituzioni nel Friuli Venezia Giulia che hanno vinto un particolare bando culturale della regione Friuli Venezia Giulia per valorizzare il ricordo e la memoria di Vergarola. E noi abbiamo invitato questi bandi sono stati vinti anche da altre associazioni, ma noi abbiamo invitato queste due associazioni, Io Deposito e Opera Viva, proprio perché hanno chiesto il partenariato del Circolo Istria, e per sottolineare questa collaborazione, diciamo così, che deve portare il ricordo e l'approfondimento storico su Vergarolla anche tra i giovani nelle scuole. I progetti per cui hanno vinto il bando del Friuli Venezia Giulia queste due associazioni si propongono proprio di articolare la diffusione, la conoscenza della storia di questa sciagura, ma non solo, del contesto in cui è avvenuta questa sciagura, appunto tra i giovani delle medie superiori e anche di altre realtà, trasmettendo la storia in modo particolare, in modo originale, attraverso l'arte, attraverso il teatro, attraverso la cinematografia, attraverso le arti applicate, eccetera, in modo da fare sì che la memoria sia un qualche cosa di attivo che coinvolga direttamente in prima persona i giovani, attraverso laboratori che non solo che consentano loro di apprendere questi momenti della storia, delle memorie collettiva, ma è per farli diventare artefici e protagonisti nella riproduzione di questa conoscenza e di questa memoria.
0: Approfittiamo di questo spunto, di questo collegamento dai giovani della Scuola Media Superiore Italiana di Pola ai giovani impegnati nel progetto Vergarolla 80 Counter Monument. Giuricin, che cos'è un contromonumento, un counter monument? Probabilmente rientra nelle tante iniziative che lei ha appena descritto, nei tanti obiettivi che lei ha appena descritto, ma un contromonumento, ecco, come l'hanno presentato, come l'ha presentato Chiara Isadora Artico dell'associazione Io Deposito?
1: Ma un contromonumento non è, la definizione potrebbe essere interpretata in modo errato, non si tratta di un monumento contro qualcosa, è un monumento che vuole ricordare Vergarolla in modo diverso, non solo un cippo memoriale, ma un insieme di elaborazioni scultoree che ricordino in modo originale quel avvenimento storico e quel momento di martirio attraverso l'interpretazione originale di giovani artisti che vogliono ricordare mettendoci la propria creatività, la propria propositività, il loro modo di vedere, di essere, di vedere quei momenti storici, per fare sì che quella storia, che quei momenti del passato si traducano nel presente, nella coscienza presente delle giovani generazioni. Questo è il significato del counter monument, del contro monumento dell'associazione culturale Io Deposito. Poi l'associazione culturale Opera Viva di Trieste si propone di collaborare con la media superiore Dante Alighieri di Pola per fare insieme tutta una serie di iniziative culturali, artistiche e di ricerca, tant'è vero che mobiliteranno gli stessi studenti della Dante Alighieri di Pola per realizzare tutta una serie di interviste e raccolta di testimonianze audiovisive tra i pochi testimoni ancora rimasti, ma non solo, per ricordare e valorizzare la memoria di quel tragico evento, per poi tradurre tutte queste testimonianze in un filmato, in un'opera teatrale, in uno spettacolo teatrale, in varie mostre, eccetera, eccetera, che verranno diffuse, che verranno presentate su tutto il territorio in Istria e soprattutto in varie località del Friuli Venezia Giulia.
0: Giuricin, grazie per questa precisazione, appunto per aver definito, per chi ci sta ascoltando, il concetto di contromonumento, appunto nella sua propositività, ecco, non nella sua contrarietà, come qualcuno potrebbe magari pensare. Noi restiamo in collegamento, un ultimo intermezzo musicale, e poi continueremo ad esplorare, a farci raccontare i contenuti degli atti della tavola rotonda. Arriveremo alla voce di Livio Dorigo, che ricorda La mia Pola. A tra poco.

0: Giuricin ha anche la voce di Livio Dorigo, presidente onorario del Circolo di Cultura Istro-Veneta Istria, in questa tavola rotonda, e lei appunto ricordava il primo monumento dedicato a Vergarolle, il monumento del 1997, un monumento che Dorigo ricorda molto bene.
1: Sì, naturalmente dobbiamo anche, anzi soprattutto a Livio Dorigo, che è stato per lunghi decenni presidente del Circolo Istria, se nel 97 è stato collocato quel primo cippio in ricordo dei martiri della sciagura di Vergarolla. Merito del circolo, merito anche della collaborazione e l'appoggio, del coinvolgimento del Libero Comune di Pola in esilio, della Municipalità di Pola e della Comunità Italiana di Pola. E allora nel 97 quel cippo, collocato forse tardivamente rispetto all'epoca in cui sono avvenuti quei fatti, comunque collocare quel cippo in quel periodo là non era assolutamente facile, ed è stato solo per il grande merito, la determinazione delle persone che hanno avviato quel percorso di collaborazione, tra cui Livio Dorigo, se è stato collocato nel 97 quel primo cippo. Quest'anno quel cippo è stato, come dicevo prima, sostituito da un altro cippo che ricorda tutte le vittime accertate della sciagura, una richiesta più volte avanzata e per lungo tempo non esaudita da parte degli esuli istriani e polesani. Finalmente abbiamo adesso un nuovo cippo che ricorda tutte le vittime accertate, per cui tutti coloro che passano per quella piazza di Pola possono leggere i nomi di quelle vittime italiane di quell'eccidio, di quella sciagura, di quell'esplosione. Nel suo intervento Livio Dorigo ha ricordato, è uno dei pochi testimoni, lui era giovane all'epoca e ha visto la situazione, ha visto la sofferenza, il dolore dei polesani di quella sciagura del 18 agosto del 1946, e parla di una sciagura che ha lasciato tutti sconvolti, tutti in qualche maniera sbigottiti, quasi in modo da ricordare quella tragedia come un qualche cosa di incomprensibile, di inafferrabile, e che oggi rischia di essere lontano, di non essere capito dai contemporanei. Ecco, ribadendo questi ricordi, questi aspetti, Dorigo però ha ribadito una cosa molto importante: la necessità di comprendere la complessità della storia di queste terre, del difficile percorso di un passato che ha travolto e diviso le popolazioni di quest'area, e della necessità che Vergarolla non si riduca solo alla memoria di una strage che ha piegato e travolto la storia di Pola dell'Istria, ma che diventi un punto di forza, una fonte ispiratrice per lanciare un messaggio di pace, di dialogo e di concordia in queste terre. Questo è il sunto, il succo del nostro presidente onorario.
0: Manca ancora all'appello di questi contenuti, di questi contributi, quello di Rosanna Turcinovic. Vergarolla, memoria, documenti e storia. Giuricin, i punti cardine di questo intervento, col quale concluderemo anche questa puntata.
1: Sì, Rosanna Turcinovic ci ha parlato in particolare dei vari contributi storiografici e del dibattito che si era andato sviluppando nel CLN di Pola nell'ambito di coloro che allora, in una Pola ancora non completamente controllata dagli jugoslavi, dai titini, ma ancora sotto controllo e amministrazione militare anglo-americana, tra coloro che si prodigavano, che si impegnavano per mantenere questa città, fare sì che questa città rimanesse sotto sovranità italiana. E dalle varie documenti emersi si comprende come questo confronto, questo dibattito fra i sostenitori della, diciamo così, della necessità di difendere l'italianità dell'isola di Pola fossero molto articolati, ci fosse un confronto molto dialettico. Cosa emerge in modo particolare? Emerge che è andato un momento in cui per molti mesi la propaganda jugoslava filo per l'annessione di questi territori alla Jugoslavia aveva quasi prevalso anche fra le componenti sociali intellettuali italiane, a ridosso di Vergarolla anche diciamo così le forze più popolari, quelle legate al movimento operaio italiano di Pola, si erano distanziate dalle tesi annessionistiche jugoslave e avevano optato a favore del sostegno del mantenimento della sovranità italiana di Pola, tant'è che anche molti operai sindacalisti italiani di Pola erano scesi in piazza contro le associazioni filo jugoslave per sostenere l'italianità della città. E questo è forse uno delle chiavi di lettura delle motivazioni recondite, complesse della sciagura di Vergarolla, di coloro che hanno voluto come dire innescare quegli esplosivi che poi distrussero la vita di decine e decine di persone, quasi un centinaio di persone. Cioè il fatto che si voleva imporre una condizione di paura e di terrore in città, in una città in cui il confronto fra filo jugoslavi e filo italiani era diventato palese, era diventato quasi incontrollabile. E dunque il terrore seguito alle esplosioni sulla spiaggia di Vergarolla, in qualche maniera per i mandanti di quest'atto terroristico, di questa sciagura, significava mettere a tacere una dialettica e un confronto che forse per taluni era diventato incontrollabile.
0: Ezio Gioricin, presidente del Circolo di Cultura Istroveneta Istria, noi la ringraziamo in chiusura per averci portato i contenuti della tavola rotonda Ricordare Vergarolla. Ricordiamo anche il canale YouTube del Circolo Istria, sul quale è possibile recuperare la tavola rotonda, e la ringraziamo appunto e le auguriamo un buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: In chiusura ricordiamo che sabato Con la voce del popolo uscirà l'inserto In più Dalmazia a cura di Kersto Babic. Dopo la pausa estiva riprende l'appuntamento a inaugurare il nuovo ciclo, appunto, In più Dalmazia. I temi in questo numero del supplemento sono quattro. La storia di copertina è incentrata sulle vicende del traghetto Tiyat, l'imbarcazione che per decenni ha collegato le isole dell'arcipelago di Sebenico alla terraferma. La nave ha conquistato a tal punto l'affetto della popolazione da spingere la regione di Sebenico e Knin a rilevare l'unità dopo il disarmo della flotta dell'armatore Iadrolinia, con l'intento di trasformarla in una nave scuola e museo itinerante. Tuttavia, a causa dei costi esorbitanti dell'operazione, l'amministrazione regionale ha dovuto desistere dal progetto, cedendo lo storico natante a un investitore privato. Spazio poi allo sport, prendendo spunto dai recenti mondiali di calcio, Igor Kramaric illustra come i calciatori dalmati abbiano contribuito a rendere la nazionale croata una delle più vincenti degli ultimi anni. Cosimo Damiano D'Ambra ha invece visitato per noi la mostra Da Trieste per la Dalmazia, i piroscafi del Lloyd austriaco attraverso le cartoline della collezione di Franje Michelic, allestita presso il Museo della Marineria di Spalato. Chiude il supplemento una pagina fotografica interamente dedicata all'affascinante isola di Curzola. Così giungiamo al termine dell'appuntamento odierno. Ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi, Mauro Coloni, un caro saluto. Grazie per essere stati in nostra compagnia.
2: Sigla single della settimana.
3: Primo assaggio di quello che sarà il decimo album di Miley, che adesso non si chiama nemmeno più Cyrus, assomiglia più a Madonna Vintage che non ai suoi trascorsi pop rock. Persuasa dal basso, Bass Persuades. Let's go.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati, partiamo dalla 4 Brescia-Padova. Per traffico intenso si verificano rallentamenti con code tra Somma Campagna e Desenzano in direzione Milano, mentre per il maltempo si viaggia a rilento tra la Pedemontana Veneta e Soave San Bonifacio, sempre verso Milano. Per traffico intenso sulla tangenziale sud di Verona il traffico è rallentato presso l'uscita 5 ZAI Verona Sud in direzione Verona Nord. Sempre per traffico intenso si registrano code anche sulla tangenziale di Mestre verso Padova tra Miranese e Marghera e in direzione Trieste tra Miranese e Castellana e tra Terraio ed Il Bivio per la A27 Mestre Belluno. Sul tratto della A23 Palmanova Tarvisio gestito da Autostrade per l'Italia permangono lunghe code per traffico intenso presso l'uscita di Ugovizza per chi proviene da Udine. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Le vacanze sono finite, nessun problema. Si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Grand Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.
3: Truly Madly 90. I formidabili pazzi anni 90 tornano su Radio Capodistria. Riproposti per voi da Barbara Urizzi.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: sul Golfo di Genova si è formato un campo ciclonico che si sta espandendo sull'Adriatico. Un fronte freddo si sta spostando verso i Balcani. In quota venti da sud-ovest convogliono sulle nostre regioni aria umida. Previsioni: in serata e parte della notte previste ancora precipitazioni accompagnate localmente da temporali e rovesci intensi che dalla Slovenia occidentale si estenderanno a quella orientale. Nella seconda parte della notte fenomeni in graduale esaurimento a partire da ovest. Domattina ancora pioggia sulle regioni occidentali, localmente anche a carattere temporalesco, bora nel litorale, temperature minime da 10 a 17 gradi. Domani nuvolosità prevalente con sporadiche precipitazioni, nel litorale previsti ancora rovesci intensi e temporali, in esaurimento nelle ore pomeridiane. Lungo la costa continuerà a soffiare una debole bora, temperature massime da 17 a 25 gradi. Sabato sereno con nebbia mattutina, soffierà vento da nord-est, bora nel litorale. Domenica bel tempo, lunedì ancora sereno con temperature in leggero aumento. La viabilità: traffico relativamente scorrevole sulle principali viarie del paese, code di 2-3 km dinanzi al traforo delle Caravanche in direzione Austria, rallentamenti sull'autostrada del litorale tra Gaberk e Lubiana, il tempo di percorrenza si allunga di circa un'ora. Ore 19:30.
0: Il giornale della sera.
1: Approvato dal governo l'assestamento di bilancio dello Stato per il 2026, aumentano i fondi per la difesa. Alle elezioni amministrative del 15 novembre i cittadini di paesi terzi non potranno votare. Al via nel comune di Pirano la votazione per il bilancio partecipativo 2027. In Slovenia il tasso dei suicidi è in calo, ma rimane ancora al di sopra della media europea. A Trieste si è tenuta oggi la commemorazione dell'80° anniversario della morte del beato Don Francesco Bonifacio. Bentrovati al giornale della sera di Radio Capodistria, in studio Alberto Cernaz. Il governo ha approvato l'assestamento del bilancio dello Stato per il 2026 che prevede un aumento della spesa di circa 700 milioni di euro. Sul tavolo dell'esecutivo sloveno anche le misure urgenti per rendere più efficiente il sistema dell'assistenza a lungo termine. Dionisi Botter.
2: Il governo ha approvato l'assestamento del bilancio dello Stato per il 2026. La decisione è stata presa nella riunione dell'esecutivo a Brdo presso Kranj, dove la squadra di governo si è riunita anche per fare il punto sui primi 100 giorni dall'insediamento. L'assestamento prevede un aumento della spesa complessiva di circa 700 milioni di euro, dagli attuali 17,7 a 18,4 miliardi di euro. Tra i dicasteri che beneficeranno dei maggiori incrementi figurano il Ministero della Difesa e quello delle Finanze. Il premier Janez Janša ha spiegato che la preparazione del documento è stata facilitata dalla nuova previsione autunnale dell'ufficio sloveno per l'analisi macroeconomica e lo sviluppo, l'UMAR, che ha rivisto sensibilmente le stime sulla crescita economica per quest'anno. Rimangono tuttavia alcune incognite legate al blocco della legge sullo sviluppo, i cui effetti sulle finanze pubbliche dovranno essere valutati nella preparazione dei bilanci per i prossimi due anni. Il documento sarà ora trasmesso alla Camera di Stato, mentre il ministro delle Finanze, Andrei Schirzel, ne illustrerà più dettagliatamente i contenuti venerdì. Sul tavolo del governo anche una serie di misure urgenti per rendere più efficiente il sistema dell'assistenza a lungo termine. Il Ministero per la Demografia, la Famiglia e gli Affari Sociali propone tra l'altro di uniformare il pagamento dei servizi, alleggerire gli adempimenti amministrativi e semplificare le procedure di accesso al sistema. La ministra Matea Ribic ha inoltre annunciato un'indennità mensile di 300 euro lordi per tutti i dipendenti dell'assistenza a lungo termine. Prevista anche la possibilità di affidare alcuni servizi ai lavoratori autonomi e di accelerare le nuove valutazioni degli utenti in caso di cambiamenti significativi delle loro condizioni. Janša ha inoltre richiamato l'attenzione anche sui dati relativi all'occupazione nel settore pubblico, dove secondo quanto affermato dal Premier il numero degli addetti è passato dai 125.000 dell'indipendenza agli attuali 196.000. Un aumento che a suo giudizio rappresenta una delle principali ragioni per cui la Slovenia non è riuscita a raggiungere livelli di benessere paragonabili a quelli della Svizzera. Il Premier ha ricordato che fino al 2008 la Slovenia aveva rapidamente ridotto il divario rispetto alla media europea in termini di potere d'acquisto, mentre da allora il processo di convergenza si sarebbe sostanzialmente arrestato.
1: La Commissione Finanze della Camera di Stato ha approvato all'unanimità il disegno di legge di modifica della normativa sulle accise che prevede una riduzione immediata dell'imposta sul gasolio da riscaldamento utilizzato anche come carburante agricolo. Il provvedimento attribuisce inoltre al Governo maggiori margini di intervento qualora l'Unione Europea autorizzi un'ulteriore riduzione delle accise. La decisione della Corte Costituzionale di non sospendere in via provvisoria la norma che priva del diritto di voto alle elezioni amministrative i cittadini di paesi terzi con residenza permanente in Slovenia ha suscitato la reazione dei partiti che ne avevano chiesto la sospensione. Movimento Libertà, Sinistra e Partito Socialdemocratico hanno sottolineato che la Corte non si è ancora pronunciata in realtà sulla costituzionalità della legge e hanno auspicato una decisione nel merito prima delle prossime elezioni locali previste per il 15 novembre. Maja Novak.
3: Il Movimento Libertà ha sottolineato che la sospensione della disposizione contestata avrebbe consentito di svolgere le elezioni amministrative di novembre sulla base della normativa precedente, lasciando alla Corte Costituzionale il tempo necessario per pronunciarsi nel merito. Il partito ha comunque assicurato di rispettare la decisione dei giudici. Per Movimento Libertà, Sinistra e Socialdemocratici il passo successivo fondamentale è ora che la Corte Costituzionale concluda quanto prima l'esame delle modifiche legislative. A loro avviso la decisione dovrebbe arrivare prima della definitiva compilazione delle liste elettorali per le elezioni amministrative di quest'anno o comunque in tempo utile affinché, qualora la norma fosse giudicata incostituzionale, gli stranieri possano ancora esercitare il diritto di voto nelle elezioni del 15 novembre. Il partito di Robert Golob ha inoltre messo in guardia in particolare dal rischio di conseguenze irreversibili se i giudici costituzionali dovessero stabilire dopo le elezioni amministrative che le modifiche legislative sono incostituzionali, si produrrebbe un danno irreparabile per le persone alle quali è stato leso il diritto di voto. Si porrebbe inoltre la questione della legittimità delle elezioni amministrative, ha avvertito. Sulle possibili conseguenze ha richiamato l'attenzione anche la sinistra. Le persone che vivono stabilmente in Slovenia, lavorano, pagano le tasse e crescono qui i propri figli, potrebbero rimanere senza la possibilità di partecipare alle decisioni riguardanti la comunità in cui vivono, ha affermato il partito. Anche i socialdemocratici hanno sottolineato che non si tratta di una questione ordinaria di costituzionalità di una legge, ma del diritto di voto di persone che vivono in Slovenia, hanno la residenza permanente nel paese e finora hanno partecipato alle decisioni sul futuro delle proprie comunità locali.
1: Il governo ha deciso di sottoporre a verifica i casi di 93 cittadini russi che dal 2015 hanno ottenuto la cittadinanza slovena attraverso la naturalizzazione straordinaria per accertare l'eventuale presenza di motivi che ne possono giustificare la revoca. La decisione adottata oggi è stata motivata dalle autorità con la prolungata aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina e con le sanzioni e le altre misure restrittive adottate nei confronti di Mosca. I servizi di intelligence e la polizia dovranno comunicare eventuali circostanze rilevanti al Ministero dell'Interno e della Pubblica Amministrazione entro il 30 settembre. Veniamo in regione al via nel comune di Pirano la votazione per il bilancio partecipativo 2027. I cittadini potranno esprimere il proprio voto in modalità online a partire da domani alle 12 e fino al 21 settembre. In corsa 18 proposte progettuali ritenute ammissibili dalla commissione di valutazione sulle 30 domande pervenute, rappresentate tutte le 8 comunità locali della municipalità. Il servizio di Lara Dercic.
4: Grazie al bilancio partecipativo, una quota del bilancio comunale viene destinata ai progetti proposti, discussi e selezionati direttamente dalla cittadinanza. In altre parole, non sono solo le istituzioni a decidere come investire una parte delle risorse pubbliche, ma è la stessa comunità ad essere coinvolta nel percorso che porta all'individuazione delle priorità. Il comune di Pirano entra ora nella fase decisiva, ovvero la votazione dei progetti selezionati dall'apposita commissione. È possibile farlo online dal sito web della della municipalità sulla stessa piattaforma utilizzata per la presentazione delle singole proposte relative al bilancio partecipativo. In tutto sono 18 e sono espressione dei residenti di tutte e 8 le comunità locali, a conferma della partecipazione attiva dei cittadini al processo di costruzione condivisa del futuro di tutto il territorio, rilevano dal comune. Complessivamente i mezzi messi a disposizione sono 160.000 euro, 20.000 per ciascuna delle entità, e riguardano interventi di interesse pubblico volti a migliorare la qualità della vita locale. Si parla di interventi di manutenzione, miglioramento e installazione di elementi di arredo nelle piazze, nelle vie, nelle aree pubbliche del centro e dell'entroterra, di progetti per la cura del paesaggio, la valorizzazione delle aree naturali, la creazione e il rinnovo di parchi e aree verdi comunali, ma anche la realizzazione o adeguamento di infrastrutture sportive, parchi giochi per bambini e spazi di aggregazione per residenti di tutte le età. I progetti selezionati saranno realizzati nel corso del prossimo anno.
1: Israele avrà un secondo console onorario in Slovenia. La nuova sede consolare sarà aperta a Maribor. L'incarico sarà affidato a Zoran Ličen, storico dipendente delle Poste slovene e membro del Partito Socialdemocratico. La nomina arriva in concomitanza con la visita in Slovenia del ministro degli esteri israeliano Gideon Sar. Ličen ha confermato che Israele ha già approvato la sua nomina e che il governo ha dato il proprio assenso. Il ministro degli esteri Tone Kaiser si recherà domani in visita al Vaticano. Durante la missione il ministro terrà un colloquio con l'arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali. Ci dice di più Alessia Mitter.
5: Legami diplomatici che vanno coltivati e ampliati per il bene comune e la stabilità internazionale. Con questo spirito il ministro Tone Kaiser ha ribadito la centralità della Santa Sede nello scenario globale. Il Vaticano si conferma infatti un attore di primario rilievo nella tutela della dignità umana, della libertà religiosa, del contrasto alla povertà e della promozione della pace, evidenziando il ruolo cruciale delle comunità religiose nei rapporti internazionali contemporanei. Secondo il ministro, la leadership del Papa e dei capi religiosi è fondamentale per gettare le basi di futuri negoziati nei principali teatri di crisi, dall'Ucraina al Medio Oriente. In questa prospettiva la Slovenia intende discutere concrete iniziative bilaterali per dare maggiore forza al messaggio pacificatore, allineandosi alla visione della Santa Sede per una soluzione a due stati nel conflitto israelo-palestinese, a patto che si giunga a una pace giusta e negoziata anziché frutto di narrazioni imposte. Sul piano strettamente bilaterale, Lubiana mira ad aggiornare lo storico accordo del 2001 che regola le questioni giuridiche tra Stato e Chiesa, valutando la stipula di ulteriori intese di settore. Tra i temi aperti figura l'istituzione di un ordinariato militare per l'assistenza spirituale alle forze armate di polizia, una struttura guidata da un vescovo che troverebbe il proprio fondamento proprio nell'intesa del 2001, dando forma canonica a un servizio in realtà già operativo nel paese. La missione di Kaiser rappresenta la prima visita istituzionale di un alto esponente sloveno dall'inizio del nuovo pontificato di Papa Leone XIV. La visita si inserisce in un solido e continuo dialogo tra le parti, confermato dall'udienza di fine 2024 in cui la Presidente della Repubblica, Natasha Pirc-Musar, fu ricevuta da Papa Francesco, nonché dal recente insediamento a Lubiana del nuovo nunzio apostolico Luigi Bianco, al fianco dell'ambasciatore sloveno presso la Santa Sede, Franci But.
1: Alla scuola elementare di Cosese, nei pressi di Lubiana, quasi la metà dei 700 alunni è rimasta a casa oggi per problemi di indigestione. La notizia è stata data dal portale Info 360, secondo il quale anche all'elementare Božidarjakac della capitale hanno lamentato dolori allo stomaco 156 alunni. Stando ai risultati delle analisi preliminari effettuate dall'Istituto di Salute Pubblica, i ragazzi sarebbero stati contaminati dal norovirus, la causa più comune di gastroenterite. Il recupero si verifica in genere entro 2 o 3 giorni. E nel giorno in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità celebra la Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio, l'Istituto Nazionale di Salute Pubblica ha sottolineato come in Slovenia il tasso di suicidi, pur rimanendo ben al di sopra della media europea, sia in calo. Sentiamo Valerio Fabbri.
6: Cambiamo la percezione del suicidio è lo slogan che l'OMS ha adottato per promuovere una campagna di sensibilizzazione sul tema e allo stesso tempo superare lo stigma. Nell'ultimo decennio in Slovenia si è osservata una tendenza al ribasso nel numero di suicidi in tutte le fasce d'età, ma il tasso rimane ancora elevato, con 336 decessi per suicidio rilevati lo scorso anno e un'impressionante predominanza maschile. Il tasso ogni 100.000 abitanti è stato di 15,77, dato incoraggiante se confrontato con la tendenza degli ultimi 20-30 anni, ma pur sempre al di sopra della media europea. La fascia d'età più a rischio rimane quella degli anziani, fra i quali aumentano i fattori di rischio. L'attività di prevenzione, che muove i suoi passi principalmente nell'ambito del Programma Nazionale di Salute Mentale, è stata avviata a partire dalle scuole e dalle altre organizzazioni frequentate dai giovani, con laboratori e progetti inclusivi, in modo da offrire stimoli per superare le difficoltà emotive che, molto spesso, sembrano precludere ogni via d'uscita soddisfacente ai problemi della vita. L'Ordine delle professioni infermieristiche ha inoltre sottolineato la natura condivisa di questa responsabilità e l'importanza del proprio personale nel rilevare i segnali di disagio, offrendo anche servizi di supporto tempestivo ed empatia, ricordando inoltre che un ascolto attento e privo di giudizio può allevare la solitudine di chi soffre.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: A Trieste si è tenuta la commemorazione dell'80° anniversario della morte del beato Don Francesco Bonifacio, il sacerdote istriano sequestrato e ucciso nel settembre del 1946. Una memoria che oggi unisce italiani, sloveni e croati e che, nelle parole del presidente nazionale presidente dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia, Renzo Codarin, diventa un messaggio di amore, perdono e riconciliazione. Le celebrazioni proseguiranno nei prossimi giorni anche in Istria. Barbara Costamagna.
7: In questo 80° anniversario.
8: Nonostante la pioggia battente, si è tenuta a Trieste, in largo Don Bonifacio, la cerimonia per l'80° anniversario del martirio del beato Don Francesco Bonifacio, il giovane sacerdote istriano sequestrato e ucciso l'11 settembre 1946 nei pressi di Krasica. Parroco di Villa Gardossi, Don Bonifacio era profondamente legato alla sua comunità. Il suo impegno pastorale e la sua fede lo avevano reso una figura sgradita alle autorità comuniste della zona B. Dopo il sequestro, il suo corpo non è mai stato ritrovato. Una memoria che 80 anni dopo continua a coinvolgere Trieste e l'Istria e che oggi, nelle parole del presidente nazionale della NVGD, Renzo Codarin, è diventata anche un'occasione di riconciliazione. Renzo Codarin.
9: Ricordando questa figura si ricorda che 80 anni fa, anche finita la guerra, l'odio che c'era verso la religione cattolica in questo caso fu un omicidio terribile, il corpo non fu mai ritrovato e dopo 80 anni è giusto ricordarlo. Cosa è importante? Che domani ci saranno la messa a San Giusto a Trieste, a Capodistria, e una cerimonia crassita in Istria, oggi in Croazia. Questo è dimostrazione che dopo 80 anni si è ricreato una solidarietà fra questi territori sul comune volersi bene.
8: Beatificato nel 2008 come martire in odium fidei, Don Bonifacio ha lasciato soprattutto un messaggio di fede e perdono.
9: E che siamo tutti figli dello stesso Dio, quindi dobbiamo volerci bene. Italiani, sloveni, croati, e quello che è successo dopo dobbiamo dimenticarlo e andare avanti.
1: Nuove acquisizioni sulla storia urbana di Capodistria nel tardo Medioevo arrivano da un pluriennale lavoro di ricerca che ha messo in connessione studiosi dell'Università di Lubiana e del Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria. L'evento conclusivo del progetto, finanziato dall'ARIS, l'Agenzia Pubblica Slovena per le Attività di Ricerca Scientifica e l'Innovazione, si è svolto in mattinata al Museo Regionale. Sentiamo di più con Ornella Rossetto.
10: La storia, si sa, è un campo di studi sempre aperto, una disciplina in costante evoluzione, nuove fonti e nuove prospettive consentono nuove acquisizioni, e ciò vale anche per la storia di Capodistria, antico caposaldo del dominio veneziano, non a caso definita nel Medioevo metropoli Sistrie, capitale dell'Istria, e insieme a una delle maggiori città dell'Adriatico orientale, sulla quale nuove conoscenze e una gran quantità di dati arrivano ora da un pluriennale progetto di ricerca portato avanti dal Centro Internazionale di Studi Storici Comparati dell'Università di Lubiana con il Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria. Dedicato alla morfologia urbana della Capodistria tardo-medievale, ha coinvolto storici, archeologi e storici dell'arte dei due istituti in una amplissima ricognizione delle testimonianze documentarie, con particolare riguardo al ricco patrimonio custodito all'Archivio di Stato di Venezia, dove da pochi anni è tornato accessibile l'antico archivio municipale di Capodistria, i cui documenti datano a partire dal 1381. A guidare il progetto, di cui il Museo regionale ha ospitato in mattinata l'evento conclusivo, è lo storico medievista e docente all'Ateneo lubianese Dušan Mlacović.
11: Il focus era costruire una database GIS geolocata con quale è possibile seguire dove erano le proprietà che noi vediamo in fonti archivistici, e a base di questo capire meglio come funzionava la città medievale, una cosa completamente diversa di una città di prima età moderna, già diciamo proprio veneziana.
10: Il lavoro degli storici sloveni non è ancora finito. All'Archivio di Stato di Venezia restano tanti altri documenti da vagliare.
11: Ma non lo facciamo da solo, lo facciamo con i colleghi qua a Capodistria, a Trieste e alcuni altri studiosi che si interessano di storia di Capodistria medievale.
1: Era questo l'ultimo servizio del nostro giornale della sera. In redazione Alberto Cernaz e Maia Novak, realizzazione tecnica a cura di Igor Vigini. Alle 20 c'è TG Sport, la rubrica curata dalla redazione sportiva dei colleghi di TV Capodistria. In studio ci sarà Roberto Siglian. Grazie dell'ascolto, buon proseguimento di serata.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo traffico rallentato per traffico intenso tra Somma Campagna e Desenzano in direzione Milano. Per lo stesso motivo si verificano rallentamenti anche sulla Padova-Venezia tra Padova Est e la tangenziale di Mestre verso Trieste. Vi informiamo inoltre che sulla Brescia-Padova dalle ore 22 di stasera alle ore 5 di domani mattina verrà chiuso per lavori il tratto compreso tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione Venezia. Nei medesimi orari a Vicenza Ovest rimarranno chiuse le entrate in direzione Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
4: Ciclismo, prima delle ultime salite alla Vuelta di Spagna, oggi è andata in scena la tanto attesa cronometro individuale di 32 km con arrivo a Jerez de la Frontera, città che accanto alle sue bellezze storico-culturali in ambito sportivo è nota anche per il circuito che ospita le gare del motomondiale. Il percorso della tappa non presentava alcuna difficoltà altimetrica, per cui gli specialisti hanno potuto sfoggiare le loro qualità nella corsa contro il tempo. Ha vinto lo svizzero Stefan King della Tudor Pro Cycling Team, che ha coperto il tracciato in 35 minuti e 22 secondi. L'attenzione comunque era in particolar modo incentrata sui corridori in gara per la conquista della maglia rossa finale. Lo sloveno Primož Roglič è giunto quarto con un ritardo di 19 secondi. Roglič non ha guadagnato molto sul leader della Vuelta, lo spagnolo Enric Mas. Seppur al cospetto di Roglič non sia uno specialista, Mas, in grande forma, si è difeso bene giungendo dodicesimo con un ritardo di 33 secondi da Roglič. In funzione della maglia bianca ha perso terreno lo sloveno Jacobo Mrzel nei confronti del britannico Oscar Only, il quale ora ha un vantaggio di 57 secondi. La nuova classifica generale vede Mas con un vantaggio di un primo e 37 secondi su Roglič. L'austriaco Felix Gall è sceso al terzo posto, staccato di 3 primi e un secondo da Mas. Tennis, delineato ieri il quadro delle semifinali a Flushing Meadows, il tedesco Sasha Zverev, numero uno del tabellone maschile, ha superato in 3-7 l'olandese Botik van de Sanskulp. Nessun problema per Zverev, che si è imposto con il punteggio di 6-2, 7-5, 6-1. La vittoria coincide con un traguardo storico per Zverev, il quale quest'anno è stato capace di raggiungere la semifinale in tutti e quattro i tornei del Grande Slam. Ora Zverev affronterà il russo Karen Khachanov, che nei quarti di finale si è imposto sul belga Alexander Blocks, ritiratosi nel corso del terzo set per problemi alla schiena. Khachanov comunque era già in vantaggio per 6-2, 7-5, 3-2. Il russo ha raggiunto la sua terza semifinale in uno slam, la seconda a New York, dopo quella giocata nel 2022, quando fu battuto dal norvegese Casper Ruud, che poi fu sconfitto in finale dallo spagnolo Carlos Alcaraz. Il tennis femminile intanto ha una nuova numero uno al mondo. Si tratta della casacca Yelena Rybakina, la quale ha spodestato la bielorussa Arina Sabalenka, la cui egemonia perdurava da quasi due anni. Da lunedì prossimo, quindi, la classifica WTA vedrà al comando la Rybakina, balzata al primo posto con il successo ottenuto in semifinale sulla cinese Qin Wenzheng, con il risultato di 3-6, 6-1, 6-4. In semifinale la Rybakina, quest'anno vincitrice a Melbourne, se la vedrà con la statunitense Coco Gauff, che agli Open degli Stati Uniti aveva trionfato tre anni fa. Nei quarti la Gauff ha avuto ragione della russa Mira Andreeva, vincitrice al Roland Garros. Straordinaria la vittoria della Gauff, che nel secondo set ha annullato due match point all'Andreeva, la quale, dopo aver vinto il primo set per 6-2, sembrava lanciata verso il successo. Dopo essersi imposta al tie break del secondo set, la Gauff ha chiuso la partita in suo favore vincendo il terzo set per 6-2. Calcio in programma stasera, la terza e ultima tranche di incontri del primo turno della Champions League. Impegnate due rappresentanti del calcio italiano, finora afflitto da un bilancio negativo in seguito alle sconfitte subite da Inter e Napoli. La Roma è già in campo a Istanbul contro il Fenerbahce. In serata farà il suo esordio la matricola Como, rivelazione assoluta dell'attuale calcio italiano. Nella prima storica partita in Champions League, il Como ospiterà il Lipsia, squadra che al momento occupa l'ottava posizione in classifica nella Bundesliga tedesca, con una vittoria e una sconfitta.
5: Capisco ovviamente l'emozione di tutti, di tutta la gente, di tutta la città, anche del club, perché è un'occasione storica, però noi dobbiamo essere bravi a essere professionisti, a capire che è una partita di calcio, che vogliamo essere migliore o meglio che loro, sono una grande squadra, e approfittare questo momento per imparare, per crescere, per farsi vedere in quel contesto là, perché penso che sarà una partita emozionante, perché sono una grande squadra.
4: Facciamo un passo indietro e vediamo i risultati delle partite giocate ieri. Barcellona Feyenoord 5-1, Stoccarda Viking 3-1, Liverpool Atletico Madrid 2-1, Paris Saint Germain Slovan Bratislava 6-1, Sporting Lisbona Galatasaray 3-1 e Napoli Arsenal 0-1. Sulla sconfitta del Napoli sentiamo l'allenatore Massimiliano Allegri.
6: Sono molto arrabbiato perché comunque abbiamo perso la terza partita di seguito, che quello che conta è il risultato. Poi, indipendentemente dal risultato, bisogna analizzare quelle che sono state le cose positive e le cose negative. Stasera, secondo me, diciamo, di negativo ci sono stati molti errori, o diciamo diversi errori nella scelta dell'ultimo passaggio e di gestione della palla in certi momenti. Del primo tempo. Però la squadra poi ha fatto una buona

0: 10 gol realizzati in carriera in Champions League, 5 li ha firmati proprio sul campo dei Reds. Il Liverpool, dal canto suo, ha capovolto le sorti del match a cavallo dei due tempi. Al 40° minuto, Szoboszlai, imbeccato da un delizioso assist di Araujo, ha realizzato la rete del pari. Al 5° minuto della ripresa, poi, è arrivato il gol vittoria del Liverpool. In seguito ad una serie di rimpalli, il pallone è giunto a McAllister, il quale, di prima intenzione, dal limite dell'area di rigore, ha sferrato una potente conclusione che non ha dato scampo al portiere Oblak. Seconda sconfitta consecutiva per l'Atletico di Madrid, sabato scorso battuto nella Liga Spagnola dall'Athletic Bilbao. Basket, i mondiali femminili ospitati a Berlino hanno imboccato addirittura d'arrivo con gli incontri dei quarti di finale. In programma oggi tutti e 4 gli incontri. Nei primi due le vittorie sono andate a Stati Uniti e Francia. I primi attendono la vincente di Australia-Spagna. La seconda invece affronterà la formazione che emergerà dalla sfida tra Belgio e Germania. In tarda mattinata gli Stati Uniti hanno superato l'Ungheria per 108-56. La Francia invece, partita a cui si riferiscono le immagini, si è imposta sulla Cina per 90-61. In entrambi i casi l'esito era quasi scontato. Stati Uniti e Francia rispettivamente medaglia d'oro e medaglia d'argento alle ultime Olimpiadi di Parigi. Una vittoria della Francia sulla Cina rientrava ampiamente nelle previsioni, forse non in queste dimensioni, però la differenza delle forze in campo era notevole. Ieri è uscita di scena l'Italia, che stava per compiere una clamorosa impresa con l'Australia nella partita dei playoff. Sotto di 26 punti nel corso del terzo quarto, le azzurre hanno perso in volata per sole due lunghezze.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.
2: E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Ore 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Ore

0: Ben ritrovati a Dentro i Fatti da Dionisi Botterla, trasmissione di approfondimento di Radio Capodistria. Oggi proponiamo un viaggio attraverso due ambienti che rappresentano l'identità della Slovenia, il mare Adriatico e il mondo alpino. Due realtà solo apparentemente lontane ma accomunate da una sfida che riguarda tutti noi, il cambiamento climatico. Negli ultimi decenni l'aumento delle temperature ha modificato profondamente gli equilibri naturali. Il mare Adriatico sloveno si sta riscaldando, nuove specie fanno la loro comparsa, altre diminuiscono o si spostano verso acqua più favorevoli. Cambiano gli ecosistemi, cambia la pesca e cambiano anche le prospettive per chi vive e lavora lungo la costa. Ma il cambiamento climatico lascia segni evidenti anche sulle montagne. Nelle Alpi slovene i ghiacciai e i nevai permanenti si stanno ritirando rapidamente. Il ghiacciaio del Triglav, da sempre simbolo dell'ambiente alpino sloveno, è oggi una testimonianza concreta della velocità con cui il clima sta cambiando. Le conseguenze non riguardano soltanto il paesaggio, ma anche la disponibilità di acqua, la biodiversità, il turismo e la sicurezza del territorio. Insomma, dal mare alle montagne il clima sta cambiando paesaggi, economie e stili di vita. La sfida è comprendere questi fenomeni e individuare strategie di adattamento per proteggere ambienti fragili ma fondamentali per il futuro della Slovenia. Sentiamo Irena Fonda, biologa molecolare, dottoressa di ricerca nel campo dell'applicazione della biologia molecolare e cofondatrice dell'ente UC, impegnato nella tutela del mare sloveno, nella biodiversità marina e nella sensibilizzazione sull'importanza di un ecosistema marino sano.
1: Il mare Adriatico è un mare molto particolare perché è molto piccolo e anche è praticamente semichiuso, per dire. Uh-huh. E allora tutte le cose che succedono nell'ambiente qui sono amplificate. E soprattutto sì, le temperature più alte significano cambiamenti di specie, le specie che una volta c'erano adesso stanno scomparendo, tante cose che sono rimaste come dei rudimenti delle ere ancora glaciali, perché qui c'erano è un ambiente che ha proprio delle cose particolari che non le trovi da nessun'altra parte del mondo. Però purtroppo sì, vediamo questi cambiamenti, ma io dico sempre che la natura è l'unica cosa che può essere sicuro, che è stabile, che sta sempre cambiando, che non è mai una cosa che tu puoi dire così è e così sarà. E allora sì, forse anche delle specie che una volta non c'erano e ci sono, che si possono chiamare invasive, o anche si dice tropicalizzazione, che uh-huh. significa che delle specie che normalmente vivevano nelle aree tropici adesso si muovono più in su. Uh-huh.
0: Diciamo, quali sono, così se le può menzionare?
1: Sì, allora diciamo uno dei pesci che non abbiamo ancora qui, però ce lo aspettiamo relativamente presto, è il lionfish, che è praticamente il pesce scorpione, che è tipo come uno scorfano ma con delle spine molto più grandi, è molto più velenoso, è anche molto buono da mangiare, ma è un pesce proprio predatore e capace di riprodursi molto bene. E allora è un problema dove c'è, perché mangia tutti i pesciolini piccoli, tutto quello che trova. Così che ci sono proprio delle azioni anche già nell'Adriatico, ma più a sud, dove cercano di pescarli tutti, per dire, perché sono relativamente facili da prendere, specialmente da parte dei sommozzatori, perché sono più o meno fermi questi pesci, ma sì, devi prenderne uno ad uno.
0: Un po' anche la questione del granchio blu, un po'
1: simile,
0: no?
1: Sì, anche il granchio blu è un... Il granchio blu non è proprio la stessa cosa, perché è una specie che è stata portata qui... Molto probabilmente è una cosa che non possiamo dire adesso, ma diciamo con le acque balaste delle navi, diciamo, o in qualche altro modo, è una specie che non è autoctona, significa che praticamente c'è un altro posto dove era nativa, e per questa specie vale l'America, proprio Maryland, diciamo l'epicentro di questa specie, e poi in un attimo è apparsa anche da noi. È una specie che è molto aggressiva nella natura, perché non ha un predatore, che non c'è nessuno tranne noi, che noi abbiamo proprio un progetto sul quale lavoriamo, che si chiama invasione praticamente
0: pacifica,
1: non proprio pacifica ma invasione molto gustosa, perché vorremmo far capire alle persone che se diventiamo noi il predatore, no? Chi mangia queste specie, allora possiamo instaurare un tipo di come livello un po' di controllo di queste specie, ma è difficile pensando che una delle femmine del granchio blu può produrre anche fino a 8 milioni di uova. Significa che anche si sviluppano molto veloci, però vediamo che anche a loro non piace tanto il caldo. Abbiamo visto proprio lavorando con questo progetto che non ce ne sono tantissime proprio, diciamo, nelle nostre saline ce ne erano di più. E adesso quando c'è proprio quel caldo, per loro è troppo. Mm-hmm. Significa che anche con questo sono un po' regolate.
0: Abbiamo già parlato anni fa e lei mi ha menzionato il fatto che potrebbe rappresentare un'opportunità la presenza del granchio blu. Ecco, da quando abbiamo parlato l'ultima volta, sono trascorsi un paio d'anni, è cambiato qualcosa anche dal punto di vista dei ristoratori e dell'offerta?
1: Noi stiamo cercando proprio nel progetto con questa invasione gustosa, mm-hmm, di anche introdurre questo granchio nei ristoranti, presentarglielo come una cosa che è buona, locale, mm-hmm, è veramente come un'opportunità e è accettato molto bene, devo dire. L'unica cosa che un po' si lamentano tutti è che devi pulirlo, ma questo vale per tutti i granchi, non è che adesso è un lavoro manuale che devi, certo, fare, però come gusto sono eccezionali, sono buoni, è una questione di abituarsi e di forse veramente anche informare il pubblico che poi, no, anche forse per curiosità o per così dice, mm-hmm, ma perché non proviamo oggi questo granchio?
0: Ecco, prima ne ha parlato così off the records e mi ha detto che lei ha un'interpretazione un po' diversa, diciamo, di quanto sta accadendo col surriscaldamento globale, l'innalzamento della temperatura dell'acqua. Ecco, diciamo, è un fenomeno che non è sempre dovuto all'inquinamento per mano umana, ma è una cosa che c'è sempre stata, insomma.
1: Sì, il riscaldamento è un fatto, non è che possiamo dire no, non sta succedendo, no? C'è, l'acqua è più calda, l'ambiente è più caldo, vediamo che i giorni, diciamo fino ai 30 gradi sono di più di quelli che erano anche pochi anni, uh-huh, fa, e quelli che sono sopra ce ne sono proprio, diciamo, 36 e così, no? Anche parecchi di più. Però è una cosa che nel tempo era sempre presente. Se noi guardiamo dall'era glaciale, l'ultima era glaciale, che sono circa 10.000 anni fa, anche un po' di più, il mare qui non c'era, eravamo 126 metri più in giù, no? Per dire, non c'era il mare poi lentamente si alzava la superficie del mare e così è arrivato fino a qui. E anche adesso la superficie si sta alzando, però per noi è più drastico perché siamo qui, perché abbiamo le città, perché abbiamo le case e questa cosa la notiamo molto di più, e anche perché abbiamo il modo di comunicarlo, perché prima non è che, no, che potevi dirlo a chi era un po' più distante. Così che nella natura è l'unica cosa che è proprio stabile, no? che possiamo dire che c'è sempre stata e che ci sono sempre stati cambiamenti. Così che sì, per noi non è una cosa proprio fenomenale, per dire, perché dobbiamo adattarci. Proprio recentemente ho visto dei dati dove scriveva che proprio in Sicilia ora, quest'estate, c'erano 50 gradi, che è una cosa che praticamente poi non puoi più vivere lì, no? E per le persone come noi siamo, le temperature sopra i 35 gradi sono già drastiche. Se noi dobbiamo persistere in una temperatura così, non riusciamo più a raffreddarci, e naturalmente anche gli animali stanno patendo tantissimo, perché noi abbiamo i climatizzatori, ci possiamo spostare, e certi pesci si possono spostare, ma gli animali che sono attaccati, no, al fondo, anche, diciamo, negli allevamenti, loro no, loro sono lì e non riescono a sfuggire, no? Così che sì, è una cosa che dovremmo un po' abituarci, ma è sempre stato così.
0: Ecco, ricollegandomi, c'è questa notizia che è arrivata del problema delle vongole e cozze che stanno morendo, si stanno ammalando. Ecco, com'è la situazione? Da cosa dipende? Dovuta al surriscaldamento del mare?
1: Vediamo già da un po' di anni che ci sono proprio dei cambiamenti drastici negli allevamenti. In Slovenia noi non produciamo vongole, ma cozze. È una cosa molto proprio si sente veramente drasticamente. 2 anni fa abbiamo avuto praticamente tutta la produzione proprio annullata, erano 96% di cozze morte. In quest'anno purtroppo vediamo che la cosa si sta un po' ripropagando. Il problema è però che ci sono anche delle cose nuove, che ogni anno c'è qualcosa che ci sorprende. Quest'anno ci sono dei pesci che sono i colombi di mare, che sono grandi e vengono a mangiare sono tipo di razze che vengono a mangiare le cozze, e loro sono grandi e perciò anche mangiano tanto. Nella natura c'è sempre meno cibo, non praticamente sulle rocce, su tutti i pilari, le cose, quasi non trovi più animali o anche piante, anche alghe, ne vedi poche. E allora loro si trovano il cibo dove c'è, no? Significa ristorante, vengono lì e mangiano negli allevamenti. Allora si vede tanto, e anche proprio il granchio blu che abbiamo nominato prima è uno dei problemi che ha attaccato le vongole in Italia. Noi facciamo parte di un progetto che ha Team for Adris, è un progetto internazionale per tutta la zona dell'Adriatico, ma anche un po' più in giù, l'IPA Adriatico, finanziato dal programma Interreg. E lì abbiamo visto che proprio tutti i partner del progetto hanno stessi problemi. In Italia il problema era ancora più drastico. Quando abbiamo iniziato con questo progetto, loro avevano in certi luoghi 100% la mortalità, e naturalmente è sicuramente la temperatura è un trigger, è un tipo un switch, sì, sì. No? Che adebolisce gli animali. E poi c'è qualcosa d'altro, perché non è solo questo. Abbiamo identificato parecchie cose che sono da un predatore, praticamente un verme che prima non c'era e che adesso si sta è veramente anche loro, è una cosa drastica. Le orate che sempre c'erano, che venivano a mangiare le cozze, poi c'è tutta questa increscitura di animali sulle cozze, che significa che sono dei tunicati e altri policheti, che praticamente competono con questi animali per lo spazio, ma anche per il cibo. E allora è difficile, anche per l'ossigeno. E quando le temperature sono molto alte, l'ossigeno è normalmente basso nel mare, significa che gli animali devono essere aperti, loro vivono come filtratori, ma anche l'ossigeno lo ricevono nello stesso modo, devono essere aperti di più tempo, e naturalmente quando sono aperti sono più esposti a questi, diciamo, predatori come sono i vermi. Poi noi abbiamo fatto diverse analisi proprio istopatologiche, non riusciamo a identificare nient'altro. Si vede che c'è un'infezione, tipo una reazione, non riusciamo a vedere un'infezione. Vediamo una reazione molto drastica, ci sono anche la parte del sistema gastrico, per dire, praticamente quasi sparisce o hanno dei seri problemi, ma non riusciamo a identificare un patogeno.
0: Un patogeno che causa.
1: Sì, sì.
0: Sempre in tema di cambiamenti climatici, le montagne slovene sono tra gli ecosistemi più sensibili d'Europa e gli effetti dei cambiamenti sono sempre più evidenti anche in alta quota. Le temperature aumentano, il ghiacciaio del Tricorno si ritira rapidamente, la flora e la fauna stanno cambiando, le nevicate diminuiscono e allo stesso tempo diventano più frequenti i periodi di siccità estiva e gli eventi meteorologici estremi. L'area alpina si sta riscaldando a una velocità circa doppia rispetto alla media globale. Nelle montagne slovene negli ultimi decenni la temperatura media annuale aumentata di circa 1,5-2 gradi Celsius. I cambiamenti non riguardano soltanto la natura, ma hanno conseguenze anche sulle risorse idriche, sulla vegetazione alpina e sulla sicurezza degli escursionisti. In Slovenia restano soltanto 2 piccoli ghiacciai, il ghiacciaio del Tricorno Trigo nelle Alpi Giulie e quello sotto la Scuta nelle Alpi di Kamnik e della Savinia. Entrambi sono oggi fortemente ridotti e rappresentano uno dei segnali più evidenti degli effetti del cambiamento climatico sull'ambiente alpino. Il loro progressivo ritiro è sempre più rapido e con esso scompare anche uno dei fenomeni naturali più caratteristici del nostro pianeta. Il monito lanciato dal geografo del clima Miha Paušek e ricercatore presso il Centro di Ricerca Scientifica dell'Accademia Slovena delle Scienze e delle Arti e in particolare presso il suo istituto geografico Anton Melik.
2: Nelle ultime misurazioni effettuate l'anno scorso si poteva ancora dire che era rimasto un piccolo spessore di ghiaccio, alcuni metri, mentre il ghiacciaio del Triglav è ormai praticamente in fase di disgregazione. Per quest'ultimo, con ogni probabilità entro la fine di quest'anno, al termine della stagione di fusione, che prosegue fino alla fine di ottobre, scompariranno anche gli ultimi resti, gli ultimi frammenti di ghiaccio. Rimarremo quindi senza ghiaccio, o meglio, senza quelli che possiamo ancora definire ghiacciai veri e propri. Un ghiacciaio con crepacci che si muove e presenta tutte le caratteristiche di un ghiacciaio, in realtà non lo abbiamo più dagli anni Ottanta del secolo scorso. E cosa significa tutto questo? Significa ciò che stiamo osservando ormai da tempo e che in questi giorni percepiamo ancora più chiaramente: le conseguenze dei cambiamenti climatici. Sappiamo che l'aumento delle temperature sulla base dei dati che abbiamo raccolto negli ultimi decenni e anche guardando a periodi molto più lunghi non è mai stato così rapido come nell'attuale era post-industriale. Quest'anno ricorrono inoltre 80 anni dall'inizio del monitoraggio sistematico dei ghiacciai. E come dicevo, è molto probabile che almeno uno di questi ghiacciai venga dichiarato ufficialmente scomparso, semplicemente perché lassù non rimarrà più nulla da monitorare. Questo però non significa che il nostro lavoro sia finito. Ci sono ancora molte altre cose da studiare, dalle nuove caratteristiche del territorio fino agli ingressi nelle voragini e nelle grotte che si aprono con il ritiro del ghiaccio. Di lavoro quindi ce ne sarà ancora molto. Allo stesso tempo vediamo tutti quali sono le conseguenze sulla disponibilità d'acqua. L'acqua sarà sempre più una risorsa strategica. Avere acqua a sufficienza e soprattutto avere acqua potabile di buona qualità è quasi un lusso. Forse non ci rendiamo ancora abbastanza conto che una parte importante dell'acqua che utilizziamo e beviamo proviene originariamente dalla neve e dal ghiaccio accumulati sulle Alpi. Naturalmente la diminuzione di queste riserve si fa sentire anche a quote più basse, soprattutto nei periodi caratterizzati dalla scarsità di precipitazioni. Quest'anno stiamo vivendo nuovamente un'estate molto siccitosa, aggravata dal fatto che l'inverno è stato caratterizzato da precipitazioni nevose inferiori alla media e quindi da una quantità di neve ridotta sui monti.
0: Il mondo alpino è quello che viene principalmente colpito dai cambiamenti.
2: Non parliamo semplicemente di clima, ma di cambiamenti climatici. Il clima è il tempo meteorologico medio, generalmente calcolato sulla base di un periodo di 30 anni. Questi cambiamenti sono naturalmente un po' diversi a livello regionale, ma se guardiamo al quadro globale, anche su scala mondiale, siamo testimoni di trasformazioni molto evidenti. Sappiamo che sulle Alpi il clima si sta riscaldando circa il doppio rispetto alla media mondiale e naturalmente le conseguenze sono sotto i nostri occhi. Se vogliamo guardare all'attualità, una centrale nucleare in Ungheria è già stata chiusa, mentre a Krško in questi giorni si sta valutando una riduzione della potenza. O se non sbaglio la potenza è già stata ridotta perché nel fiume Sava c'è poca acqua. Nonostante disponga di sistemi di raffreddamento supplementari, sarà necessario ridurre notevolmente il funzionamento della centrale o addirittura fermarla. Questo non è ancora avvenuto, ma sappiamo che è una possibilità concreta. Mai prima d'ora la portata della Sava era stata così bassa e la temperatura dell'acqua così elevata. Sappiamo che esiste una soglia precisa di temperature oltre la quale non è consentito aumentare ulteriormente la temperatura della Sava a causa del calore scaricato durante il raffreddamento delle reazioni nucleari. Naturalmente abbiamo anche un rischio di incendi molto elevato. Spero che le persone siano consapevoli di cosa questo significhi. È vietato qualsiasi tipo di combustione all'aperto e qualsiasi attività simile che possa provocare un incendio. Per il momento, almeno in Slovenia, ad eccezione della zona di Plezzo, possiamo dire che la situazione è ancora sotto controllo e non si sono verificati grandi incendi boschivi. La situazione è quindi ancora relativamente buona, soprattutto se la confrontiamo con la vicina Spagna e con la Francia, dove si stanno verificando incendi di proporzioni enormi. Il caso dell'incendio di cui parlavamo prima dimostra però quanto queste situazioni possono essere difficili da gestire. Si tratta di un incendio in una zona montana di media-alta quota. È molto difficile da raggiungere, dove una parte dell'area interessata non può essere bonificata praticamente in nessun altro modo se non con l'intervento di aerei antincendio. La strada per il Mangart è chiusa ormai da circa 2 settimane a partire da Strmetz, mentre la zona è comunque normalmente raggiungibile. Io stesso sono stato recentemente in montagna, nella valle dei laghi del Triglav. Il secondo lago è ormai praticamente ridotto a una pozzanghera, a uno specchio d'acqua stagnante. Il primo lago resiste ancora, anche se a fatica, ma probabilmente il secondo scomparirà completamente entro la fine di questa ondata di caldo. Tutto indica infatti che l'ondata di calore, salvo una possibile breve interruzione, continuerà. Anche per questo fine settimana è previsto un leggero calo delle temperature, ma sulla costa slovena e nel litorale probabilmente non sarà nemmeno percepibile. In questa parte del paese, che anche voi seguite dal punto di vista giornalistico, difficilmente avremo quindi un vero e proprio calo significativo delle temperature.
0: Ma quali sono le cause principali che determinano questi cambiamenti?
2: Una cosa è l'aumento delle temperature. I ghiacciai infatti sono tra i pochi elementi naturali di colore bianco e questo significa che riflettono la luce verso l'atmosfera, contribuendo così ad evitare un ulteriore riscaldamento. Quando il processo di fusione diventa più intenso, però sulla superficie emergono strati di ghiaccio più scuri che possono contenere anche particelle molto fini. Quando la superficie del ghiaccio diventa più scura assorbe una maggiore quantità di radiazione solare e quindi il ghiaccio si scioglie anche più rapidamente. In sostanza, l'aumento delle temperature porta con sé anche un altro problema, la carenza d'acqua. Ma vediamo anche altre conseguenze nelle zone dove i ghiacciai esistono ancora. L'ultimo esempio, se non sbaglio, è quello di Zermatt, proprio dove ogni anno si disputa una delle prime gare di sci della Coppa del Mondo. Quando i ghiacciai collassano, si verificano quelli che vengono chiamati eventi di piena glaciale. Qualche settimana fa sono trascorsi 4 anni dalla grande tragedia avvenuta sotto la Marmolada, la montagna più alta delle Dolomiti, dove morirono 11 persone. Qualcosa di simile è accaduto anche quest'anno in un'altra zona, ma fortunatamente in quel caso non c'erano sentieri o persone nella parte sottostante. In questi eventi, quando crollano i serracchi nella parte terminale del ghiacciaio, trascinano con sé grandi quantità d'acqua, detriti e materiale proveniente dall'ambiente circostante. Tutto questo poi scende verso valle e può avere conseguenze anche sugli insediamenti situati a quote più basse. Ricordiamo il caso dell'anno scorso in Svizzera, nel villaggio di Blatten. Lì si è innescata una sorta di reazione a catena. Il materiale proveniente dal ghiacciaio ha ostruito il principale corso d'acqua della valle, creando un lago temporaneo praticamente nel punto in cui sorgeva il villaggio. Una parte dell'abitato è stata quindi sommersa. Dobbiamo inoltre considerare il peso dei ghiacciai. Con la loro massa esercitano una pressione sul terreno sottostante, dove sono presenti diversi materiali, strati rocciosi, detriti e così via. Quando il ghiaccio e la neve scompaiono, tutto questo materiale rimane molto più esposto all'erosione. Dall'altra parte abbiamo poi gli eventi di precipitazione estrema. Vediamo che quelle che vengono definite alluvioni centennali si verificano ormai anche ogni 10, 15 o 20 anni. Bisogna però capire cosa significa realmente il termine alluvione centennale. Non significa che debba verificarsi una volta ogni 100 anni, significa che in un determinato anno esiste una probabilità dell'1% che si verifichi un evento di questa portata. Non possiamo quindi dire che la prossima alluvione centennale avverrà tra 50 o 100 anni. La statistica va interpretata in un altro modo. È però evidente che le alte temperature significano una grande quantità di energia. e secondo le leggi della fisica l'energia non scompare, ma si trasforma da una forma all'altra. Per esempio, l'energia termica può trasformarsi in energia legata alle precipitazioni. Per questo anche quest'anno possiamo essere preoccupati di ciò che accadrà quando finiranno le ondate di calore. Nell'atmosfera rimarrà infatti una grande quantità di energia che potrà trasformarsi in precipitazioni. Negli ultimi anni, o meglio negli ultimi decenni, osserviamo sempre più eventi caratterizzati da precipitazioni estreme. Se guardiamo alla Slovenia e alle alluvioni del 2023, per esempio, nella zona dell'aeroporto di Brnik sono caduti circa 200 litri di pioggia per metro quadrato nell'arco di 10 ore. È una quantità che può essere relativamente normale, per esempio nella zona di Plezzo, dove il fiume Isonzo ha carattere torrentizio e l'acqua defluisce rapidamente attraverso una valle profonda e ripida. Non è invece una quantità normale per un bacino pianeggiante della Slovenia centrale, dove l'acqua tende a ristagnare rapidamente e può provocare allagamenti. Nella zona di Plezzo l'acqua può scorrere attraverso terreni ripidi e incisi e raggiungere la valle con un ritardo di alcune ore o addirittura di qualche giorno, provocando improvvisamente forti aumenti della portata. Qui invece, a causa della diversa conformazione del territorio, l'acqua si accumula più rapidamente, può provocare alluvioni. Dobbiamo quindi aspettarci anche in futuro eventi di precipitazione così estremi. Le autorità e le agenzie competenti stanno già aggiornando le mappe del rischio alluvionale e anche il settore edilizio deve tenerne conto nei nuovi progetti. Alcune soluzioni possono sembrare moderne, per esempio i tetti piani, ma alla luce di ciò che sta accadendo e delle conseguenze che osserviamo, non sempre rappresentano la soluzione più intelligente. Almeno in parte sui tetti delle zone costiere slovene sarebbe opportuno prevedere una certa pendenza, in modo da favorire un efficace deflusso dell'acqua. Nelle zone più collinari e montuose invece bisogna considerare anche la possibilità di raccogliere e utilizzare l'acqua piovana. E naturalmente dobbiamo tenere conto anche della possibilità che di tanto in tanto continui a cadere una grande quantità di neve. In questo caso bisogna considerare che a causa delle condizioni climatiche cambiate, la neve potrebbe scivolare più rapidamente e provocare ulteriori problemi.
0: Insomma, lo sport nazionale sloveno e i suoi comprensori sciistici sono ad alto rischio.
3: Sloveni però hanno potenziale.
2: Sì, certamente. In Slovenia, in realtà, il potenziale maggiore ce l'hanno le stazioni sciistiche che si trovano alle quote più elevate, come ad esempio Rogla e Pohorje. Non tanto perché abbiano condizioni ideali, ma perché il terreno e la quota fanno sì che non abbiano bisogno di grandi quantità di neve naturale. Poi ci sono Krvavec, Vogel e, se verrà rinnovato il comprensorio del Canin, anche la possibilità di ripristinare il collegamento con il centro sciistico sul versante italiano. Anche noi all'Istituto abbiamo già realizzato un progetto su come modificare e adattare il funzionamento di queste stazioni sciistiche in futuro, soprattutto a causa di inverni sempre più sfavorevoli. La neve è sempre meno abbondante e la stagione sciistica dura sempre meno. Di conseguenza anche i gestori degli impianti e i centri sciistici stanno cercando di trasformarsi. Lo vediamo dagli esempi all'estero, soprattutto in Italia e in Austria, dove in alcuni casi la stagione estiva è già da diversi anni più forte di quella invernale, in termini di numero di passeggeri trasportati dagli impianti. E se guardiamo anche ai prezzi degli ski pass, soprattutto quelli acquistati in prevendita, è evidente che lo sci sta diventando sempre meno accessibile. Potremmo dire che lo sci non è più lo sport nazionale sloveno.
0: E chiudiamo questa puntata da Dentro i Fatti. Buon proseguimento di giornata.
4: Dal Be-Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
5: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
4: con Marco Testoni.
6: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
4: Alla console Paolo Tocco.
7: E allora, fa un po' meno caldo? Bentornati, bentornati tutti a questa nuova puntata della nuova stagione di Classic Rock On Air e bentornati da Renato Marengo
8: e da Marco Testoni. Bentornati a tutti.
7: Bene, allora, il bentornati anche in edicola, perché c'è un meraviglioso Bob Marley che svetta sulla copertina di Classic Rock in edicola. E a proposito di Bob Marley, fammi subito dire, Marco, che sia a te che a me quest'artista non solo piace, ma ci appartiene proprio culturalmente, musicalmente. Io, tra l'altro, quando sono andato a Londra, come sarà capitato a tanti altri, nel famoso quartiere giamaicano, ti accorgi che se c'è un idolo vero da adorare, a parte la gigantografia di David Bowie, ma quella è una cosa a parte, ma nel quartiere giamaicano c'è, insomma, a parte che sono tutti che sembrano lui, perché sono tutti quei i capelli rasta eccetera, secondo me è una comunità forse più grande della stessa della comunità giamaicana dell'isola. Allora, c'è un episodio che mi piace subito dire in apertura, adesso lascerò a te raccontare perché il Classic Rock dedica la copertina a lui, ricordando un grandioso concerto, ma io ne voglio ricordare uno in Italia, a Milano, di Bob Marley, infine anni 70, insomma i primi anni 80, dove ad aprire il concerto di Marley a Milano, gremito in uno spazio gigantesco con 100.000 persone, c'era un giovane esordiente bravissimo, che noi già conoscevamo ma che il resto del mondo non conosceva ancora, Pino Daniele, che ebbe un successo personale, tanto che Marley se lo abbracciò e lo inserì fra i fratelli, i famosi negri del Vesuvio, no? Di cui andiamo fieri. E mi ricordo, insomma, a parte l'organizzazione del povero Willie David, ma c'era anche lo zampino di Joe Lodato, grandissimo producer americano, che aveva cominciato a lavorare attorno a Pino Daniele. Ecco, così abbiamo gemellato, no? Pino con Bob Marley.
8: Allora, invece, per quanto riguarda la storia del perché è stato dedicato un articolo da Classic Rock a Bob Marley, la ragione è semplice: perché è appena uscita una pubblicazione discografica relativa ai suoi famosissimi 4 concerti londinesi, tutti quanti sold out, del 1976 a Londra, che in qualche modo decretarono il successo, anzi l'inizio del travolgente successo del reggae, della musica giamaicana, sì, a Londra, ma anche
7: nel mondo, bravo.
8: Ricordo che in quegli stessi anni, questa è una cosa strana, nasceva il punk, e quindi io me lo ricordo, avevo 16 anni, c'era da una parte il punk, dall'altra parte il reggae, due musiche che veramente c'entrano pochissimo tra di loro, ma che esplodevano proprio in quegli anni. Il disco in questione, il live in questione, si intitola Roots Rock Reggae Live ad Hammersmith Odeon, e appunto lo potete trovare nelle principali piattaforme e anche nei negozi di dischi per chi ancora li acquista, ed è una bellissima testimonianza e peraltro un album suonato benissimo proprio.
7: Diciamo che abbiamo dei capolavori, così come nella musica classica ci sono Beethoven, Bach, Chopin, Gershwin, adesso abbiamo dei capolavori nella musica rock, nella musica reggae, eccetera, che non invecchiano, non vanno fuori moda e sono ascoltabili sempre. Ecco, quindi questa è una prerogativa della grande musica. La grande musica resta grande, non è soggetta soltanto alle mode. Questo è un fatto della discografia, della stampa, del gossip, ma a noi non ci interessa, a noi interessa la grande musica. E adesso, a questo punto, dopo tante chiacchiere, ve lo facciamo ascoltare. Allora, cosa facciamo ascoltare?
8: Allora, ascoltiamo un pezzo appunto attuale, ahimè attuale, che si intitola War, ovvero guerra, che Marley scrisse ispirandosi a un discorso di Alessia Lassier, che invece diventare un inno di resistenza universale. Finché non ci sarà vera uguaglianza per tutti gli individui, senza distinzione di razza, la guerra sarà inevitabile. E purtroppo vagli a dare torto.
7: Allora, con grande convinzione, Bob Marley,
8: War!

0: Pixie, che anche sì, insomma sono band anche che si muovono già da diversi anni, soprattutto in territori che non sono come Roma o Milano, quindi non hanno il privilegio della discografia, si devono dare da fare con live. Stavolta si tratta di una band, ce la segnala l'Altoparlante, che tra l'altro ci distribuisce il nostro programma in tutta Italia, e questa band è calabrese, è un elettro folk molto molto simpatico, e adesso Nando ci dirà anche nome, cognome e titolo del brano che vi faremo ascoltare.
1: Certamente, innanzitutto un saluto a tutti i radioascoltatori e bentrovati. Gli artisti in questione sono una band di Reggio Calabria, i Nigra, e il brano che passeremo oggi si intitola Sei Tu, che è una canzone, come dicevi tu, elettrofolk, che affonda le radici anche un po' nella canzone d'autore, perché tiene questa matrice di protesta per quanto riguarda i temi della violenza e della crisi, sì, dei modelli culturali, quindi ci piace.
0: Sì, e ben venga in momenti in cui si bada solo ai talent, insomma all'apparire, tornare a parlare di impegno, di temi sociali, perché i giovani hanno bisogno di formarsi non soltanto nei grandi magazzini che vendono abbigliamenti alla moda, ma anche di vivere la vita reale, di capire i problemi, e proprio di questi problemi che viviamo parlano quindi contro la violenza, contro la sopraffazione da parte di chi non è attento alla crescita dei giovani, insomma, quindi la protesta anche politica naturalmente, ma soprattutto è buona musica. Ecco, noi sentiamo dei suoni che sono suoni europei, quindi tu che ti occupi soprattutto di suoni, Nando, hai sentito un po' questo elettro pop, elettro rock, insomma.
1: Sì, è un elettrofolk molto tirato, che poi per assurdo mi ricorda anche delle cose passate di Edoardo Bennato, quindi...
0: È vero, bravo, hai colto. Okay. Allora adesso noi vi abbiamo fatto questa presentazione, ci fa sempre piacere. Siamo partiti con Bob Marley, siamo partiti con i mostri sacri, e però anche il talento meno conosciuto ha diritto, e noi lo facciamo a Classic Rock On Air con molto piacere, ha diritto ad essere ascoltato. E allora i Nigra,
1: Sei Tu.

E adesso a Classic Rock on Air è anche tempo di immagini. Dico anche perché parliamo sempre di musica, ma sono colonne sonore. E adesso il settore che riguarda soprattutto te, che con Massimo Privitera da sempre nel web curi una trasmissione, e invito tutti ad andarla a vedere oltre che ascoltare, che si chiama Soundtrack City, e noi abbiamo una versione radiofonica da sempre che abbiamo inserito in Classic Rock on Air, appunto, di Soundtrack City. Questa volta hai portato un pezzo della premiazione

0: che siete andati a fare tu e Massimo Privitera al premio Mercurio d'Argento, dove c'è uno spazio proprio dedicato, che è il premio Musa della critica cinemusicale, che avete assegnato a 3 artisti italiani.
1: Allora sì, quest'anno ha vinto Fabio Massimo Capogrosso con il film Primavera per la migliore colonna sonora di film, poi per la migliore colonna sonora di serie TV Paolo Bombino con Il Gatto Pardo, e infine Un tuo amico per la miglior musica di un documentario, Ad Ar, il frutto di Dio, ha vinto Franco Eco.
0: Ecco, Franco Eco, mi piace ricordare che l'ho conosciuto agli esordi proprio, era uno dei miei allievi ai corsi dell'Accademia Griffith, che erano proprio formativi per autori di musica del cinema, e scoprimmo, non solo io ma anche gli altri docenti, che lui veramente era un fuoriclasse, tant'è che si è dato da fare, e in ogni occasione, in ogni situazione dedicata a colonne sonore e musica, l'ho incontrato, mi ha fatto piacere vedere che ha fatto carriera, insomma, si è fatto notare, sì. Quindi mi fa piacere questo premio.
1: Allora, noi ascolteremo adesso l'audio di Paolo Bombino, che poi è stato l'unico dei 3 compositori che non è riuscito a venire alla serata finale, quindi noi lo facciamo ascoltare invece a voi. Ma dopo, che cosa c'è dopo?
0: Qui c'è una chicca incredibile che hai giustamente sottolineato. Allora, tutti quelli che sono stati bambini, i ragazzi, hanno conosciuto Cristina D'Avena e le sue canzoni per i programmi proprio per giovanissimi, tra l'altro programmi, musiche che alcune delle quali erano composte da personaggi come Vince Tempera, insomma, uno dei più grandi compositori italiani, anche proveniente da un grande mondo del rock. Ma Cristina D'Avena, tu hai scoperto anche non solo che è un personaggio cult, che adesso ci dirai a chi si è associata, ma ha proprio uno spirito, una band rock.
1: Ecco. Siamo andati all'ultima serata del festival, dove era appunto ospite Cristina D'Avena, ha fatto proprio un concerto con una band con cui da qualche tempo si accompagna, ovvero i Gem Boy. Sono strepitosi, sono un gruppo rock, post-punk, demenziale, che al loro inizio della carriera prendevano proprio in giro invece Cristina D'Avena e tutto quel tipo di musica, di sigle di quegli anni. Negli anni invece sono diventati collaboratori, e adesso fanno questo spettacolo dove veramente con grande spirito rock, e non solo, addirittura sono andato a scovare una loro uscita discografica, niente proprio di meno che con i Subsonica, con cui appunto hanno reinterpretato una cover di Sailor Moon.
0: Bene, quindi questa è una contaminazione che ci piace molto, perché significa che la cosa funziona e non è canzonatoria, anzi è proprio estremamente collaborativa. Quindi in chiusura sentiremo questo Sailor Moon, no?
1: Esatto, Gem Boy, Cristina D'Avena e Subsonica.
0: E allora non mi resta che annunciare la tua Soundtrack City.
2: Cari amiche e cari amici, buonasera. Sono molto dispiaciuto di non poter essere lì con voi questa sera a godere di questa meravigliosa serata, ma alcuni impegni di lavoro non mi permettono di essere presente. Vorrei però ringraziare di cuore l'organizzazione del Premio Musa e i critici che hanno voluto votare la colonna sonora del Gatto Pardo, anche perché questa colonna sonora è una colonna sonora per me molto significativa, perché mi ha catapultato in un mondo che in parte mi apparteneva già, la Sicilia, ma anche mi ha dato l'opportunità di riflettere su una dimensione, quella del cambiamento, di un cambiamento epocale per qualche motivo, che è anche un cambiamento che stiamo vivendo noi. E quindi mi ha dato l'opportunità di poter creare della musica che avesse come riferimento qualcosa che io sento che stiamo vivendo in questo momento, seppur ambientata nell'Ottocento. Colgo l'occasione anche per ringraziare, oltre che appunto gli organizzatori e i critici, anche tutti i miei colleghi straordinari che sono lì e che avrei voluto abbracciare, perché ci sono poche occasioni spesso tra noi colleghi di potersi incontrare. Faccio i complimenti a tutti i premiati e spero di avere altre opportunità di incontro per scambiare e avere un momento di riflessione sul nostro lavoro e su quello che facciamo al giorno d'oggi. Vi auguro buona serata e spero a presto.

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana ritorna allo Slot 4 e questa volta vi parlo della musica che può raccontare il nostro tempo e quindi dare voce alle domande del presente e aiutarci ad immaginare il nostro futuro. Lo sa molto bene Erika Boschiero, una cantautrice dalla voce intensa e inconfondibile, da sempre impegnata per la pace, la tutela dell'ambiente e la difesa dei diritti umani. Nelle sue canzoni la musica diventa uno spazio di consapevolezza e di speranza e un invito in qualche modo a prendere cura della terra che abitiamo e delle persone che la abitano. Sono temi che attraversano anche il suo ultimo album dal titolo Un posto sulla terra, appunto, un viaggio musicale alla ricerca di un luogo in cui sentirsi finalmente a casa. Sabato 12 settembre alle 20.45 Erika sarà protagonista a Cortina d'Ampezzo all'Alexander Girardi Hall con Monio Vadi e Greta Zuccoli per Diritti Umani Ora, il concerto ideato da Art for Human Rights per ricordarci che i diritti umani devono essere difesi oggi più che mai. Un posto sulla terra di Erika Boschiero.

0: siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. Allora siamo ai saluti con Classic Rock on Air, come sempre. Sì, vi salutiamo, ma lo facciamo in musica con la nostra sigla di chiusura, che la sigla di chiusura, vi ricordiamo, va in onda per tutto il mese, quindi è anche una scelta nostra molto precisa, perché normalmente mandiamo tutti i brani nuovi, ma la sigla di chiusura è quella per tutto il mese. E quindi ciao a tutti, grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
1: E ciao da Marco Testoni.
0: Quindi veniamo ora alla sigla. Beh, anche se il clima è sempre allegro e piacevole quando in un programma musicale, questa volta una nota di doverosa tristezza nell'annunciare questa sigla di chiusura, che non abbiamo potuto farlo perché non eravamo in onda quando è successo la scomparsa di Francesco Guccini. È stato, quando è stato, Marco, ricordiamolo?
1: Il 6 agosto.
0: Sì, però sentiamo il dovere di farlo ora, di dedicargli questa sigla di chiusura con tutto il cuore. E io personalmente ho avuto la fortuna di essergli amico da prima ancora che lui cominciasse, sono un po' antico, lo sapete, da prima ancora che lui cominciasse a registrare i suoi dischi. L'ho conosciuto come artista di cabaret, come compositore, poi man mano un po' con i Nomadi, un po' con altri eccetera, come autore si è talmente imposto che poi per fortuna ha cominciato a esibirsi da solo. L'ho conosciuto, è stato anarchico da sempre, però attenzione a non confondere, e lui ultimamente ha partecipato a Propaganda Live proprio per non farsi trascinare da questi facili slittamenti che qualcuno vorrebbe che lui fosse stato legato in qualche modo alla destra. No, lui è sempre stato, lo ha dichiarato, un uomo di sinistra, rivoluzionario, anarchico, per quello che è, significa la parola, culturalmente. E con Marco ci siamo chiesti con quale brano omaggiarlo. Ne ha fatti talmente tanti, meravigliosi. Vabbè, La Locomotiva ci piace, ci piace, anche se lui poi, dopo i fatti di Bologna, non la eseguì più volentieri, ovviamente, però è stato un capolavoro. Ma veniamo a un brano che ha fatto scalpore, perché a un certo punto lui nasce come artista alternativo e noi alternativi tutti contenti. Poi l'artista alternativo, fortunatamente, come è capitato anche a Edoardo Bennato, diventa famoso. Quando diventa famoso, cominciano gli alternativi dell'alternativa a contestare la popolarità. Questo capitò a Bertoncelli, un collega famoso per la sua spesso severità, è un collega degno di stima dal punto di vista professionale, che però su Guccini si accanì quasi imputandogli che stava diventando di successo. E Guccini, anziché polemizzare, altro che, gli dedicò addirittura una canzone dove è citato proprio con nome e cognome, e questa canzone si chiama L'Avvelenata. Vuoi dire qualcosa sull'Avvelenata, Marco, che è importante?
1: Ma guarda, aggiungere qualche cosa dopo già questa tua presentazione, ma soprattutto dopo tanto che si è detto di questo brano, che peraltro è un brano che è stato coverizzato da tantissimi, da addirittura da Fabi Fibra, Paola Turci, tutti in qualche modo, quando si è trattato di fare un tributo a Guccini, e alla fine questa Avvelenata, insomma, diventava, sì, certo, per lui anche una sorta di
0: manifesto, brani manifesto.
1: Manifesto, ma da cui lui in qualche modo a un certo punto pure si era anche stancato, ecco, di tutto questo. Però infatti, come fai, sì, a non amare quelle parole che sono state veramente un grido di rabbia e di liberazione, sì, per tanta gente che in quegli anni magari, sì, bastava un niente ed essere criticato da un recensore, appunto come in questo caso Bertoncelli, e come hai detto giustamente te, l'alternativa dell'alternativa dell'alternativa.
0: La cosa divertente è la parola recensore, recensore, ecco, censore in quel caso è la seconda parte della... Ma comunque, per onori di cronaca, ovviamente, dato che Francesco è sempre stato un generoso, non un rancoroso, una persona che beve col piacere di farlo, ecco, e si sono incontrati lui e Bertoncelli, e Marco, come ha raccontato lo stesso Francesco, davanti a un bicchiere.
1: Banalmente davanti a un bicchiere di vino si sono incontrati, si sono spiegati e da lì è partita un'amicizia. E quindi lui alla fine della sua carriera, cantare sempre in maniera così negativa nei confronti di Bertoncelli, che al frattempo era diventato amico, insomma un po' gli dispiaceva.
0: Dunque io voglio ricordare che, non per fare pubblicità ma è doveroso dirlo, di Guccini abbiamo fatto qualche mese fa, diretto da me e da Maurizio Becker, uno speciale di Ciao 2001 dedicato interamente a Francesco Guccini, che appunto che è reperibile nella rete, come nella rete sempre dello stesso editore Sprea. C'è un libro Francesco Guccini oltre le canzoni che viene aperto proprio da una introduzione mia e di Maurizio Becker. Ci tengo a raccontare questo per lasciare traccia, come diciamo, di questa passione che abbiamo tutti noi per Francesco Guccini. Adesso sarete ansiosi di ascoltarlo come noi, quindi Marco, io direi i saluti li facciamo adesso con Francesco Guccini,
1: L'Avvelenata.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie. Aira papà.
1: Baira papà, il cocchitteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria, sciaccherato da Miriam Monica. Da sorseggiare con le cannucce nelle orecchie.

0: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
1: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
2: Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: vita.
1: Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati all'ultimo Estate Freschi della stagione. E siamo freschi, sì, almeno in questi due ultimi giorni. Dicevo, ultimo Estate Freschi, almeno per quanto riguarda la mia conduzione. Dunque un saluto a tutti da Tilly, pronti a farvi compagnia per le prossime due ore. Domani ci sarà ancora l'Estate Freschi Hot Hits, quello diciamo speciale del venerdì, e dalla prossima settimana riparte invece il palinsesto autunno-inverno con tutte le nostre trasmissioni che ripartono appunto dopo questa pausa estiva. Estate Freschi però non ha fatto una pausa, praticamente la prossima settimana si ritrasforma di nuovo in Pio 4 e continuerà a riempire di musica i pomeriggi di Radio Capodistria. Allora, pronti per le nuove uscite di questa settimana. La prima, quella che ha fatto più scalpore in questi giorni, è il ritorno di Miley Cyrus, che però adesso si fa chiamare solo Miley. Devo dire la verità, non so se ce la faremo, cara Miley, ad abituarci, perché ormai il cognome parte in automatico, cioè non posso dire solo Miley, devo dire Miley Cyrus. Non è come ad esempio Adele, che ha sempre usato solo il nome. E dunque, dopo averla conosciuta per anni come Miley Cyrus, adesso basta con il cognome. Per questa nuova fase della sua carriera lei è semplicemente Miley. Ed il primo assaggio di questa nuova era è Buzz Persuades, il singolo che dà anche il titolo al suo decimo album, che uscirà il 18 di questo mese. E qui Miley ci porta decisamente in pista, ci porta nella pista da ballo con synth anni 80, un ritmo dance molto deciso e soprattutto un basso che diventa praticamente il protagonista della canzone. Il messaggio è anche abbastanza semplice, abbastanza chiaro: smettiamola di stare incollati ai telefoni e torniamo a ballare. Quindi mettetevi al telefono, alzate il volume e lasciatevi convincere dal basso di Miley, Buzz Persuades. Let's go.

E adesso cambiamo completamente atmosfera, ma restiamo sempre nel presente, con una voce che non ha certo bisogno di presentazioni. Si tratta di Malik Ayane, che torna con Detto tra noi, questo nuovo singolo che anticipa Cicale, che anche questo sarà il suo album che uscirà il 18 settembre, stesso giorno come quello di Miley, e uscirà a 5 anni dal precedente. È una canzone nata qualche anno fa da un incontro particolare, quello tra Malik Ayane, Andrea Bonomo e Pacifico, che si sono ritrovati a Parigi, e da quella collaborazione poi è nata questa canzone. Dicevo, il titolo è Detto tra noi, parla di quelle storie che cominciano e che insieme all'entusiasmo però portano anche già da subito qualche dubbio. C'è la voglia di lasciarsi andare, ma anche quella prudenza che arriva magari con l'età e con le esperienze. Un brano elegante, molto nel stile di Malik Ayane, che ci porta direttamente dentro questo suo nuovo capitolo. Si intitola Detto tra noi.

E dopo Malika Yan restiamo sulle storie d'amore, ma cambiamo completamente atmosfera, perché abbiamo Sam Smith questa volta, che ci racconta l'amore da un punto di vista decisamente diverso. Constant Companion è una canzone sulla persona che sceglie di avere accanto, quella che rimane quando arrivano anche i momenti difficili, quella con cui condividere la parte bella ma anche quella più complicata della vita. Dunque non è la fine di un amore, ma diciamo più una dedica alla persona amata. E il brano fa parte di Hazel Eyes, il quinto album di Sam Smith, ed è forse uno dei lavori più personali appunto della carriera del cantante. Si intitola Constant Companion, questo è Sam Smith.

E adesso torniamo in Italia con una canzone che arriva da molto lontano. Nel 1991 Raf pubblicava Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, un brano intenso, quasi un po' visionario, che parlava proprio della solitudine dell'uomo e della ricerca di un senso di, diciamo, di un mondo pieno di incertezze. Oggi quella canzone torna con una voce nuova, però, quella di Laura Pausini, che l'ha scelta per questo suo album di cover Io canto 2. E non è una scelta casuale, perché tra Laura e Raf c'è una storia che parte proprio dagli inizi delle loro carriere. Nel 1993 Raf fu infatti l'unico ospite del suo primo album, dove cantavano insieme Mi rubi l'anima. E a distanza di più di 30 anni Laura riprende dunque questo pezzo che parla di solitudine, di fragilità e bisogno di trovare una luce nei momenti più difficili. E forse è proprio questo che rende la canzone ancora così attuale. Il testo è del 1991, ma certe domande non hanno mai smesso di esserci. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Laura Pausini.

c'è. E sono tornati anche gli One Republic con un nuovo singolo che si intitola Pay the Toll. E già il titolo dice tanto: prima o poi nella vita il conto ci arriva. Puoi correre quanto vuoi, puoi spingere sull'acceleratore, prendere rischi e pensare di aver tutto sotto controllo, però prima o poi bisogna fare i conti con le conseguenze delle nostre scelte. La cosa interessante è proprio il contrasto, perché in verità la musica è leggera, è ritmata, con chitarre che danno questa sensazione, diciamo, di viaggio di fine estate, mentre il testo invece, come dicevo prima, è molto riflessivo. E dunque non ci resta che ascoltarlo, il nuovo singolo degli One Republic, Pay the Toll.

E dopo gli One Republic restiamo sul tema del fare i conti con la vita, ma lo facciamo alla maniera di J-Ax. Si intitola Vita, Morte, Miracoli, il nuovo singolo che dà anche il titolo al suo nuovo album che è uscito proprio in questi giorni. E dentro ci troviamo un po' di tutto quello che J-Ax ha attraversato in più di 30 anni di carriera. Successi, cadute, errori, momenti assurdi e soprattutto la consapevolezza che, per quanto possiamo cercare di programmare tutto, la vita alla fine fa sempre un po' come le pare. Vita, Morte, Miracoli, J-Ax. Morire.

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Seconda parte dell'estate freschi di oggi, Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari è il brano vincitore della Power Hits Estate 2026, appunto che decreta il tormentone dell'estate. Dunque ecco, ce l'abbiamo. Una canzone che abbiamo sentito per tutta l'estate è rimasta ai vertici delle classifiche per settimane, è diventata un po' uno dei brani più riconoscibili di questa stagione. E alla fine è arrivata anche la consacrazione ufficiale ed è proprio questa la Power Hit dell'estate 2026. E se i Pinguini si sono presi il titolo di tormentone dell'estate, c'è un altro brano che invece porta a casa un premio ancora più legato ai numeri invece di vendita. Si tratta di Ossessione di Samurai J, è infatti il singolo italiano più venduto dell'estate 2026, secondo appunto i dati raccolti da FIMI nel periodo dal 29 maggio al 27 agosto. Un risultato niente male per un artista che negli ultimi anni si è costruito un pubblico sempre più grande e che con questo pezzo ha trovato una delle sue hit più forti. Ricordiamo poi che questo pezzo lo aveva presentato a Sanremo, dunque va avanti già da febbraio con il successo del brano Ossessione. Ossessione è rimasta tra i brani protagonisti dell'estate e adesso arriva anche la certificazione ufficiale dal mercato. Premio FIMI al singolo italiano più venduto della stagione. Ce lo sentiamo insieme.

E se abbiamo appena incoronato il tormentone dell'estate, adesso passiamo a un altro titolo importante, il disco più venduto dell'ultimo anno in Italia. E a vincere, diciamo, questo Power Hits Top Album 2026 è invece Olly con Tutta Vita. Un risultato che racconta bene quanto sia stato enorme il suo successo. Pubblicato nell'autunno del 2024, pensate, è rimasto a lungo nelle classifiche e nel frattempo ha collezionato certificazioni su certificazioni, fino a diventare uno degli album italiani di maggior successo degli ultimi anni. E pensare che tutto è partito da Balorda Nostalgia, la canzone con la quale Olly ha vinto Sanremo, è diventata uno poi dei suoi brani simbolo. Da lì concerti sold out, classifiche, certificazioni e un pubblico ovviamente sempre più grande. E noi ritorniamo lì con Olly a Balorda Nostalgia.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: E adesso se diamo uno sguardo, diciamo, più internazionale, nello specifico alla classifica di vendita dei singoli negli Stati Uniti, c'è da rilevare come la canzone Choose in Texas di Ella Langley abbia superato le 20 settimane in prima posizione, diventando il brano non natalizio, attenzione, con il maggior numero di settimane in vetta a tale classifica. Cioè, sopra di lei ci sono solo i brani natalizi che ritornano ovviamente ogni anno. La canzone questa settimana ha superato sia la hit di Shaboozey A Bar Song Tipsy, non so se ve la ricordate, e anche Old Town Road di Lil Nas X e Billy Ray Cyrus, che hanno raggiunto le 19 settimane. E invece se Choose in Texas, questa canzone, dovesse rimanere in vetta per altre 3 settimane, andrebbe a superare addirittura All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey, che detiene il record assoluto con 22 settimane negli ultimi 7 anni. Adesso, per andare a sentire Mariah Carey con All I Want for Christmas Is You, mi sembra, cioè, siamo ancora in estate quasi, vabbè, no, proprio in questi 2 giorni no, però comunque non siamo ancora lì, anche se mi sa che già si sta scongelando Mariah Carey. Noi ci sentiamo invece lei e la Langley con Choose in Texas.

E visto che stiamo parlando di tormentoni e di classifiche dell'estate, c'è una sfida interessante da raccontare, perché a decretare la canzone più ascoltata della stagione internazionalmente sono arrivate due piattaforme e due risposte molto diverse. Partiamo da Spotify, che ha appena pubblicato la sua classifica globale delle Songs of Summer 2026, e al primo posto c'è Ariana Grande con Hey That I Made You Love Me, la canzone che abbiamo appena sentito. Il brano ha debuttato direttamente al numero 1 della Global Chart di Spotify il 29 maggio ed è rimasta in vetta per 22 giorni e poi ha passato però tutto insieme ben 89 giorni nella top 10 invece. Alla fine è risultato il brano più ascoltato su Spotify durante quest'estate a livello mondiale. Ma c'è un'altra classifica che ci dà però una risposta completamente diversa, ed è la classifica di TikTok, perché come sappiamo oramai anche lì, anche su TikTok, con questi balletti, con questi video, è molto importante anche la musica. TikTok ha incoronato invece Katy Perry. E qui arriva la sorpresa, perché non con gli ultimi singoli, ma con la sua The One That Got Away. Non è una canzone del 2026, dicevo, ma è uscita addirittura nel 2011. 15 anni dopo, una nuova generazione l'ha riscoperta e l'ha trasformata in uno dei fenomeni dell'estate. Il brano è stato utilizzato in oltre 42 milioni di video, pensate, con più di 55 miliardi di visualizzazioni, ed è tornato poi anche ovviamente nelle classifiche internazionali. Noi ce lo sentiamo, The One That Got Away, Katy Perry.

estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Terza parte dell'estate freschi di oggi, andiamo in Brasile, ecco vi porto in Brasile, no, non vi porto veramente, ma con una notizia, arriva questa notizia che riguarda Taylor Swift, ma indirettamente parla anche di una cosa che abbiamo visto quest'estate anche in Italia. Il Brasile è appena entrata in vigore quella che è già stata ribattezzata la legge Taylor Swift. Per i grandi eventi, dai concerti ai festival, dovrà essere garantita acqua potabile, ovviamente, gratuita al pubblico. La legge nasce dopo la tragedia del 2023, quando una ragazza di 23 anni, purtroppo, Ana Clara Benevides Machado, morì dopo essersi sentita male durante il concerto proprio di Taylor Swift a Rio de Janeiro, in una giornata caratterizzata da temperature folli, temperature estreme. E proprio quest'estate in Italia avevamo visto qualcosa di molto simile al concertone di Ultimo Tor Vergata. Per quello che è stato uno dei più grandi concerti mai organizzati in Italia, con 250.000 persone, gli organizzatori avevano deciso di cambiare eccezionalmente le regole, dunque si potevano portare dentro bottigliette d'acqua e borracce, e soprattutto c'erano punti dove riempirle gratuitamente durante la giornata. Vabbè, dai, mi sembra comunque il minimo, mi sembra anche una bella cosa. Insomma, quello che a Tor Vergata era sembrato semplicemente buonsenso, in Brasile invece diventa proprio regola, legge vera e propria, la legge Taylor Swift. E forse un segnale importante quando hai decine, centinaia di migliaia di persone sotto il sole per ore ad aspettare appunto che arrivi il loro cantante preferito, poi ci sono certi che si accampano lì dal giorno prima, dunque sono veramente tantissime le ore che stanno lì sotto il sole estivo, l'acqua non dovrebbe comunque essere considerata un lusso, ma ovviamente una necessità. Andiamo avanti adesso con Ultimo, con Acquario.

perché dopo la reunion del 2025, che tutti speravano avesse fatto magari un tour un po' più lungo, ma purtroppo non è arrivata in tutta Europa, e dopo questo annetto di pausa continuano ad aumentare le voci su un nuovo tour degli Oasis invece il prossimo anno, nel 2027. E adesso spunta anche l'Italia. Secondo una fonte citata proprio dal Sun, Liam e Noel Gallagher sarebbero attesi a Roma il 24 e il 25 luglio del prossimo anno, allo Stadio Olimpico ovviamente. Per ora però attenzione, le date non sono state ancora annunciate ufficialmente, però gli indizi sono sempre di più. Si parla di una nuova serie di concerti in Europa con diverse date nel Regno Unito ovviamente, e anche un possibile ritorno a Knebworth, il luogo simbolo di due concerti del 96 che hanno fatto la storia degli Oasis. E i Gallagher nel frattempo non fanno esattamente nulla per spegnere le voci, dunque non hanno smentito niente. Noel ha lasciato intendere che, visto che nell'estate 2027 non ci saranno grandi appuntamenti calcistici, che loro seguono ovviamente molto il calcio, qualcosa bisognerà pur fare. Nella serie non abbiamo niente da fare, allora magari si va in tour. Insomma, non è ancora un ci vediamo a Roma ufficiale, ma appunto a quanto pare ci siamo molto vicini. Dunque le date possibili, e dico possibili, sono il 24 e 25 luglio, dunque tenetevi liberi perché gli Oasis potrebbero tornare in Italia. Noi ci risentiamo con la bellissima Don't Go Away.

E se gli Oasis ci fanno tenere d'occhio l'estate 2027, anche un'altra band storica potrebbe tornare appunto anche a farci compagnia dal vivo, gli U2. La band irlandese si prepara infatti a festeggiare un traguardo enorme, i 50 anni di storia, e per l'occasione è in arrivo anche nuova musica. Il prossimo singolo si intitolerà Silenzio e dovrebbe uscire il 25 settembre, esattamente nel giorno in cui ricorrono i 50 anni dal primo incontro tra Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. nella cucina della casa di quest'ultimo a Dublino. E non è tutto, perché la stessa data sarà celebrata in Irlanda con una moneta commemorativa da 2 euro dedicata proprio a loro, agli U2. Insomma, un anniversario decisamente importante, 50 anni di carriera. E poi c'è anche il capitolo concerti. Secondo le indiscrezioni riportate, gli U2 starebbero preparando un nuovo tour europeo nel 2027, con anche alcuni stadi italiani tra le possibili tappe. Per ora non ci sono ancora date ufficiali e quindi anche qui niente prenotazioni, ma possiamo almeno cominciare a tenere gli occhi e anche le orecchie aperte. Gli U2 ce li sentiamo con Beautiful Day.

Il 2 ottobre torna nei negozi Rispetto, uno degli album fondamentali della carriera di Zucchero, pubblicato originariamente nel 1986. A 40 anni dalla sua uscita, il disco viene adesso riproposto in una nuova edizione, in vinile, ovviamente edizione limitata e numerata. Rispetto rappresenta una tappa decisiva nell'evoluzione artistica di Zucchero, un album in cui il blues, il soul, R&B e il pop si incontrano, contribuendo a definire quel suo suono personale e immediatamente riconoscibile, che negli anni successivi avrebbe poi accompagnato la sua affermazione anche sulla scena internazionale. Noi ce lo sentiamo proprio con la canzone che dà il titolo all'album, Rispetto, Zucchero. It's rolling.

E anche Stevie Wonder inarrestabile ha appena annunciato il suo primo tour europeo in 16 anni. L'ultima volta che si esibì nell'Europa continentale fu nel 2010 e in Italia in quell'anno fece tappa a Verona. Poi un lungo digiuno. Ora, a distanza di 16 anni da quella tournée, Stevie Wonder ha annunciato un tour europeo che lo vedrà esibirsi a ottobre, diciamo al di qua, ecco, della Manica. L'Italia per adesso però non fa parte dell'itinerario. La tournée partirà il 13 ottobre, ovviamente prima da Birmingham, poi farà tappa a Parigi, poi arriverà a Copenaghen, Oslo e a Stoccolma, poi Hannover, Colonia e Amsterdam. Il tour proseguirà poi tra Irlanda e Regno Unito, anche con tappe a Dublino, Londra, Manchester e Glasgow. Con i concerti Stevie Wonder celebrerà il cinquantennale dell'album Songs in the Key of Life, che è uscito nel 1976 e che contiene anche la bellissima Isn't She Lovely?

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Quarta ed ultima parte dell'estate freschi di oggi. Abbiamo cominciato con Partenope, Marc Cremont, Serena Brancale, The Colors, così per ecco animarci un po', e adesso andiamo avanti con Bad Bunny. A Bad Bunny è arrivato un altro riconoscimento molto importante. Il suo halftime show del Super Bowl di quest'anno ha fatto praticamente piazza pulita agli Emmy Awards. Il cantante portoricano ha conquistato il suo primo Emmy personale e lo spettacolo dell'intervallo ha vinto ben 7 premi, tutti quelli per cui era candidato, dunque 7 su 7. Tra i riconoscimenti ci sono quelli per la direzione musicale, per la coreografia, per il sound mixing, le luci, la regia tecnica e anche il premio come miglior speciale di varietà dal vivo. Un risultato che porta il suo halftime show a diventare il più premiato nella storia degli Emmy tra gli spettacoli del Super Bowl. Insomma, dopo aver conquistato il palco del Super Bowl, Bad Bunny si porta a casa anche gli Emmy. E allora torniamo proprio a quella notte con Bad Bunny e Nueva York.

Allora, dicevo, Bad Bunny ha ricevuto il suo primo Emmy. Ma cos'è l'Emmy? L'Emmy è molto semplicemente uno dei più importanti premi americani per la televisione, un po' come gli Oscar per il cinema. E proprio quest'anno Bad Bunny ha conquistato il suo primo Emmy grazie al suo halftime show del Super Bowl, che ha portato a casa ben 7 premi, come dicevo prima. Ma se parliamo di grandi artisti e di premi, c'è un traguardo ancora più prestigioso, si chiama EGOT, ovvero la parola viene dalle iniziali dei 4 premi americani più importanti, ovvero Emmy per la televisione, Grammy per la musica, Oscar per il cinema e Tony per il teatro. E dunque le iniziali fanno EGOT. E riuscire a vincerli tutti e 4 è una cosa rarissima. Tra i musicisti ci sono riusciti ad esempio John Legend, Elton John, Jennifer Hudson, e poi ci sono artisti come Rita Moreno, Whoopi Goldberg e Audrey Hepburn che fanno parte della ristrettissima lista degli EGOT. Insomma, 4 premi, 4 mondi diversi e un solo titolo. E l'ultimo cantante ad aver completato questo EGOT è Elton John, che è riuscito appunto a farlo nel 2024, e che ci sentiamo con la sua I'm Still Standing.

E adesso basta parlare di premi e andiamo avanti con una notizia che mi ha incuriosito tanto. Kevin Parker dei Tame Impala ha annunciato un cambiamento nel rapporto con i fan e ha detto che d'ora in poi non firmerà più autografi né si fermerà per le foto davanti agli hotel o negli aeroporti. Dunque, se ce l'avete l'autografo, probabilmente adesso comincerà a valere sempre di più. La decisione, ha spiegato il musicista, arriva dopo l'aumento di quelli che ha definito cacciatori di autografi aggressivi, alcuni dei quali avrebbero iniziato a coinvolgere anche dei bambini per ottenere le firme. Dunque usano i bambini per, diciamo, addolcire un po' il cantante per poi ricevere questo autografo. Dai, questo anche non è così bello, diciamolo. E dunque niente più autografi dei Tame Impala, noi però ce li sentiamo con la loro Dracula.

Vent'anni fa Justin Timberlake ci faceva capire che il pop stava per cambiare. Nel 2006 infatti usciva Future Sex Love Sounds, il suo secondo album da solista dopo l'addio agli NSYNC. Un disco che debuttò direttamente al numero uno negli Stati Uniti e che ci regalò canzoni come Sexy Back, My Love, What Goes Around Comes Around e molte altre. A 20 anni di distanza Timberlake ha ricordato quel disco definendolo semplicemente life changing, dunque che gli ha cambiato la vita. E in effetti è difficile pensare al pop degli anni 2000 senza quel sound elettronico, sexy, futuristico e decisamente diverso da quello che si sentiva fino a quel momento. Insomma, 20 anni sono passati e comunque, anche se non sembra, cioè mi sembra ieri che ascoltavamo queste canzoni, ma invece no, sono passati ben 20 anni dall'album Future Sex Love Sounds e noi ci sentiamo Justin Timberlake con Sexy Back.

E siamo arrivati così alla fine dell'estate fresca di oggi, magari con un po' di nostalgia, forse se vi ho fatto sentire che sono passati più anni di quello che pensavate, boh, ecco, comunque vale anche per me la cosa. Siamo arrivati al momento dei saluti, come dicevo io torno con voi già domani con la Hot Hits insieme a Samuel con le 25 canzoni più programmate e poi la prossima settimana, sempre al giovedì, però con un bel PO4 perché parte il palinsesto autunno-inverno. Io vi saluto, vi auguro una bellissima serata. Un ciao da Tilly, alla prossima!

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria. Chitarre.